Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto! Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto! La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

zero interferenze ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, ma che luna che c'è è più chiara di te.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buongiorno.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: queste.
1: Musica e notizie.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

yourself this. What are you doing it for?

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
3: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
4: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paulis, che affronta il tema della responsabilità individuale della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
3: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 centimetri cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini, equipaggiato col processore M5

0: Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio.

itinerario adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo

0: Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptamina.

0: Mina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e il gonfio tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con pannella Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e lo

0: Maggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi, per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la Premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalition del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. E questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cadella Visual Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso parliamo di arte. Diciamo che questo piccolo intervento, quindi approfitto per parlare, per fare anche un escursus storico, l'ho preso direttamente da un interessantissimo servizio che è andato in onda sul nostro TG del nostro Enzo Ferrari, che vi consiglio di andare a rivedere, comunque lo trovate sui nostri social, vedete la replica di questo servizio. Parlava un po' delle opere contemporanee sparse per la città, e fra queste c'è un'opera che diciamo che mi sta un pochino a cuore, però non è proprio dire mi sta a cuore, ci tengo particolarmente. Vi ricordate quel periodo in cui io continuavo a ribadire per quanto riguarda le colonne doriche che non è il tempio di Poseidone, non è il tempio di Poseidone, non è il tempio, ok? Beh, stessa cosa, statua che si trova alla discesa Vasto. Non è Cinzella, non è Cinzella, non è Cinzella, la fanciulla rappresentata nella statua che tutti conoscono come la statua di Cinzella, in realtà non è Cinzella, è Lisea. Ma chi è costei? Beh, ce le racconta addirittura Arcangelo Valente, in alcuni versi riassume proprio l'essenza di questa nostra antenata. E bella fra tutte era Lisea, che a schivar l'onta del disonore si fe guida alle compagne, precipitandosi tutte dall'alto del tempio. Tanta roba, eh? Praticamente Lisea, per scoprire la storia di Lisea dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel periodo in cui Taranto era sotto assedio, quindi in guerra con Roma, sotto assedio dei Romani. A un certo punto Taranto perde, i Romani arrivano a Taranto, iniziano a depredare Taranto, e depredano Taranto di tanto oro che per la prima volta Roma riesce a coniare la sua moneta d'oro, eh? Cioè capiamo quanto oro e quanta roba c'era a Taranto. Taranto già ce l'aveva la sua moneta. Comunque, al di là di questo, riduce in schiavitù 20.000 fra tarantini e cartaginesi, che nel frattempo erano arrivati per aiutare i tarantini, però non ci è andata bene. Quindi la maggior parte della popolazione viene ridotta in schiavitù, anche le vestali, le sacerdotesse vergini di alcuni templi, come ad esempio il tempio di Minerva. Tra queste c'era appunto Lisea, sacerdotessa vergine, la quale, pur di non cadere schiava del nemico, che chissà poverina che fine le facevano fare, preferì gettarsi da una rupe, e fu di ispirazione anche per le sue compagne, perché tutte le altre sacerdotesse, come videro Lisea, anche loro si gettarono giù da una rupe, perché giustamente volevano non solo difendere il loro onore, ma anche il loro orgoglio di donne e sacerdotesse vergini tarantine. Ora, perché si è arrivati a Cinzella? Cinzella, per i tre ascoltatori che non sapessero che è Cinzella, Cinzella è storicamente una nota prostituta che ha avuto una lunga e longeva carriera qui a Taranto, a partire dal periodo della guerra, prima dopoguerra, fino addirittura agli anni 70, quindi molto longeva, quindi l'hanno conosciuta in tante generazioni, è rimasta comunque nell'immaginario collettivo un personaggio anche ben voluto, diciamo così, simpatico, perché faceva parte, diciamo, del folklore, ecco, tarantino. Cinzella, questa era Cinzella, ma era un'altra cosa. Lisea invece era tutt'altra cosa. Perché i tarantini chiamano la statua di Lisea Cinzella, con tutto che c'è l'iscrizione lì sotto la statua che è Lisea? Beh, probabilmente perché lo scultore si è fatto prendere un po' la mano, perché non è che proprio questa statua ispiri purezza, castità, verginità. Insomma, quindi vabbè, comunque, detto ciò, non lasciamoci confondere, non è Cinzella. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle, Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 kg, cioè una roba pazzesca, 1,5 kg di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti

0: soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio, fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta e passava di lì un tarantino facoltoso, ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati sulla crisi dell'ex Ilva, la convocazione dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il decreto di spegnimento dell'area a caldo. La

0: Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che su questo dossier il governo sta lavorando con il massimo impegno. Intanto saranno avviate entro il 16 settembre le operazioni di fermata degli impianti, che dovranno concludersi entro il 28 ottobre. Esultano le associazioni ambientaliste, ma c'è timore per gli effetti sui posti di lavoro. La prospettiva è di 10.000 lavoratori in cassa integrazione in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d'Italia. Per quanto riguarda l'indotto, l'associazione AIGI ha annunciato la ripresa delle procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori. Le reazioni alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Per il sindaco Piero Bitetti il futuro della città va tutelato preservando economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Per il presidente della regione Antonio De Caro l'obiettivo prioritario è il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano invoca uno strumento concreto di programmazione e rilancio per garantire transizione ambientale e nuove opportunità di sviluppo. Confindustria chiede un decreto allo scopo di scongiurare la bomba sociale e Confapi auspica decisioni coraggiose dal governo per tutelare Taranto. Cambiamo argomento, mettere in relazione imprese, ricerca, istituzioni e territorio. Con questo obiettivo venerdì 18 settembre Masseria Battaglia a Lama ospiterà una giornata di iniziative che hanno l'obiettivo di facilitare riflessioni intorno ai temi dell'innovazione, della tecnologia e della ricerca. Il programma è stato presentato dal presidente di Fondazione Meraki, Sergio Prete. E intanto riapre ufficialmente al pubblico la necropoli di Via Marche. È stato il sindaco Bitetti, insieme al soprintendente Antonio Zunno, a illustrare il nuovo percorso di valorizzazione e gli interventi per garantire una gestione più moderna e continuativa della preziosa area archeologica. Passiamo agli spettacoli. Sarà l'Antigone di Valeria Cimaglia, al suo debutto come autrice, ad aprire questa sera all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival. La regia è affidata a Massimo Cimaglia, direttore artistico del festival. Lo spettacolo andrà in replica domani, 13 settembre, sempre al Tatà. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, momento rubrica attesissimo, perché tra l'altro purtroppo sta diventando un po' un tormentone, perché la gente mi ferma per strada e mi chiede, chiede a me le origini delle etimologie. Non le dovete chiedere a me le etimologie del dialetto, non le dovete chiedere a me che cosa significa questa o quella parola, dovete chiedere ad Alfredo Bianchi, perché alla fine è sempre tutta colpa di Alfredo se adesso ci facciamo queste domande. Me ne vengono a fare a me. Alfredo, ci sei?
1: Ci sono, scusa, però dopo tutto questo tempo anche tu dovresti rispondere a
0: questo. Ho capito, ma ognuno c'ha il suo ruolo. Tu sei il linguista, è colpa tua. Anche perché, mio caro, se la memoria non mi inganna, in questi giorni c'è stata la giornata della lingua greca. Ci sono state tantissime iniziative proprio a livello territoriale, quindi non solo a Taranto, ho letto anche Matera, insomma, e tu sei andato a fare l'ospite, hai fatto parecchie ospitate. Professore.
1: Sì, faccio la carambata in una serie. Sì.
0: Quindi, professore, lei è andato in giro a disquisire del greco, quindi adesso le tocca star qui a disquisire. Di dialetto tarantino.
1: Certo. No, allora, vi renderò partecipi e farò l'ipersforzo di non annoiarvi, ovviamente, come provo
0: non
1: sempre a fare.
0: Non ci annoi mai, dai!
1: No, vabbè. Sulla questione che ho voluto affrontare quest'anno, un po' dove mi sono trovato, dove ho avuto l'opportunità a Taranto e non solo di condividere questi pensieri. Allora, volevo parlarvi in realtà di una diatriba storica, di una questione importante che riguarda anche la nostra città, in cui la nostra città rientra come diciamo protagonista insieme al territorio in senso più ampio di una delle grandi scoperte della linguistica storica del secolo scorso, che continua a essere studiata ed essere approfondita. Allora, cioè la questione dell'origine delle comunità ellenofone nel Salento, nella Calabria, fino a un secolo fa anche a Messina, no? Nella città di Messina, poi purtroppo il terremoto ha fatto non solo danni da un punto di vista urbanistico. Allora, vi dico subito, a fine 800 siamo in pieno momento di esaltazione nazionale in Italia, quando immaginate di questi qua a un certo punto viaggiano in questo nuovo paese appena fatto e scoprono che c'è gente che parla il greco.
0: Un trauma sarà stato per loro.
1: Disastro. Allora,
0: abbiamo fatto tanto per...
1: Bravissimo, disastro. Che succede? Mentre le comunità albanesi, anche quelle diciamo scoperte, avevamo le fonti storiche più recenti, quindi c'erano pochi dubbi su quella questione, sulla questione del greco, che questi chi so, ecco, come direbbe a Roma, chi so se qua, e l'Accademia Italiana in coro all'epoca disse: questi sono immigrati di età bizantina. No, come si dice? Perché, come si dice, ovviamente, che fai? Metti in dubbio la storia dell'Italia romana, tutta latina, tutti con la toga,
0: no,
1: già nazione,
0: no,
1: all'epoca di Augusto? Mai
0: no,
1: sia.
0: No, già mai.
1: Quindi si fermò su questa posizione. Ma già all'epoca un simpaticissimo filologo signore tedesco di nome Gerhard Rolfs si prese la briga di viaggiarsi la Calabria, il Salento, la Basilicata, la Sicilia in lungo e largo per qualche decennio. E lui ebbe una fantastica intuizione, e qui arriviamo anche a Taranto. Lui dice: scusatemi tanto, ma a voi pare possibile che una lingua minoritaria, che secondo voi è sopravvissuta proprio perché è isolata, per queste piccole comunità che si sono andate a piazzare sull'Aspromonte, nel profondo Salento,

0: eccetera eccetera, abbia potuto influenzare in maniera così massiccia le parlate non greche dell'area, no? Lui infatti si dice di Taranto, ad esempio lui ci racconta il suo viaggio in corriera da Napoli a Taranto, dove tra l'altro lui, piccola chicca, si scopre che a Potenza, in alcuni comuni intorno a Potenza, si parlava il lombardo, ormai estinto, però era, Potenza era un comune di lingua gallo-romanza, ecco. Lui dice: io però una volta arrivato a Taranto e da Taranto messo giù, iniziamo a individuare questi elementi linguistici profondissimi di greco in questi dialetti romanzi, quindi diciamo sostanzialmente di origine latina, e dice: com'è possibile questa cosa con comunità isolate, appunto, che poco numerose, no? Dice che hanno influenzato le parlate di qualche milione di persone. Ecco, ovviamente la cosa estremamente interessante, il motivo per cui io poi quest'anno ho voluto puntare su questo argomento, è perché ne ho approfittato anche, questa una cosa che faccio, forse ho già fatto anche qui in radio con voi, tutti insieme ai nostri ascoltatori, è ricordiamoci sempre che questi argomenti, in questo caso la storia, ma anche la linguistica, l'archeologia, eccetera, eccetera, si aggiornano. Il tempo passa, si scoprono nuove cose.
1: Molto spesso alla gente sfugge questa cosa qua.
0: Sfugge. Cambia. Esatto, anche perché noi abbiamo anche il lusso, dico io, di occuparci di scienze umanistiche, quindi non scienze dure e pure, quindi la verità assoluta non ci appartiene in questo campo, non è in realtà le nostre prerogative, quindi il lavoro un po' da Sherlock Holmes che si fa è quello di prendere, usando un metodo scientifico, tutti gli elementi che abbiamo e di trarre delle conclusioni, diciamo, informate che abbiano un senso. Ecco, io dico con grandissima gioia, perché è una cosa che per me è importantissima per la nostra storia, per la nostra cultura, per la nostra identità, nel nostro caso anche per capire il nostro dialetto bene, dargli l'importanza che merita, è che nel 2026 invece oggi la stragrande maggioranza degli studiosi, dei professori, degli accademici, dei linguistici del mondo ha fortunatamente messo una enorme croce rossa sulla teoria cosiddetta bizantina, non è più sostenibile di fronte all'evidenza archeologica, all'evidenza linguistica e non solo, di invece una lingua greca che ancora nel 1200 e 1300 era parlata, più o meno, esatto, siamo l'area era tutta la penisola salentina, quindi fino a Taranto, fino alla zona più o meno almeno di Carovigno, di Ostuni, in Calabria addirittura, anzi in realtà tutta la Calabria, il Pollino in Basilicata, il Cilento meridionale e nelle zone orientali della Sicilia, che poi è andata restringendosi ovviamente. Quindi il motivo per cui, come abbiamo detto già altre volte, il dialetto di Taranto, il dialetto salentino, calabrese, hanno la stessa grammatica del greco, del grecanico di Calabria, non per influenza, perché questa cosa sarebbe assolutamente insostenibile linguisticamente. Benissimo, perché partiamo dallo stesso punto.
1: Esatto, quindi ricordiamoci sempre questo. Io ti ringrazio, professore, io la ringrazio per essere stato qui con
0: lei.
1: Sì, no, perché sta settimana hai fatto tanta roba, quindi sono proprio contenta per te, è giustissimo che venga riconosciuto, e diamo anche, insomma, rilevanza ai nostri talenti e soprattutto diamo rilevanza a coloro che si aggiornano e studiano. Scusate, ma ogni tanto io lo spinello del fianchino me lo devo levare.
0: Amen.
1: Quindi amen. Quindi studiamo, aggiorniamoci e divulghiamo sempre la bellezza e la verità. Grazie Alfredo per essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: A voi,
1: sempre colpa tua, io rimando le persone sempre a te e rimando te alla prossima settimana.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Grazie, ciao Alfredo.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55.

0: 5908 www.provincialisrl.it.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
1: Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, c'è chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice, e adesso voi mi direte: ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano praticamente nel 1951. Quella Fashion Week praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che ad esempio Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion, cioè, quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica, e allora chi meglio della nostra Iole Veneziani. Quindi come vedete cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.

0: lassù.
1: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. In America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. E questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New hit. Let's go.

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri. Comunque, Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie ma a bassissimo costo. E però, nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No! Non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tanti

famosissime, famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda. E quindi Taranto, diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico, e poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto da tanta archeologia ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo a.C. al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie, ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi questo defunto era molto caro, lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia.

Unica. Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. La convocazione dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il decreto di spegnimento dell'area a caldo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che su questo dossier il governo sta lavorando con il massimo impegno. Intanto saranno avviate entro il 16 settembre le operazioni di fermata degli impianti che dovranno concludersi entro il 28 ottobre. Esultano le associazioni ambientaliste, ma c'è timore per gli effetti sui posti di lavoro. La prospettiva è di 10.000 lavoratori in cassa integrazione in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d'Italia. Per quanto riguarda l'indotto, l'associazione

0: AIGI ha annunciato la ripresa delle procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori. Le reazioni alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Per il sindaco Piero Bitetti il futuro della città va tutelato preservando economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Per il presidente della regione Antonio De Caro l'obiettivo prioritario è il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano invoca uno strumento concreto di programmazione e rilancio per garantire transizione ambientale e nuove opportunità di sviluppo. Confindustria chiede un decreto allo scopo di scongiurare la bomba sociale e Confapi auspica decisioni coraggiose dal governo per tutelare Taranto. Cambiamo argomento, mettere in relazione imprese, ricerca, istituzioni e territorio. Con questo obiettivo venerdì 18 settembre Masseria Battaglia a Lama ospiterà una giornata di iniziative che hanno l'obiettivo di facilitare riflessioni intorno ai temi dell'innovazione, della tecnologia e della ricerca. Il programma è stato presentato dal presidente di Fondazione Meraki, Sergio Prete. E intanto riapre ufficialmente al pubblico la necropoli di Via Marche. È stato il sindaco Bitetti, insieme al soprintendente Antonio Zunno, a illustrare il nuovo percorso di valorizzazione e gli interventi per garantire una gestione più moderna e continuativa della preziosa area archeologica. Passiamo agli spettacoli. Sarà l'Antigone di Valeria Cimaglia, al suo debutto come autrice, ad aprire questa sera all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival. La regia è affidata a Massimo Cimaglia, direttore artistico del festival. Lo spettacolo andrà in replica domani, 13 settembre, sempre al Tatà. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione, il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di rumato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, le quecciole, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciole buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare e venivano spesso pagati in cozze. Però i puept non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: continuiamo a parlare di miti, di mare. In apertura ho parlato della nostra tradizione, Falanto, Etra, e allora ogni tanto, ve l'ho detto anche nelle altre puntate, mi viene di chiedermi di personaggi storici che problemi hanno, cioè Falanto, Spartano, cioè io penso agli Spartani, penso agli addominali di Gerard Butler quando fa 300, bella la tartaruga, loro sono combattenti, sono forti, arriva, non vede l'oracolo che non piove dal cielo sereno e si butta a terra e piange, mi piange, va bene, e quindi ciao negli addominali. Quindi la domanda è: che problema aveva? E a chi lo dobbiamo chiedere? A Liliana Doria! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi! Allora, ovviamente, con la prefazione obbligatoria, brevi denunce.
0: No, anche perché se asfaltiamo tutti i miti di Taranto, e poi non mi fanno andare più in onda.
1: Ma neanche io temo che Ciccio non la prenderebbe bene, lo sai, io ho il mio mentore e quindi con l'opportuna assertività possiamo dire, insomma, che al giorno d'oggi, cara Silvia, riflettiamoci, sì. Ok? Riflettiamo in merito a questo. Uh-huh. Quale donna emancipata, per quanto Etra pare essere stata tale, a dire dell'oracolo di Delfi, e chi sono io per smentire l'oracolo di Delfi? Nessuno, assolutamente. E, emancipata, e al giorno d'oggi, care ragazze, quale uomo vorremmo accompagnare e essere accompagnate nella nostra vita?
0: Gerard Butler. No.
1: Lui più verosimilmente lui, perché è Falantone.
0: Falanto, non Gerard.
1: Non esce benissimo. Diciamo, affronta la sconfitta neanche reale, ipotetica, perché è vero che lui fa, diciamo, diversi giri nel Mediterraneo.

0: ragno prima okay, di trovare.
1: Era un po' stanco, dai.
0: Era un po' stanco, insomma, poverino si mette a piangere.
1: Si mette a piangere.
0: Ora.
1: Beh, insomma.
0: Il testosterone.
1: Testosterone. No, ma poi c'è un'altra cosa, Etra. Le donne spartane ricevevano un'educazione militare esattamente come gli uomini, quindi non che avessero un'indipendenza straordinaria, però rispetto alla media dell'epoca erano un pochino più indipendenti ed emancipate, quindi anche Etra ci si aspetta da lei una presa di posizione.
0: Io mi chiedo,
1: piange cara, pure lei,
0: cara Etra, invece che coltivare il tuo ampio spirito spartano e invitare Falanto in un momento di smarrimento, ok?
1: Cioè, invece di dire
0: emotivo, psicomotivo, le emozioni vanno provate, attenzione, non è questo, però dopo che le provate per diversi giorni, a quanto pare bisogna un attimino rinvigorirsi. No. Etra perde il suo spirito spartano e decide di piangere
1: con lui.
0: Anzi, peggio, mia cara Silvia, non piange con lui in forma paritaria, lo accoglie, il gesto è molto simbolico, con stampo materno al suo grembo, e nell'accudirlo piange silenziosamente, bagnando il suo volto con le lacrime. Allora, al giorno d'oggi ci sono 3-4 criteri da DSM per per un attimino valutare la tossicità
1: della relazione
0: fatta basata su evidenti reazioni di dipendenza reciproca, ok? Cioè, ragazzi miei, questa cosa. Allora,
1: un narcisista forse anche lui.
0: Allora, lui certamente. Lui un attimino che invece che da buon spartano, cioè, lui è stato mandato a fondare una città, cioè non è che pigliato uno, si dice a Taranto, l'hanno messo sulla zatta, vedi che cosa trovi, poi facci sapere, mandaci un piccione. Cioè lui è proprio che l'hanno mandato.
1: Designato con lo scopo di fondare una.
0: Proprio nel momento ellenico, tu mi insegni, proprio di cultura, il Mediterraneo era un bacino fiorente a livello culturale, a livello sociale, a livello politico. Cioè in questo momento storico nasce la migliore filosofia, in questi due millenni nasce la migliore filosofia,
1: un sacco di invenzioni pazzesche utilizzate anche oggi, quindi.
0: Cioè, voglio dire, ci troviamo nel massimo dell'emancipazione all'epoca e lui cosa fa? Mi piange davanti a Saturo?
1: No, non ci siamo.
0: Non ci siamo, mio caro, e ti fai consolare da lei che invece che coltivare il suo spirito spartano e
1: piange
0: dire
1: pure.
0: Amore mio, se vuoi ci facciamo un bagnetto in queste acque cristalline, ci riprendiamo, lei lo coltiva e lo piange in questa forma di dipendenza un po' tossichella, abbiate pazienza.
1: Quindi allora abbiamo detto lui è narcisista un pochino.
0: Sì, io vedo
1: lei.
0: Ora dirò una cosa che non sarà assolutamente accettata dalla comunità scientifica, ma qui stiamo giocando. Secondo me lei ha dei trattini di personalità border.
1: Ah, ok, uno scoop. Ok, quindi un po' borderline. Okay,
0: lei è un po' borderina. Però
1: belli assortiti stavano, eh?
0: Belli assortiti, però ora è chiaro che è un'interpretazione contemporanea, attenzione.
1: Okay.
0: Non vedo neurodivergenze, anche perché non ci sono i criteri, ma neanche i criteri per fare un profilo di personalità.
1: Ah,
0: attenzione,
1: approfittiamo per parlare comunque della storia.
0: Per parlare della persona, ma soprattutto traiamo uno spunto, Silvia, se posso.
1: Di riflessione su oggi, sui rapporti oggi.
0: Oggi poco differisce da 2600 anni di distanza, e soprattutto una cosa che i greci ci hanno insegnato, di voler in tutti i modi avvicinare qualcosa che noi vediamo lontano, rilegandogli delle caratteristiche molto umane. È un po' il gioco che noi facciamo con te l'utilizzo di questi personaggi, e avvicinare la storia di Taranto, che
1: umanizzare la storia
0: tramite l'umanizzazione, esatto, e noi utilizziamo un gergo che è sempre più tecnico al giorno d'oggi, più scientifico, e che lo rende simpatico.
1: Grazie alla nostra Liliana Doria, ti restituisco al buon Ciccio Casula, perché ti ho preso in prestito, poi ti restituisco a Ciccio, grazie per avermela prestata perché è meravigliosa. Ci vediamo la settimana prossima, allora.
0: Vi faccio sapere, però, se fosse possibile, io ho già delle idee in mente.
1: E noi siamo qui a tua disposizione, grazie Liliana Doria, linea alla regia.
2: Magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Quanto è piccola sta cosa.

0: La radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. I droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Togliatti e Tangarong. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Le esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale. E un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: I Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
3: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
2: Economia, l'agenzia Fitch conferma il rating tripla B più dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.

0: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
1: Il calcio: la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e il match clou Lazio Milan. Per il tennis, gli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel la nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. New hit.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Dio, porque si no me muero.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Let's go. Sounds good.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Enzo Ferrari. Riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati sulla crisi dell'ex Ilva, la convocazione dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha respinto la richiesta dell'azienda di sospendere il decreto di spegnimento dell'area a caldo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che su questo dossier il governo sta lavorando con il massimo impegno. Intanto saranno avviate entro il 16 settembre le operazioni di fermata degli impianti che dovranno concludersi entro il 28 ottobre. Esultano le associazioni ambientaliste, ma c'è timore per gli effetti sui posti di lavoro. La prospettiva è di 10.000 lavoratori in cassa integrazione in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d'Italia. Per quanto riguarda l'indotto, l'associazione AIGI ha annunciato la ripresa delle procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori. Le reazioni alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Per il sindaco Piero Bitetti, il futuro della città va tutelato preservando economia e sviluppo affinché non si perda un solo posto di lavoro. Per il presidente della regione Antonio De Caro, l'obiettivo prioritario è il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano invoca uno strumento concreto di programmazione e rilancio per garantire transizione ambientale e nuove opportunità di sviluppo. Confindustria chiede un decreto allo scopo di scongiurare la bomba sociale e Confapi auspica decisioni coraggiose dal governo per tutelare Taranto. Cambiamo argomento, mettere in relazione imprese, ricerca, istituzioni e territorio. Con questo obiettivo, venerdì 18 settembre, Masseria Battaglia all'AMA ospiterà una giornata di iniziative che hanno l'obiettivo di facilitare riflessioni intorno ai temi dell'innovazione, della tecnologia e della ricerca. Il programma è stato presentato dal presidente di Fondazione Meraki, Sergio Prete. E intanto riapre ufficialmente al pubblico la necropoli di Via Marche. È stato il sindaco Bitetti, insieme al soprintendente Antonio Zunno, a illustrare il nuovo percorso di valorizzazione e gli interventi per garantire una gestione più moderna e continuativa della preziosa area archeologica. Passiamo agli spettacoli. Sarà l'Antigone di Valeria Cimaglia, al suo debutto come autrice, ad aprire questa sera all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival. La regia è affidata a Massimo Cimaglia, direttore artistico del festival. Lo spettacolo andrà in replica domani, 13 settembre, sempre al Tatà. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: I don't think we should be here. I see no water in France.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Come si pensa di salvaguardare l'indotto? È la domanda che pone il presidente di Confapi, Fabio Greco, alla vigilia di incontri e decisioni che segneranno il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le cifre. Confapi Taranto, nella sezione Union Meccanica e Trasporti, ha 52 aziende iscritte con 2.653 unità lavorative, delle quali 523 sono state dichiarate non allocabili. In totale saranno all'incirca 1.700 i lavoratori interessati da licenziamenti e casse integrazione, e questo solo per il comparto metalmeccanico e trasporti di Confapi. Greco respinge l'accusa rivolta agli imprenditori di avere scarsa visione perché, afferma, non si può dare addosso a chi per tanto tempo ha dovuto subire decisioni prese in altre stanze e lontano da Taranto. Greco si sofferma anche sull'imminente pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Noi, dichiara, rispetteremo qualunque provvedimento della magistratura, ma auspichiamo che dai giudici venga presa in considerazione la possibilità di concedere una sospensiva che scongiuri la chiusura immediata dell'area a caldo e indichi un perimetro entro il quale occorrerà muoversi. E Confapi il perimetro lo individua nella realizzazione dei forni elettrici, unica strada per disinnescare la bomba sociale che rischia di esplodere. Il presidente di Confapi respinge al mittente le accuse di mancata collaborazione rivolte dal ministro Urso. Semmai, controbatte Greco, è il governo che deve fare i suoi passi e mantenere le promesse. A Taranto, ribadisce il presidente di Confapi, serve produrre con forni elettrici e se si dovesse procedere alla chiusura dello stabilimento, il governo dica come gestirà la bonifica della fabbrica e detti la linea, che ad oggi non sembra essere stata nemmeno ipotizzata. La chiusura dello stabilimento resta comunque una ipotesi molto concreta e per questo è necessario rivolgere l'attenzione ai progetti presentati al Ministero lo scorso mese. La stessa Confapi ha consegnato un pacchetto di proposte per lo sviluppo oltre l'industria pesante, ma, afferma Greco, serve che questi progetti vengano presi in considerazione per far partire quelli che possono già essere operativi, come ad esempio quelli legati

0: e alla cantieristica navale e al rilancio del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Giorgia Meloni tolga il dossier Ilva dalle mani del ministro Urso. È stato questo il leitmotiv di Elly Schlein, ripetuto prima a Lecce e poi a Martina Franca, dove ha concluso la festa regionale dell'Unità. Davanti ad una platea di oltre un migliaio di persone, la segretaria del Partito Democratico ha messo più volte sotto accusa il governo per non essere riuscito a dare una svolta alla crisi dell'azienda siderurgica. Un governo, secondo Schlein, in cerca di alibi e non di soluzioni. All'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la segretaria del PD ha addebitato anche la sottrazione delle risorse per installare forni elettrici. Più in generale, Elly Schlein si è soffermata sulla necessità di rafforzare il programma di quella che ha definito alleanza progressista.
2: Non partiamo da zero, questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia. Ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione, con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza. Non partiamo da zero, perché sulla sanità pubblica e la sua difesa, sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore. Anche prima a Lecce abbiamo fatto una bellissima iniziativa con tante associazioni da cui raccogliamo proposte concrete per migliorare la vita delle persone.
0: Molto più cauta invece sull'ipotesi di ricorrere alle primarie.
2: Noi abbiamo detto subito che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma, e quindi noi continueremo a occuparci di questo, insomma, perché la nostra gente che ci aspetta, come vede, si aspetta questo da noi.
0: La segretaria del Partito Democratico lascia la Puglia con la consapevolezza di poter contare sul forte sostegno di Michele Emiliano e Antonio De Caro. Ambi a Martina Franca l'hanno incoronata come unica possibile candidata alla guida del cosiddetto campo largo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sindaco, un brutto episodio di violenza, la cittadinanza si è divisa, come spesso accade tra tifoserie, però abbiamo necessità probabilmente di ritrovare un po' il lume della ragione quando accadono episodi di questo genere.
3: Ma chiaramente non entrerò nella strumentalizzazione politica, perché un atto di violenza è tale a prescindere. Quando si violano delle norme e si applica appunto violenza verso persone o cose, si sta violando la legge e quindi è comunque un atto da condannare. Io voglio veramente ringraziare a nome di tutta la comunità i carabinieri e il 118 che sono arrivati in maniera molto veloce, e voglio ringraziare anche i cittadini italiani e stranieri, tra l'altro, che sono intervenuti in maniera coraggiosa per bloccare il ragazzo. Il ragazzo, so che ci sono delle indagini in corso, in questo momento è ricoverato e ha ricevuto anche un provvedimento di foglio di via da parte del questore di Taranto. Quindi io condanno profondamente chi viola la legge, chi viola la norma, qualsiasi colore esso abbia.
0: C'è chi ha condannato, diciamo, la reazione dei cittadini che hanno bloccato e poi anche malmenato il giovane ganese.
3: Vedendo il video che abbiamo visto tutti e conoscendo anche i cittadini, hanno anche rischiato per salvare, evitare danni peggiori alla signora anziana, al macellaio, alle attività commerciali che c'erano lì prima di tutto, e poi danni ulteriori alle autovetture. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, da parte del sindaco va il ringraziamento ai miei cittadini che sono intervenuti in maniera coraggiosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono 67 i lavoratori dell'ASL di Taranto ai quali il 31 dicembre scadrà il contratto a tempo determinato e che ad oggi non hanno alcuna garanzia di rinnovo. E questa è la fotografia scattata da Giuseppe Lacorte della CISL FP Taranto Brindisi sul sistema sanitario locale. In particolare si tratta di 35 infermieri, 21 tecnici di radiologia, 6 operatori sociali.

0: sanitari, 3 psicologi, un educatore professionale e un autista. Tutti professionisti che a fine anno rischiano di dover lasciare le corsie, impoverendo ulteriormente servizi già stremati e mettendo a rischio reparti chiave. Dati preoccupanti che hanno spinto il sindacato a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale, e non solo. La CISL FP denuncia come, a fronte di una cronica carenza d'organico, la regione continui a fare cassa e provare a risparmiare, ignorando il contributo di lavoratori rimasti in prima linea e paralizzando l'operatività di servizi per la tutela dei cittadini e delle cittadine.
1: Sappiamo che entro il 15 di settembre le aziende dovranno perfezionare i piani triennali del fabbisogno e vogliamo essere informate e vogliamo confrontarci.
0: Una problematica sollevata anche dal segretario generale territoriale UIL FP Taranto, Giovanni Maldarizzi, che ha sottolineato come, per consentire l'attivazione e il funzionamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, progettato per oltre 700 posti letto, serviranno 1.300 nuove assunzioni professionali, tra cui 650 infermieri e 200 operatori sociosanitari rispetto agli organici attuali, a cui si aggiungerà anche la restante quota composta da medici, tecnici e personale amministrativo. Inoltre, la gestione logistica e dei servizi richiederà circa 630 ausiliari addetti alle pulizie per garantire l'operatività del presidio.
2: Ci sono medici vincitori del concorso che da oltre 3 mesi aspettano di essere chiamati dalla ASL, ma anche qui la regione non attiva, o meglio, più che altro dovrebbe attivarsi con la direzione strategica locale, non assumendo infermieri e non assumendo medici. Ci sono delle strutture che vanno in affanno perché non possono operare nel miglior modo possibile.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Piazza Maria Immacolata si trasformerà nel centro pulsante della creatività urbana e della prevenzione sul lavoro, ospitando sabato 12 settembre la finale interregionale dell'Ethyl Trophy Puglia e Basilicata, durante la quale 2 squadre della sezione locale Formedil, composta da costruttori junior e senior, realizzeranno decori urbani innovativi progettati dagli studenti e dalle studentesse degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente di Formedil, il CPT Taranto Paolo Campagna, il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per sviluppare curiosità e competenze utili al funzionamento futuro di un comparto da sempre presente sul territorio.
4: Alla fine della gara, intorno all'ora di pranzo, ci sarà una commissione fatta da nostri tecnici incaricati che andranno a definire il progetto migliore. Tutti i manufatti poi noi li regaleremo al Comune di Taranto e deciderà il Comune dove posizionare queste sedute fioriere integrate realizzate da noi.
0: Durante la manifestazione ci sarà spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la firma dell'accordo di collaborazione tra INAIL e ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia Formedil e CPT, avviando così ufficialmente il progetto Capatosta Indossa IDPI, un'iniziativa nata per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni. L'accordo punta così a diffondere nei cantieri pubblici e privati cartellonistiche e materiali informativi dedicati all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come imbracature ed elmetti. Il linguaggio grafico renderà il successo della campagna social realizzata da INAIL con inchiostro di Puglia capace di abbinare i pittogrammi della sicurezza ai celebri modi di dire locali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Liceo Battaglini è tra le 5 scuole italiane premiate per l'internazionalizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione Nazionale incaricata di individuare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità e la sistematicità delle proprie strategie di internazionalizzazione, per la capacità di promuovere negli studenti una dimensione educativa aperta all'Europa e al mondo e per l'integrazione alla mobilità internazionale, oltre al confronto interculturale nella progettualità dell'istituto. Non solo al Battaglini, il riconoscimento è andato anche ad altri 4 istituti italiani, in particolare di Lugo, Maglie, Milano e Monza. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della presentazione del rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e della mobilità studentesca. Il riconoscimento conferma così il valore di un progetto educativo che pone il dialogo interculturale e l'apertura verso il mondo, al centro della formazione delle nuove generazioni. Particolare soddisfazione viene manifestata dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni e dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, che negli anni ha coordinato le iniziative per rafforzare la dimensione internazionale del Liceo Battaglini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La libertà è come l'aria. Le parole di Pietro Calamandrei, pronunciate nel 1955 davanti a un pubblico di studenti, diventano il titolo ideale e il tema della quarta edizione del Taras Teatro Festival, in programma a Taranto dal 12 settembre al 16 ottobre. È la risposta al desiderio di cultura di una città e di una regione, dice il direttore artistico Massimo Cimaglia.
6: Spazieremo come ogni anno in tante direzioni, anche le più estreme, con spettacoli diciamo impegnati, ma anche spettacoli molto divertenti come Aristofane. Avremo uno spettacolo, Il Prometeo Incatenato, di questo regista tedesco che avrà come sfondo l'Ilva. Avremo la nostra concittadina Anna Ferruzzo con Massimo Vertimüller che parlerà di Omero.
5: Una libertà che ha molte facce, come quella di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata per aver difeso il diritto di raccontare la verità. Ottavia Piccolo la porterà in scena il 16 ottobre al Teatro Fusco su testo di Stefano Massini. Ma è la libertà di ribellarsi al potere di Antigone, protagonista della prima nazionale di Antigone Atto Terzo, firmata da Valeria Cimaglia e diretta dallo stesso Massimo Cimaglia. È la libertà di ridere del potere attraverso la comicità di Aristofane, riletta da una giovane compagnia sotto la supervisione di Antonio Calenda. Ed è persino la libertà di prendersi gioco di un eroe come Odisseo, affidata alla irriverenza del collettivo Van. Ma la libertà a Taranto significa anche identità. È il cuore di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, prima nazionale scritta e diretta dal regista tedesco Joscha Szmarczyk, che intreccia il mito prometeico con la storia industriale della città. Le parole della presidente della Commissione Cultura della Regione, Anna Grazia Angolano.
7: Questo festival rappresenta esattamente un connubio perfetto per quello che è il mondo della cultura un po' più in generale, perché riesce a coniugare le radici territoriali insieme ad una visione strategica nazionale.
5: Il festival presenta quest'anno 10 spettacoli per 13 recite, 5 prime nazionali, produzioni originali e compagnie italiane e internazionali, distribuiti tra il Teatro Tatà, il Teatro Comunale Fusco e il Cortile del Museo Diocesano. Altre iniziative collaterali si svolgeranno al Museo Archeologico Marta. Ecco le parole della direttrice Stella Falzona.
8: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
9: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto, quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
10: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2.5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino a oggi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
12: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
11: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
12: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
11: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
12: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
3: Grazie. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
13: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
14: Come per altri comparti chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente nella legalità.
0: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
13: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina e su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile, la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio 2 dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna, lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, poi gli aggressori sono fuggiti. I 2 lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del comitato dell'ordine e della sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsa riga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile, quello dell'intervento dello Stato come socio maggioritario salario. Del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati, che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano, intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire tre questioni: il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Tre ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere, in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. Tre ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
16: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
17: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto e poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
18: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
19: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
15: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie Ciro Dalò per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
20: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino, anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. Quindi ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche. E ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ovviamente di un indirizzo turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, finché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
1: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio, per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
5: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente l'assessore regionale.
1: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie, reali e non solo in termini di annunci.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
21: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
22: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, certo, nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano il gruppo.
21: Okay.
22: Il gruppo di pari, no? Loro
21: sì,
22: un gruppo
21: sì,
22: di
21: sì.
22: pari, che può essere un fattore sì. positivo, ma se è negativo? Se
21: certo.
22: Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli
21: atti.
22: E se
21: quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sì. sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, come noi stiamo assistendo, una mia

0: impressione o ad un'escalation di questi atti, di queste cose. Quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
1: Sì.
0: Cioè, è facile dire, ah, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
1: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? E, non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
0: Ma io scusami, Fabrizio, io e te, sì. No? Comuni, mortali, siamo stati anche noi adolescenti, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
1: No.
0: Questo, io partirei proprio da quel. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
1: Quindi i genitori non...
0: Se
1: i genitori se ne accorgono, cioè
0: il
1: ruolo del
0: genitore attento,
1: non è,
0: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte, sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
1: un controllo, un filtro sui social, ci sono i
0: social.
1: Parent control.
0: Guarda,
1: però
0: se tu vedi le
1: riescono a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile. Quando eravamo ragazzi si accusava la televisione
0: perché
1: vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
0: ma
1: può
0: contenuti
1: essere,
0: espliciti,
1: però non lo so.
0: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
1: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso... noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
0: Ecco, quello, bravo, quello è. Quello.
1: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può... lo sport?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
4: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
3: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
5: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
3: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
6: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo

0: e il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
3: Così Marianna Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città

0: attività che possiamo fare e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
1: Disoccupata da un paio di anni, Marianna non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica, per arrivare a coprire il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
0: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse, ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
1: Oggi la sua corsa non si arresta. Marianna, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare già le prime candidature.
0: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
5: Fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
4: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre la vertenza Ilva.
5: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare, però, la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta

0: importante alle politiche di mobilità sostenibili e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente, accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato alla Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
2: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
1: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
2: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro in un luogo, nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo a dirlo, neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quella, appunto, di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
1: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
2: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato, già più che altro rivolto al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata, dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione, spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con il Suo Eccellenza il Prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte.

0: sull'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale, anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
1: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAPPE, il sindacato della Polizia Penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
4: Il sindaco come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
1: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
4: Se un carcere funziona bene, diciamo ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi diciamo siamo un po' ecco, diciamo arrabbiati con queste associazioni, Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione. Dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però se, come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Circa 40 sacche di sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione con la Fidas rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative, ma anche alla vita delle persone. delle persone e della comunità.
6: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
5: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della Fidas Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
7: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
5: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
8: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water, che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev. È un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30 ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere com'è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
10: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
9: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
10: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
9: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
10: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva. E poi ovviamente, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff, utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente, poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6x3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer, e l'installazione durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
9: Ok, perfetto. Quindi insomma una comunicazione a tutto tondo sia fisicamente nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché insomma noi siamo abituati ai metodi tradizionali. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto. Buon lavoro a te e a tutto il tuo team. A presto, arrivederci.
10: Grazie a voi,
9: ciao.
10: Buon lavoro anche a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di L'Amisco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
11: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo avanti Cristo.
1: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo avanti Cristo.
11: Ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V secolo avanti Cristo in tutti i suoi aspetti quotidiani che riflettono non solo la vita, ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
1: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
11: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola e in questo caso, in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie e Consiglia Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal cilindro dei Ladisa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo. Sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo, non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei play-off di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata la panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
13: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo, Il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E, a dire la verità, già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione fra i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà, io sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, letto formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti William Scavato, Nicola Cottisco, De Crepis, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, gli italiani diciamo sempre Inghilterra, Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. È stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello che è il tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per YouTube,

0: docufilm per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, e cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Messica.
1: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
0: Sì, spiegare, diciamo, che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a Progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, forse che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
1: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo, senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
0: Ho programmato la release, dirò questa prima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, non ancora lì.
1: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
0: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
1: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
0: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla mia ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi.

0: e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
1: Senti Barbara, ma da Area Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
0: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo. Allora abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama Adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
0: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
1: Senti, Adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
0: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
1: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
0: Sì, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
1: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
0: Grazie.
1: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
0: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
1: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare Adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
0: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata,
0: grazie,
1: con noi insomma in diretta e naturalmente in chiusura.

0: chiusura della nostra piccola chiacchierata, riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna, grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come si pensa di salvaguardare l'indotto? È la domanda che pone il presidente di Confapi, Fabio Greco, alla vigilia di incontri e decisioni che segneranno il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le cifre. Confapi Taranto, nella sezione Union Meccanica e Trasporti, ha 52 aziende iscritte con 2.653 unità lavorative, delle quali 523 sono state dichiarate non allocabili. In totale saranno all'incirca 1.700 i lavoratori interessati da licenziamenti e casse integrazione, e questo solo per il comparto metalmeccanico e trasporti di Confapi. Greco respinge l'accusa rivolta agli imprenditori.

di avere scarsa visione perché, afferma, non si può dare addosso a chi per tanto tempo ha dovuto subire decisioni prese in altre stanze e lontano da Taranto. Greco si sofferma anche sull'imminente pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Noi, dichiara, rispetteremo qualunque provvedimento della

0: unica strada per disinnescare la bomba sociale che rischia di esplodere. Il presidente di Confapi respinge al mittente le accuse di mancata collaborazione rivolte dal ministro Urso. Semmai, controbatte Greco, è il governo che deve fare i suoi passi e mantenere le promesse. A Taranto, ribadisce il presidente di Confapi, serve produrre con forni elettrici e se si dovesse procedere alla chiusura dello stabilimento, il governo dica come gestirà la bonifica della fabbrica e detti la linea, che ad oggi non sembra essere stata nemmeno ipotizzata. La chiusura dello stabilimento resta comunque una ipotesi molto concreta e per questo è necessario rivolgere l'attenzione ai progetti presentati al Ministero lo scorso mese. La stessa Confapi ha consegnato un pacchetto di proposte per lo sviluppo oltre l'industria pesante, ma, afferma Greco, serve che questi progetti vengano presi in considerazione per far partire quelli che possono già essere operativi, come ad esempio quelli legati alla cantieristica navale e al rilancio del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Giorgia Meloni tolga il dossier Ilva dalle mani del ministro Urso. È stato questo il leitmotiv di Elly Schlein, ripetuto prima a Lecce e poi a Martina Franca, dove ha concluso la festa regionale dell'Unità. Davanti ad una platea di oltre un migliaio di persone, la segretaria del Partito Democratico ha messo più volte sotto accusa il governo per non essere riuscito a dare una svolta alla crisi dell'azienda siderurgica. Un governo, secondo Schlein, in cerca di alibi e non di soluzioni. All'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la segretaria del PD ha addebitato anche la sottrazione delle risorse per installare forni elettrici. Più in generale, Elly Schlein si è soffermata sulla necessità di rafforzare il programma di quella che ha definito alleanza progressista.
2: Non partiamo da zero, questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia, ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza. Non partiamo da zero perché sulla sanità pubblica e la sua difesa, sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore. Anche prima a Lecce abbiamo fatto una bellissima iniziativa con tante associazioni da cui raccogliamo proposte concrete per migliorare la vita delle persone.
0: Molto più cauta invece sull'ipotesi di ricorrere alle primarie.
2: Noi abbiamo detto subito che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma e quindi noi continueremo a occuparci di questo, insomma, perché la nostra gente che ci aspetta, come vede, si aspetta questo da noi.
0: La segretaria del Partito Democratico lascia la Puglia con la consapevolezza di poter contare sul forte sostegno di Michele Emiliano e Antonio De Caro. Ambi a Martina Franca l'hanno incoronata come unica possibile candidata alla guida del cosiddetto campo largo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sindaco, un brutto episodio di violenza, la cittadinanza si è divisa, come spesso accade tra tifoserie, però abbiamo necessità probabilmente di ritrovare un po' il lume della ragione quando accadono episodi di questo genere.
3: Bah, chiaramente non entrerò nella strumentalizzazione politica perché un atto di violenza è tale a prescindere. Quando si violano delle norme e si applica appunto violenza verso persone o cose, si sta violando la legge e quindi è comunque un atto da condannare. Io voglio veramente ringraziare a nome di tutta la comunità Carabinieri e il 118 che sono arrivati in maniera molto veloce e voglio ringraziare anche i cittadini italiani e stranieri, tra l'altro, che sono intervenuti in maniera coraggiosa per bloccare il ragazzo. Il ragazzo, so che ci sono delle indagini in corso, in questo momento è ricoverato e ha ricevuto anche un provvedimento di foglio di via da parte del questore di Taranto. Quindi io condanno profondamente chi viola la legge e chi viola la norma, qualsiasi colore esso abbia.
0: C'è chi ha condannato, diciamo, la reazione dei cittadini che hanno bloccato e poi

0: diciamo, anche malmenato il giovane ganese.
1: Vedendo il video che abbiamo visto tutti e conoscendo anche i cittadini, hanno anche rischiato per salvare, diciamo, evitare danni peggiori alla signora anziana, al macellaio, alle attività commerciali che c'erano lì prima di tutto e poi danni ulteriori alle autovetture. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, da parte del sindaco va il ringraziamento ai miei cittadini che sono intervenuti in maniera coraggiosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 67 i lavoratori dell'ASL di Taranto, ai quali il 31 dicembre scadrà il contratto a tempo determinato e che ad oggi non hanno alcuna garanzia di rinnovo. E questa è la fotografia scattata da Giuseppe Lacorte della CISL FP Taranto Brindisi sul sistema sanitario locale. In particolare si tratta di 35 infermieri, 21 tecnici di radiologia, 6 operatori sociosanitari, 3 psicologi, un educatore professionale e un autista. Tutti professionisti che a fine anno rischiano di dover lasciare le corsie, impoverendo ulteriormente servizi già stremati e mettendo a rischio reparti chiave. Dati preoccupanti che hanno spinto il sindacato a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale e non solo. La CISL FP denuncia come, a fronte di una cronica carenza d'organico, la regione continui a fare cassa e provare a risparmiare, ignorando il contributo di lavoratori rimasti in prima linea e paralizzando l'operatività di servizi per la tutela dei cittadini e delle cittadine.
4: Sappiamo che entro il 15 di settembre le aziende dovranno perfezionare i piani triennali del fabbisogno e vogliamo essere informate e vogliamo confrontarci.
3: Una problematica sollevata anche dal segretario generale territoriale UIL FP Taranto, Giovanni Maldarizzi, che ha sottolineato come, per consentire l'attivazione e il funzionamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, progettato per oltre 700 posti letto, serviranno 1.300 nuove assunzioni professionali, tra cui 650 infermieri e 200 operatori sociosanitari rispetto agli organici attuali, a cui si aggiungerà anche la restante quota composta da medici, tecnici e personale amministrativo. Inoltre, la gestione logistica e dei servizi richiederà circa 630 ausiliari addetti alle pulizie per garantire l'operatività del presidio.
5: Ci sono medici vincitori del concorso che da oltre 3 mesi aspettano di essere chiamati dalla ASL, ma anche qui la regione non attiva, o meglio, più che altro dovrebbe attivarsi con la direzione strategica locale, non assumendo infermieri e non assumendo medici. Ovviamente ci sono delle strutture che vanno in affanno perché non possono operare nel miglior modo possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Piazza Maria Immacolata si trasformerà nel centro pulsante della creatività urbana e della prevenzione sul lavoro, ospitando sabato 12 settembre la finale interregionale dell'Etil Trophy Puglia e Basilicata, durante la quale 2 squadre della sezione locale Formedil, composta da costruttori junior e senior, realizzeranno decori urbani innovativi progettati dagli studenti e dalle studentesse degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente di Formedil, il CPT Taranto Paolo Campagna, il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per sviluppare curiosità e competenze utili al funzionamento futuro di un comparto da sempre presente sul territorio.
6: Alla fine della gara, intorno all'ora di pranzo, ci sarà una commissione fatta da nostri tecnici incaricati che andranno a definire il progetto migliore. Tutti i manufatti poi noi li regaleremo al Comune di Taranto e deciderà il Comune dove posizionare queste sedute fioriere integrate realizzate da noi.
3: Durante la manifestazione ci sarà spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la firma dell'accordo di collaborazione tra INAIL e ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia Formedil e CPT, avviando così ufficialmente il progetto Capatosta Indossa IDPI. Un'iniziativa nata per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni. L'accordo punta così a diffondere nei cantieri pubblici e privati cartellonistiche e materiali informativi dedicati all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come imbracature ed elmetti. Il linguaggio grafico renderà il successo della campagna social realizzata da INAIL con Inchiostro di Puglia capace di abbinare i pittogrammi della sicurezza ai celebri modi di dire locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il liceo Battaglini è tra le 5 scuole italiane

0: Italiane premiate per l'internazionalizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione Nazionale incaricata di individuare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità e la sistematicità delle proprie strategie di internazionalizzazione, per la capacità di promuovere negli studenti una dimensione educativa aperta all'Europa e al mondo e per l'integrazione alla mobilità internazionale, oltre al confronto interculturale nella progettualità dell'istituto. Non solo al Battaglini, il riconoscimento è andato anche ad altri 4 istituti italiani, in particolare di Lugo, Maglie, Milano e Monza. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della presentazione del rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e della mobilità studentesca. Il riconoscimento conferma così il valore di un progetto educativo che pone il dialogo interculturale e l'apertura verso il mondo, al centro della formazione delle nuove generazioni. Particolare soddisfazione viene manifestata dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni e dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, che negli anni ha coordinato le iniziative per rafforzare la dimensione internazionale del Liceo Battaglini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. La libertà è come l'aria. Le parole di Pietro Calamandrei, pronunciate nel 1955 davanti a un pubblico di studenti, diventano il titolo ideale e il tema della 4ª edizione del Taras Teatro Festival, in programma a Taranto dal 12 settembre al 16 ottobre. È la risposta al desiderio di cultura di una città e di una regione, dice il direttore artistico Massimo Cimaglia.
2: Spazieremo, come ogni anno, in tante direzioni, anche le più estreme, con spettacoli, diciamo, impegnati, ma anche spettacoli molto divertenti come Aristofane. Avremo uno spettacolo, Il Prometeo Incatenato, di questo regista tedesco che avrà come sfondo l'Ilva. Avremo la nostra concittadina Anna Ferruzzo con Massimo Vertimüller che parlerà di Omero.
1: Una libertà che ha molte facce, come quella di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata per aver difeso il diritto di raccontare la verità. Ottavia Piccolo la porterà in scena il 16 ottobre al Teatro Fusco su testo di Stefano Massini. Ma è la libertà di ribellarsi al potere di Antigone, protagonista della prima nazionale di Antigone Atto Terzo, firmata da Valeria Cimaglia e diretta dallo stesso Massimo Cimaglia. È la libertà di ridere del potere attraverso la comicità di Aristofane, riletta da una giovane compagnia sotto la supervisione di Antonio Calenda. Ed è persino la libertà di prendersi gioco di un eroe come Odisseo, affidata alla irriverenza del collettivo Van. Ma la libertà a Taranto significa anche identità. È il cuore di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, prima nazionale, scritta e diretta dal regista tedesco Joscha Szmarzik, che intreccia il mito prometeico con la storia industriale della città. Le parole della presidente della Commissione Cultura della Regione, Anna Grazia Angolano.
3: Questo festival rappresenta esattamente un connubio perfetto per quello che è il mondo della cultura un po' più in generale, perché riesce a coniugare le radici territoriali insieme ad una visione strategica nazionale.
1: Il festival presenta quest'anno 10 spettacoli per 13 recite, 5 prime nazionali, produzioni originali e compagnie italiane internazionali, distribuiti tra il Teatro Tatà, il Teatro Comunale Fusco e il Cortile del Museo Diocesano. Altre iniziative collaterali si svolgeranno al Museo Archeologico Marta. Ecco le parole della direttrice Stella Falzona.
4: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale 2 giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. 2 ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione

0: decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
1: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come Regione insieme al Comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o certo, vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino a oggi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
4: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
0: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide

0: il destino dello stabilimento siderurgico.
1: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni. Devo dire, quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento, con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto, ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
0: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
1: Ah, il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra, che è la Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo Lapietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle capitanerie di porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
3: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio, deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
4: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività, diciamo, non perfettamente, come dire, nella legalità.
2: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
3: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina. E su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale, che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto, che è una caratteristica di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia, e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile: la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto.
5: L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei

0: Incontri scientifici, potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, ha spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla la mostra ad oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,5

3 litri progettato da Cosworth, abbinato a 3 motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè.

0: a 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panigale dopo decenni. Il motore superquadro mondo da 659 cm3 sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Buon pomeriggio, tra poco Cittadella News. In apertura ci occuperemo del tragico incidente stradale nel quale questa notte ha perso la vita una donna di 65 anni e poi le vicende dell'Ilva. Vedremo come continuerà a funzionare lo stabilimento a regime ridotto e abbiamo sentito la voce dei cittadini. Per quanto riguarda lo sport invece, la conferenza del nuovo direttore sportivo Montervino e del nuovo allenatore Luca Tiozzo. Tra pochissimo Cittadella News.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. Apriamo il nostro telegiornale con il tragico bilancio del grave incidente stradale che si è verificato questa notte sul ponte Punta Penna. Una donna di 65 anni ha perso la vita in un tamponamento che ha coinvolto addirittura 9 auto. 3 feriti sono stati ricoverati in codice rosso al Santissima Annunziata, altri feriti sono stati condotti all'ospedale di Martina Franca e altri ancora a Castellaneta. Tutte da chiarire le cause dell'incidente. Dalle informazioni ancora frammentarie sembra che inizialmente si sia ribaltata un'auto con a bordo le 3 persone rimaste ferite in modo più grave, poi la catena di tamponamenti, e in questo vero e proprio inferno a rimetterci la vita è stata appunto questa donna di 65 anni. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato e squadre dei Vigili del Fuoco. Sono in corso ancora gli accertamenti per ricostruire la dinamica di questa ennesima tragedia della strada, nella quale sono rimasti coinvolti, feriti, numerosi ragazzi tra i 18 e i 20 anni. E passiamo alle vicende dell'Ilva. Vediamo, dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha definitivamente bloccato il proseguimento dell'attività, la prosecuzione dell'attività produttiva dell'area a caldo, vediamo come il centro siderurgico di Taranto potrebbe continuare a operare a ritmo comunque ridottissimo.
1: Il fermo dell'area a caldo potrebbe non compromettere del tutto l'operatività dello stabilimento siderurgico. Almeno fino a dicembre, infatti, l'ex Ilva andrebbe avanti a regime ridottissimo acquistando bramme sul mercato, presumibilmente dagli ucraini di Metinvest, anche se la visita nei giorni scorsi di emissari del gruppo Marcegaglia potrebbe cambiare lo scenario, visto che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di bramme. Le lavorazioni in ogni caso andrebbero avanti, saltando ovviamente il passaggio dell'area a caldo a seguito del definitivo stop arrivato dalla Corte d'Appello di Milano. Il taglio più doloroso sarebbe quello del personale. Poco più di 1 migliaio di persone, infatti, resterebbero a garantire un processo produttivo ridotto al minimo. L'azienda già nelle prossime ore potrebbe avanzare richiesta di cassa integrazione per tutto il personale del gruppo, dai lavoratori di Taranto a quelli degli stabilimenti del Nord Italia, sui quali, come effetto domino, si abbatterebbe la crisi che travolge lo stabilimento tarantino. Tutto ciò in attesa che si definisca l'interminabile procedura di vendita. La nuova data limite è quella del 15 ottobre, ma l'esperienza di questi anni ha insegnato che ormai le scadenze sono tutt'altro che perentorie. L'ingresso nella partita della cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha rimesso tutto in gioco, facendo passare in secondo piano le offerte di Jindal e quella di Flux, che sembra ormai orientato soltanto all'acquisto delle aree e degli immobili. Resta il nodo finanziario. La situazione dell'ex Ilva è quella di un'azienda in decozione. 3 miliardi e 600 milioni di prestiti ponte non restituiti e una massa debitoria complessiva che supererebbe i 7 miliardi di euro. Una condizione non più sostenibile, lasciata correre di anno in anno da quella politica che, con gli 8 governi di ogni schieramento che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, ha finito che fosse la magistratura a scrivere la parola fine sulla storia controversa di quello che un tempo era il più grande centro siderurgico d'Europa.
0: E si teme l'esplosione di quella che viene definita bomba sociale. Lunedì mattina ci saranno assemblee dei lavoratori dalle 7 alle 9 davanti alla portineria Impresa. Intanto la cordata italiana, guidata proprio da Antonio Gozzi, il presidente di Federacciai, conferma il proprio impegno per rilevare per solo l'area a freddo. Sentiamo.
1: La cordata italiana conferma il proprio interesse per lo stabilimento di Taranto. Lo ha ribadito il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, in una intervista

0: lettera rilasciata al Messaggero. Gozzi ha sottolineato come la chiusura dell'area privi l'Italia dell'ultima produzione di acciaio a ciclo integrale, e questo nonostante gli ingenti investimenti sull'ambientalizzazione compiuti dalle amministrazioni straordinarie. Il difficile contesto di Taranto e la sentenza della Corte d'Appello di Milano, ha detto ancora Gozzi, spiegano perché la cordata italiana abbia presentato una manifestazione di interesse soltanto per i treni di laminazione e le verticalizzazioni a freddo. Il presidente di Federacciai ha poi sottolineato come la chiusura dell'area a caldo avrà gravi conseguenze sul fronte occupazionale. Intanto sul fronte sindacale si attende alla convocazione ufficiale a Palazzo Chigi per l'incontro che dovrebbe tenersi martedì. Stamattina presidio di lavoratori alla portineria imprese, mentre lunedì sono previste assemblee e sciopero dell'appalto. I sindacati mettono in guardia da quella che potrebbe essere una crisi sociale senza precedenti e chiedono al governo tutele occupazionali, tutela del reddito e misure previdenziali ad hoc, insieme ad un piano concreto di reindustrializzazione per Taranto. E anche in questa occasione la città si è divisa. Siamo andati per le vie di alcune delle strade più commerciali di Taranto con la nostra Federica Pompamea. Abbiamo raccolto un po' di pareri da parte dei cittadini. Sentiamo.
1: Si divide l'opinione pubblica sulla decisione della Corte d'Appello di Milano che nelle scorse ore ha confermato lo stop dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Tra i cittadini e le cittadine c'è chi sostiene con forza il provvedimento, ricordando come lo stabilimento abbia causato per anni solo inquinamento e perdite umane.
2: Io sono d'accordo, perché prima o poi bisognava prendere questa decisione, in effetti, perché noi dobbiamo proiettarci ai nuovi impianti, alla nuova tecnologia e al rispetto della vita umana, quindi sono d'accordissimo.
3: Beh, penso che sia la cosa migliore intanto chiuderla e poi di conseguenza trovare le soluzioni.
4: Allora, io sono un insegnante e quindi ho visto anche bambini con malattie particolari, quindi è giusto che anche i bambini di Taranto abbiano aria pulita e possano vivere da bambini, quindi sono contenta di questa decisione, anche perché non si può barattare il lavoro con la salute.
5: Taranto ha subito troppi morti, troppi tumori, troppe cose che non vanno. Bisogna diversificare, non è difficile, basta solo la volontà.
6: Chiudere un'industria è un peccato. A morire la gente è anche un peccato. Devono trovare le soluzioni i governi e dobbiamo vedere un po', perché non si può andare avanti così.
1: C'è chi invece ritiene che la scelta sia troppo drastica e penalizzante per le famiglie dei lavoratori. La priorità per alcuni cittadini resta infatti la riconversione sostenibile del polo siderurgico, considerata l'unica via per garantire la continuità occupazionale e tutelare la salute dell'intera comunità ionica.
7: Più che della chiusura, della sostituzione degli impianti, perché mandare via 2.500 persone non mi sembra giusto, perché sono famiglie e con figli comunque e si creano dei problemi nella comunità.
8: Noi ci auguriamo che comunque venga tutto risanato e bonificato. Il lavoro serve anche a tutelare la salute.
9: Di occupare questi operai nella bonifica, l'unica strada, secondo me.
10: Però bisogna tutelare tutti gli operai che lavorano nell'Ilva. Bisogna rinnovarla con i forni a gas come fanno gli altri paesi.
0: A volte trascuriamo la circostanza che l'avvertenza Ilva non riguardi soltanto la città di Taranto, ma l'intera provincia, e in particolare i comuni che sono più vicini all'area industriale, come il comune di Statte. E il sindaco di Statte, Fabio Spada, interviene proprio sull'avvertenza chiedendo che vengano utilizzati al meglio adesso i fondi del Just Transition Fund. Sentiamo l'intervento integrale del sindaco di Statte, Fabio Spada.
11: Dopo la conferma da parte della Corte di Appello di Milano, che prevede in via definitiva la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, nasce l'esigenza di intervenire ancora con più vigore per tentare di salvare il salvabile. Purtroppo uso questo termine perché si è perso moltissimo tempo e la mia paura è quella che si possa perdere ancora altro tempo. Io mi riferisco per esempio alla linea di finanziamento del GTF, parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese, e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto.

0: appunto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini, a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina. Abbiamo circa 800 milioni di euro del JTF che sono a disposizione, solo una minimissima parte è stata spesa e quindi c'è bisogno di spendere completamente questi soldi. Non possiamo permetterci che ritornino indietro e auspico davvero che non si perda più tempo. Gli enti preposti devono istituire un tavolo tecnico in modo tale da poter semplificare l'utilizzo e l'accesso a questa linea di finanziamento.
1: Il tema dell'Ilva inevitabilmente è finito al centro dell'attenzione del congresso di Azione, il partito di Carlo Calenda, che stamattina ha celebrato a Taranto il congresso cittadino e provinciale alla presenza dell'onorevole Ettore Rosato, che è vice segretario nazionale del partito. Vediamo il servizio. La questione Ilva al centro anche del congresso cittadino e provinciale di Azione, un appuntamento che ha visto la presenza del vice segretario nazionale Ettore Rosato.
2: Purtroppo la magistratura interviene su Taranto da 20 anni e quindi siamo nell'ordinarietà. Quello che manca è una capacità di affrontare questo problema, che è un problema gigantesco, che riguarda da una parte la salute dei tarantini, che è la nostra prima priorità. Dall'altra parte è uno dei complessi industriali più importanti d'Europa, che rappresentano un asset fondamentale per la nostra economia nazionale e anche per l'economia di questo territorio.
3: L'allora ministro Calenda sancì il passaggio dell'Ilva ad ArcelorMittal. È finita malissimo. Oggi c'è una riflessione critica su quel passaggio.
2: È finita malissimo perché non è stato fatto niente. È finita malissimo perché dopo le cose sono state lasciate andare. Qui è chiaro che c'è un impegno del governo che deve essere fatto in prima persona. Io arrivo a pensare che ormai ci vuole il capitale pubblico per fare un'operazione su Ilva che sia seria, perché se non c'è il capitale pubblico, a investitori stranieri che arrivano qui, ci sarà sempre questa contraddizione enorme tra salute, investimenti industriali e poteri della magistratura che continuano a intervenire sui processi che si mettono in campo così in maniera, certo fanno il loro mestiere, ognuno fa il loro mestiere, però ci dovrebbe essere un obiettivo comune.
1: Al congresso hanno preso parte il consigliere comunale Enzo Di Gregorio, il coordinatore cittadino Tommy Lucarella e diversi ospiti di altre forze politiche. Le parole del consigliere Di Gregorio.
4: Finalmente riusciamo a organizzare questo primo congresso cittadino e provinciale. Ovviamente abbiamo invitato tutte le forze politiche e sindacali per intraprendere un percorso comune sui temi principali della città.
1: Ecco, i temi principali, la questione Ilva.
4: Sì, il Tribunale di Milano ha sancito un principio inevitabile, per come la penso io, cioè che il diritto alla salute viene prima di quella del lavoro e di tutto il resto. Quindi adesso, mettendo un punto su questo, ci si dovrà lavorare per trovare le soluzioni per gli operai, le famiglie e per cercare di capire nello stabilimento quale sarà il suo futuro.
1: Ebbene, l'auspicio ovviamente è che la crisi dell'Ilva trovi una soluzione che non faccia esplodere la cosiddetta bomba sociale. Tra le strade da percorrere sicuramente la valorizzazione della storia della città e del suo patrimonio archeologico. E allora parliamo della riapertura della necropoli di Via Marche. Sperando che questa volta l'esito sia più positivo rispetto al passato.
5: La necropoli di Via Marche ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico, un passaggio decisivo che permette a cittadini e visitatori di riscoprire da vicino gli spazi e la storia dell'area sacra, riaffermando l'importanza dell'eredità culturale del territorio tarantino. Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, diventa il primo passo verso la restituzione di uno dei diversi tesori archeologici che la città custodisce.
6: Così come questo, anche tutti gli altri, per via Terni per esempio abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto, stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così come tutti gli altri.
5: L'evento

0: rappresentato un momento fondamentale per l'inizio di una valorizzazione concreta del patrimonio cittadino, un percorso condiviso insieme agli enti competenti dell'area che, secondo il soprintendente Antonio Zunno, accompagnerà questa nuova fase di fruizione e di gestione del sito.
1: Vorremmo avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un percorso in questa parte della città con una installazione contemporanea che possa più essere vicina ai nostri tempi e magari migliorare tutte le condizioni climatiche che affliggono questa ormai datata struttura.
2: E oltre a valorizzare il patrimonio archeologico, abbiamo l'obbligo di valorizzare e non sprecare i talenti della nostra terra. E proprio ieri sera a San Giorgio Ionico si è celebrata la cerimonia di consegna dei premi Città delle Tagghiate per iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabiano. Vediamo il servizio.
3: Valorizzare e premiare le eccellenze di Taranto e della sua provincia. Questo è l'obiettivo del premio Città delle Tagghiate, giunto alla sua terza edizione. La serata finale, nel suggestivo Parco delle Tagghiate, l'antica cava di tufo alle porte di San Giorgio Ionico, ha visto salire sul podio dei premiati giovani talenti che si sono distinti nel mondo dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica, dello sport e del mondo delle imprese innovative. A fare da padrone di casa il sindaco Cosimo Fabiano per una serata nobilitata da numerose presenze istituzionali, fra queste quella del presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli. Pubblico delle grandi occasioni, almeno un migliaio i presenti. A condurre la serata l'esuberante Mietta, che si è poi esibita nei grandi successi del suo repertorio. Non ha mancato la cantante tarantina di sollecitare l'orgoglio per questa terra così ricca di bellezze e di risorse umane.
4: Io sono stata prima di tutto contentissima perché sono riuscita a fare qualcosa che io non ho mai fatto, cioè quello di condurre un'intera serata, devo dire con l'apporto anche di Stefania Frisa, del sindaco, di San Giorgio, di tutte le autorità, di tutte le persone che si sono avvicendate e poi di questi giovani talenti, perché hanno fatto secondo me delle cose straordinarie e vanno sempre di più motivati, e io sono molto contenta di questo, sono orgogliosa della mia terra.
2: Altri nuovi talenti sono quelli del teatro, stasera con Antigone della giovanissima Valeria Cimaglia, che debutta come autrice, si apre al Tatà il Taras Teatro Festival. Sentiamo.
3: Antigone, ovvero il coraggio della libertà, in prima nazionale inaugura la quarta edizione del Taras Teatro Festival. L'opera, che vede Valeria Cimaglia al debutto come autrice, andrà in scena sabato 12 e domenica 13 settembre alle ore 21 all'Auditorium Tatà. Il festival, diretto da Massimo Cimaglia, quest'anno ha scelto la libertà come tema centrale della propria riflessione. Una scelta appropriata. Antigone è infatti la donna che decide di dare sepoltura al fratello, pur sapendo che quel gesto di disobbedienza alla legge degli uomini la condannerà a morte. La sua libertà non coincide dunque con l'assenza di vincoli, al contrario è la libertà difficile e radicale di scegliere da che parte stare e di rimanere fedeli a quella scelta anche quando il prezzo da pagare è altissimo. Lo spettacolo prodotto dalla compagnia Crest è interpretato dalla stessa Valeria Cimaglia con Maria Chiara Basso e Domizia D'Amico per la regia di Massimo Cimaglia e le luci di Walter Mirabile. I biglietti sono in vendita al botteghino del Tatà e sul circuito Viva Ticket.
2: Ed ora lo sport. Ieri sera l'inaugurazione del Mediterraneo Open Water, stamattina le prime gare, vediamo.
0: Ha preso il via il Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere. Dario Verani e Noemi Cesarano sono i primi nuotatori vincitori della gara del miglio marino maschile e femminile della sesta edizione. La prima giornata dell'evento, inserito nel Grand Prix Italia Fin, ospitata al Monrev, ha registrato così un grande successo di pubblico, includendo anche le prove master, dove si sono imposti Paolo Agrusti e Laura Palaciano, e le gare per i più piccoli. Inizia così il primo dei tre appuntamenti dedicati allo sport e all'inclusione. Spazio anche alle celebrazioni. Ieri, infatti, durante la cerimonia di apertura presentata dalla speaker e cantante Annette e dal giornalista Michele Tursi, il presidente Massimiliano Donadei ha ricordato l'importanza dell'iniziativa.
5: Molti nuotatori importanti, italiani e stranieri, hanno scelto di venire a Taranto, quindi da domani Sarà competizione vera, sarà gara.

0: anche se a noi piace raccontare di questa esperienza come di un evento in cui la gara è una parte importante, ma la parte più importante è raccontare del nostro mare, della nostra città, e lo facciamo attraverso lo sport, e questa è una narrazione sicuramente importante che coinvolge e che arriva nelle case di tutti e nei cuori delle persone. I nuotatori sono degli atleti speciali, molto attenti.
1: Buonasera,
0: quindi anche qui l'esaltazione della bellezza del nostro mare è un veicolo importante.
2: Ed ora passiamo al calcio, al Taranto. Ieri sera la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo Francesco Montervino e del nuovo allenatore Luca Tiozzo. Sentiamo innanzitutto cosa ha detto Montervino.
3: Idee chiare e nette, quelle di Francesco Montervino. Come già anticipato nel servizio realizzato nella giornata di ieri, il direttore sportivo del Taranto ha parlato di lavoro, sacrificio, umiltà e soprattutto poche chiacchiere, regole certe all'interno dello spogliatoio. Una città meravigliosa, uno spogliatoio da costruire mentalmente, ma anche una squadra forte, da comunque limare, in quanto i giocatori tesserati al momento sono 32, il Taranto ha bisogno di 24, massimo 26 giocatori. Ci saranno delle uscite, ma al tempo stesso delle entrate, 2, massimo 3. Da capire la situazione lo Iodice, porte aperte, anche se Radiomercato parla di possibili accordi con il Trani. E poi con Tiozzo, il tecnico scelto da Montervino, c'è una netta divisione dei compiti. Questo è il pensiero espresso da Montervino ai microfoni di Alfredo Ghionna, Due Mari TV.
4: Sì, devi trasferire felicità, ma adesso devi trasferire anche mentalità, spirito di sacrificio, capacità di affrontare le difficoltà con la giusta visione. Però credo che sia importante trasferire ottimismo e felicità e positività, quindi sarà un obiettivo, il mio in particolare, almeno fino all'inizio del rettangolo di gioco, e poi sarà quello che farà il mister sicuramente a fare la differenza. Ma voi non potete immaginare quanti messaggi ho avuto da parte di direttori sportivi di Serie A e di Serie B, che mi facevano un grande in bocca al lupo. Vi posso garantire che se fossi stato il direttore sportivo di qualsiasi altra eccellenza in Italia, forse tranne della Ternana e della SPAL, non mi sarebbero sicuramente arrivati dei messaggi di in bocca al lupo. Invece oggi ricevere messaggi di direttori di Serie A o di Serie B mi ha inorgoglito. Questo fa capire quanto è importante Taranto, quanto è importante questa proprietà, quanto è importante questa storia. Noi dobbiamo tenere presente questo, non possiamo farcelo scappare, non possiamo assolutamente perdere questa occasione. Sai quante volte in carriera mi è capitato di giocare in stadi molto importanti? E se non ti meriti di stare in quello stadio, e se non hai la personalità di stare in questo stadio, in quello stadio ti tremano le gambe. Ora devi conquistare prima quelle mura, poi quei tornelli, poi quegli spogliatoi, poi quegli spalti e poi quel terreno di gioco. Deve essere un continuo conquistare, e questo è quello che deve sapere ogni singolo calciatore che poi indosserà quella maglia. Dobbiamo fare una valutazione oggettiva in base a quello che è il materiale umano che abbiamo. Il Taranto è una squadra forte, è un organico importante, ripeto, non posso dire di aver trovato una squadra scadente, scarsa. Probabilmente io avrei fatto qualcosa di diverso, ma ora siamo nel momento giusto per poter fare qualche correttivo in base a quelle che sono la visione del mister. Però ereditiamo una squadra forte. Ora aspettiamo qualche giorno, qualche settimana per capire bene dove intervenire. Ma non è una matassa. Nicola è fondamentalmente un bravo ragazzo. È un ragazzo che va soltanto in questo momento capito bene qual è il suo futuro. Non vuol dire che sia lontano da Taranto, così come non vuol dire che resterà, che non sia giusto magari mandarlo altrove. Facciamo delle valutazioni, vediamo, è chiaramente un giocatore ambito da tante società, dobbiamo essere bravi a capire se è un'operazione che vogliamo fare, che se vuole fare il ragazzo. È fuori discussione che certi vocali, certi messaggi o certe situazioni hanno un po' in qualche modo infastidito quello che è un po' l'ambiente, ma siamo grandi vaccinati per poter recuperare il tutto e per poter capire se è un giocatore che deve rimanere o se è un giocatore che deve andare.
2: Ed ora il nuovo allenatore Luca Tiozzo, accolto con un po' di scetticismo dai tifosi, ma si è presentato con quelle che sono forse le sue doti migliori, grinta e determinazione. Francesco Friuli.
3: Emozionato e ambizioso. Il pensiero di Luca Tiozzo non

0: allenatore del Taranto, è quello di un impatto immediato, seppur le emozioni devono comunque essere espresse nel miglior modo possibile. Lo ha fatto in conferenza stampa, ma attenzione, sul campo il tecnico ha lavorato in maniera forte in modo tale da restituire fiducia a una squadra che ha bisogno di trovare continuità, ma soprattutto di sbloccarsi. Ecco perché la partita di domani contro l'Atletico Oracle rappresenta il primo test utile per la formazione Ionica. Questo è il pensiero espresso ai microfoni di Due Mari TV.
1: È una grande responsabilità, ma me la piglio tutta e me la voglio, come ho detto prima, godere. Sono qui dove voglio andare gioia, giusto? Non possiamo tirare indietro di un centimetro, dobbiamo andare forti, dobbiamo organizzare ogni domenica una grande squadra, dobbiamo spingere. Perché noi tutti sappiamo siamo un pelettino indietro, con equilibrio, ci riprenderemo quello che si merita la città, tutti voi. Vorrei che stiate tranquilli, perché ce la faremo. Se mi sento molto meglio dentro al campo. Poi dentro al campo sono particolare, darò tutto me stesso, vedrete, sono molto sanguigno, okay? Perché voglio che il Taranto vinca, perché sento questa responsabilità, però lo faccio attraverso il lavoro settimanale. Non mi piace molto parlare, mi piace parlare con la squadra, mi piace parlare di tattica, di tecnica, cercare di raggiungere un grande lavoro, un rapporto empatico con la squadra. Spero di poi incontrarlo con più gente possibile, però mi piace fare, sì. Cifra alta e soprattutto, ho detto prima, grande umanità. Io credo molto nell'uomo, prima che nel giocatore. E qui c'è uomo e giocatore, perciò dobbiamo lasciar perdere quello che è successo fino a martedì scorso, lunedì, anzi domenica sera è successo il tutto. So che è difficile, però mettiamoci lì, cerchiamo di liberare un po' la testa e di pensare quanto più bello è, piuttosto a quanto più bello potrebbe non essere. Quello è quello che ci libera la testa. Vincere più partite possibili, vincere più partite possibili perché poi ci allontaniamo da quello che è uno stato morale basso, giusto? E vincere le partite poi ti allontana da quella nuvola nera, okay? Da quella nuvola brutta, e bisogna vincere, perché poi nel calcio non esistono altri ingredienti, esiste quello lì di vincere le partite, cominciare a fare i punti e avvicinarsi dove noi tutti vogliamo che il Taranto sia.
2: Adesso occupiamoci di basket, prosegue la preparazione della Valentino Castellaneta.
0: Terzo test precampionato per la Valentino Basket Castellaneta che si prepara al prossimo campionato di Serie B maschile interregionale. Dopo il test il 30 di agosto al Tenso Statico di Castellaneta contro la Virtus Mesagne e la trasferta al Paladolmen di Bisceglie contro i Lions, l'amichevole, sempre al Tenso Statico di Castellaneta, contro la formazione di Martina Franca, allenata dall'ex coach Nicoleale, neopromossa in Serie C. Prossimi appuntamenti, 12 e 13 settembre, per il 31esimo trofeo Pinto al Palapinto di Mola di Bari e il 19 di settembre, quando alla Tenso Struttura di Castellaneta si chiuderà le amichevoli pre-campionato nel Memorial Stendardi Drago Salvatore. Il punto su quanto fatto fino ad ora da parte del tecnico della formazione di Castellaneta, Francesco Mollica.
3: Eravamo molto sulle gambe perché veniamo da 2 settimane di fuoco di lavoro, un grande lavoro che stiamo svolgendo con la nostra coppia di preparatori, e facciamo anche tanto lavoro di basket il pomeriggio, quindi i ragazzi si è visto oggi che hanno patito queste 2 settimane. Questa cosa non mi preoccupa, era già messa in conto ed è chiaro che abbiamo tante tante cose positive che si sono viste già nei primi 2 test, anche oggi, e oggi per la prima volta sulla fatica si è vista qualche difficoltà in più che era anche l'ora che arrivasse e sul quale dobbiamo lavorare. Proprio per crescere giorno dopo giorno come gruppo. Siamo giovanissimi, abbiamo bisogno di essere sempre, sempre coesi e di provare a mettere un tassello ogni giorno per rendere questa squadra sempre più solida.
2: E chiudiamo la pagina sportiva con il calcio giovanile. Ecco i Krios.
4: Primi allenamenti e prime sensazioni per la giovane Krios, che ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione del campionato di prima categoria. Un progetto che punta sui giovani, sulla crescita e sulla possibilità di creare un collegamento sempre più forte tra settore giovanile e prima squadra. Abbiamo ascoltato mister Renzo Di Pierro e il direttore generale Fabio Ancona, che hanno fatto il punto su questi primi giorni di lavoro e sugli obiettivi della stagione.
5: Ci stiamo preparando bene per questa nuova avventura e quindi lavoriamo con intensità tutti i giorni, i ragazzi sono molto disponibili, anche vista l'età lavorano perché si vogliono imporre, vogliono dimostrare che anche se sono giovani possono dire la loro.
6: In questa società mi trovo molto bene, stiamo lavorando con i ragazzi quest'anno ancora di più e il nostro obiettivo, lo sapete tutti, qual è: mettere in mostra più ragazzi possibile. Quando i ragazzi nostri arrivano a scalare, diciamo, le categorie, è la nostra grande vittoria, tutto qui.
2: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra poco saremo di nuovo qui in studio per il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parleremo ancora della vertenza Ilva, ma sotto una prospettiva sociale, e lo faremo con il direttore della LUMSA, Don Antonio Panico. Bene, è tutto. Grazie a voi perché ci avete seguiti da casa.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors.

0: La tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Bentrovati con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Anche oggi ci occupiamo in questo spazio della vicenda Ilva, ma lo facciamo da una prospettiva particolare, ascoltando un autorevole osservatore delle dinamiche sociali ed economiche del nostro territorio, Don Antonio Panico, direttore dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, Don Antonio.
1: Buon pomeriggio a te, Enzo, e un saluto a tutti i radio telespettatori.
0: Don Antonio, ieri è stata una giornata cruciale per Taranto perché la Corte d'Appello di Milano, in realtà in modo abbastanza atteso, ha definitivamente spento l'aria a caldo. Un provvedimento che evidentemente, come è nelle motivazioni, ha diciamo, dato priorità assoluta alle ragioni della salute rispetto alle ragioni della produzione e dell'occupazione. Peraltro la Corte ha anche detto che il problema dell'occupazione era atteso e c'è stato il tempo per rimediare, ma non è stato rimediato nulla. Quindi c'è anche, diciamo, una critica a chi doveva fare e non ha fatto, evidentemente. Don Antonio, c'è però, al di là delle discussioni di merito, la città si è divisa, come purtroppo accade da tanti, troppi anni. C'è però il dato preoccupante, cioè le conseguenze sociali che sul territorio, non solo della città, ma anche di tutta la provincia, può avere la chiusura dell'area a caldo, che poi comporta di fatto una quasi totale paralisi dello stabilimento siderurgico.
1: Sì, credo che a questo punto purtroppo quella che viene definita bomba, no, sociale stia deflagrando, anche se in realtà io ero a Roma ieri tornando, immaginavo qualcosa di so, qualche protesta in atto. In realtà quello che ho compreso è che in effetti era nell'aria, parlando soprattutto con alcuni uomini impegnati nel lavoro all'Ilva, è che non c'era da aspettarsi una soluzione diversa, no? Quindi i tentativi di fare in modo che potesse essere sospeso quel provvedimento erano velleitari, loro li dichiaravano così. Quindi quello che accadrà, beh, adesso deve essere scongiurato il peggio da parte della politica, che a questo punto non può sottrarsi.

0: dalle proprie responsabilità. È come se si fosse assistito in questi anni a un rinvio continuo, no? Un passarsi la palla sperando che poi dopo qualcuno o qualcosa di straordinario accadesse, ma in realtà non è successo nulla. Siamo rimasti lì in questi 14 anni, non è cambiato niente. La magistratura diceva il giusto, no? Quando faceva riferimento al fatto che il tempo per mettere le cose a posto c'è stato, ma poi, come diceva Giovanni Paolo II, quando nel 1989 ad ottobre venne a Taranto il campanello d'allarme, a Taranto è già squillato, lo diceva nell'89, quindi la Chiesa con Papa Santo aveva compreso che la situazione poteva essere estremamente complessa. Siamo nell'89, poi dopo sappiamo che le cose sono andate tristemente peggio e a questo punto bisognerà fare quello che ci siamo detti anche in altre circostanze, vale a dire immaginare una legge speciale per Taranto, ricollocare queste persone. Immagino che la gente non sia in modo dichiaratamente ostile alla possibilità che si prosegua con la produzione d'acciaio, ma è evidente che con la modalità archeologica, diciamo così, con la quale si è prodotto a Taranto, fino ad oggi, beh, non lo si può fare più, no?
1: Ecco, Don Antonio,
0: Quindi
1: a questo proposito,
0: l'acciaio
1: a questo proposito, abbiamo realizzato un servizio per il nostro telegiornale, nel quale ipotizziamo come, già dai prossimi giorni e fino ai prossimi mesi, lo stabilimento potrebbe andare avanti. Vediamo come.
2: Il fermo dell'area caldo potrebbe non compromettere del tutto l'operatività dello stabilimento siderurgico. Almeno fino a dicembre, infatti, l'ex Ilva andrebbe avanti a regime ridottissimo, acquistando bramme sul mercato, presumibilmente dagli ucraini di Metinvest, anche se la visita nei giorni scorsi di emissari del gruppo Marcegaglia potrebbe cambiare lo scenario, visto che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di bramme. Le lavorazioni, in ogni caso, andrebbero avanti, saltando ovviamente il passaggio dell'area a caldo a seguito del definitivo stop arrivato dalla Corte d'Appello di Milano. Il taglio più doloroso sarebbe quello del personale. Poco più di un migliaio di persone, infatti, resterebbero a garantire un processo produttivo ridotto al minimo. L'azienda già nelle prossime ore potrebbe avanzare richiesta di cassa integrazione per tutto il personale del gruppo, dai lavoratori di Taranto a quelli degli stabilimenti del Nord Italia, sui quali, come effetto domino, si abbatterebbe la crisi che travolge lo stabilimento tarantino. Tutto ciò in attesa che si definisca l'interminabile procedura di vendita. La nuova data limite è quella del 15 ottobre, ma l'esperienza di questi anni ha insegnato che ormai le scadenze sono tutt'altro che perentorie. L'ingresso nella partita della cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha rimesso tutto in gioco, facendo passare in secondo piano le offerte di Jindal e quella di Flachs, che sembra ormai orientato soltanto all'acquisto delle aree e degli immobili. Resta il nodo finanziario. La situazione dell'ex Ilva è quella di un'azienda in decozione. 3 miliardi e 600 milioni di prestiti ponte non restituiti e una massa debitoria complessiva che supererebbe i 7 miliardi di euro. Una condizione non più sostenibile, lasciata correre di anno in anno da quella politica che, con gli 8 governi di ogni schieramento che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, ha finito che fosse la magistratura a scrivere la parola fine sulla storia controversa di quello che un tempo era il più grande centro siderurgico d'Europa.
1: Don Antonio, la sensazione è che ogni governo che si è succeduto alla guida del paese in questi anni abbia lasciato il cerino nelle mani del governo successivo, fino ad arrivare a questo punto di non ritorno. E quasi quasi verrebbe da pensare che la magistratura ha finito per togliere le castagne dal fuoco. In fondo si è assunta la responsabilità che non si è assunta la politica. Cosa ne pensi?
0: Sì, è così, infatti è così. E sarebbe un gravissimo errore addebitare solo al governo attuale una profonda ingiustizia, no? Addebitare solo al governo attuale la fine triste con la quale ci stiamo confrontando. È una responsabilità che, come dicevi bene tu nella tua sintesi, insomma, va fatta condividere agli 8 governi che si sono succeduti, tanti. Tanti anni del resto sono passati e E quindi le responsabilità sono tante di tutti, e questo dimostra però un dato che la persona che osserva questi fatti, anche insomma, guardando al passato, dimostra una triste inefficienza, no, del mondo politico, un'incapacità decisionale. Purtroppo la politica è chiamata a prendere decisioni per il bene comune. In questo caso si è sempre rinviato quello che poteva essere gestito in modo diverso, e quindi le responsabilità vanno date a tutti, anche noi cittadini, chissà, forse avremmo potuto pungolare ancora di più la classe politica, non solo quella locale, avremmo potuto fare ancora di più. Come Chiesa ci abbiamo provato già nel 2013 a mettere insieme le diverse anime, far ragionare su quello che poteva essere il futuro di questa grande azienda, ma evidentemente poi, quando si è trattato di portare a casa un risultato che poteva essere doloroso, come quello del taglio del personale, alla fine non si è fatto nulla. A questo punto non saremmo però arrivati se le cose fossero state gestite diversamente già qualche anno fa, direi un bel po' di anni fa.
1: Ecco,
0: Le cose potevano cambiare.
1: Don Antonio, ovviamente anche in questa occasione la città si è divisa, si è spaccata e questo è un tratto doloroso delle dinamiche, che abbiamo vissuto in questi anni, perché forse proprio anche le divisioni in città non hanno contribuito ad individuare una soluzione, un percorso di prospettiva. La nostra collega Federica Pompamea questa mattina ha raccolto un po' di opinioni per strada, per le vie della città. Sentiamo cosa hanno detto i cittadini.
3: Si divide l'opinione pubblica sulla decisione della Corte d'Appello di Milano che nelle scorse ore ha confermato lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Tra i cittadini e le cittadine c'è chi sostiene con forza il provvedimento, ricordando come lo stabilimento abbia causato per anni solo inquinamento e perdite umane.
4: Io sono d'accordo perché prima o poi bisognava prendere questa decisione, in effetti, perché noi dobbiamo proiettarci ai nuovi impianti, alla nuova tecnologia e al rispetto della vita umana, quindi sono d'accordissimo.
5: Beh, penso che sia la cosa migliore intanto chiuderla e poi di conseguenza trovare le soluzioni.
6: Allora, io sono un'insegnante e quindi ho visto anche bambini con malattie particolari. Quindi è giusto che anche i bambini di Taranto abbiano aria pulita e possano vivere da bambini. Quindi sono contenta di questa decisione, anche perché non si può barattare il lavoro con la salute.
5: Taranto ha subito troppo, troppo, troppo, troppi morti, troppi tumori, troppe cose che non vanno. Bisogna diversificare, non è difficile, basta solo la volontà.
7: Chiudere un'industria è un peccato, fa morire la gente è anche un peccato. Devono trovare le soluzioni, i governi, e dobbiamo vedere un po', perché non si può andare avanti così.
3: C'è chi invece ritiene che la scelta sia troppo drastica e penalizzante per le famiglie dei lavoratori. La priorità per alcuni cittadini resta infatti la riconversione sostenibile del polo siderurgico, considerata l'unica via per garantire la continuità occupazionale e tutelare la salute dell'intera comunità ionica.
8: Più che della chiusura, della sostituzione degli impianti, perché mandare via 2.500 persone non mi sembra giusto, perché sono famiglie e con figli comunque e si creano dei problemi nella comunità.
9: Noi ci auguriamo che comunque venga tutto risanato e bonificato. Il lavoro serve anche a tutelare la salute.
10: Di occupare questi operai nella bonifica, l'unica strada, secondo me.
11: Però bisogna tutelare tutti gli operai che lavorano nell'Ilva, eh? Bisogna rinnovarla con i forni a gas come fanno gli altri paesi.
1: Don Antonio, mi sembra che questo servizio sintetizzi in modo perfetto quelle che sono le posizioni dei tarantini su questa vicenda. Però volevo chiudere questo nostro spazio con un raggio di luce. Abbiamo vissuto 2 settimane molto belle con i Giochi del Mediterraneo che ci hanno dato la consapevolezza che Taranto può ambire ad andare oltre. E poi ieri sera abbiamo vissuto a San Giorgio una bella serata per il premio delle Tagliate, nella quale sono stati celebrati giovanissimi talenti ed è su questi talenti che dobbiamo puntare per il futuro. La tua opinione, Don Antonio?
0: Sì, ieri dicevi bene, è

stata una serata interessantissima, molto bella. Tra l'altro San Giorgio Ionico è un paese della nostra provincia, molto vicino alla città, dove tanta gente lavora all'ILVA. Io ci sono stato anche a livello pastorale in parrocchia lì, in una delle tre parrocchie del paese. Ma vedere uno slancio, la voglia, ecco, di andare oltre le difficoltà di cui si è parlato ieri, mi ha fatto particolarmente

0: quasi punito, non era felice di essere stato mandato a Taranto ad occuparsi di questo grande evento sportivo. E poi dopo ho conosciuto una realtà bella, diversa, della quale si è praticamente innamorato. Ecco, queste sono le cose che ci devono far sperare. Noi non dobbiamo farci piegare dalla situazione complessa che vivremo, la dobbiamo affrontare, come dicevano le persone che sono state intervistate, ma dobbiamo andare oltre. Si può, magari si può anche produrre acciaio in modo pulito, perché no? Ma dobbiamo andare oltre, non dobbiamo desertificare il nostro territorio, c'è tanto di bello e i giovani così promettenti, alcuni scienziati premiati ieri, che abbiamo premiato ieri, lo dimostrano, meritano di poter tornare a casa tutte le volte che vogliono e magari di realizzare, come qualcuno sta già facendo, qualcosa di buono nel nostro territorio.
1: Grazie Don Antonio per questa tua partecipazione e per queste tue autorevoli considerazioni. Grazie e buon pomeriggio, Don
0: Grazie.
1: Antonio.
0: Grazie a te e un buon lavoro.
1: E grazie a voi che ci avete seguiti da casa.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort.

18:30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo! Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
0: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
11: Persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiv e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
12: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
11: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazione per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
12: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
11: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
12: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman. Alle 16 le qualifiche.
11: Ed è tutto, a più tardi.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.
0: Let's go.

0: Bailey con Buzz Persuade, la new hit della settimana di Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
2: La radio.
0: Benvenuti a Frequenze di moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo fino alle 16 in compagnia di tanta musica targata Cittadella e non solo ascolteremo quelle che sono le hit del momento, ma andremo anche a riprendere quelli che sono i successi del passato. Oggi parliamo di moda, di immagine, di movimento, cultura, arte e non potevamo fare a meno di ospitare Gianluca Francese, benvenuto.
3: Grazie.
0: Perché in qualche maniera fai parte di tutti questi mondi.
3: Sì, diciamo, cerco di farne parte. Ti ringrazio per avermi invitato in questa radio.
0: Abbiamo sofferto
3: per incastri
0: e poi scopriremo perché
3: sì,
0: il tuo lavoro ti porta ovviamente a viaggiare.
3: Però ringrazio dell'invito e ringrazio anche della pazienza che voi e tu hai.
0: Ma no Gianluca, io non potevo, nel senso che quando ci sono persone come te che professionalmente, e non solo perché insomma fa parte alla fine della professione anche della vita, sperimenta, vive tante realtà, io voglio raccontarle queste storie, quindi avevo bisogno di parlarne con te.
3: Perfetto,
0: ci siamo. Perché allora tu sei un fashion stylist.
3: Perfetto.
0: E ti muovi anche nel mondo della danza come coreografo.
3: Sì.
0: Ora approfondiremo, ma Gianluca, dove tende di più secondo te?
3: È dura questa, no, purtroppo non so dirlo, perché sono due fasi della stessa vita in periodi differenti che si sono uniti al centro molto più facilmente. Cioè io parto da ballerino e studio, faccio il performer, ballerino professionista, intanto studio un'università di moda, ma per cultura personale, non per un obiettivo lavorativo inizialmente. Poi mentre faccio i miei show, lavoro in teatro, mi avvicino a questa figura che però non era definita all'inizio, cioè volevo lavorare, mi piaceva la moda, l'abbigliamento.
0: Iniziavi a coltivare la passione, però non avevi ancora individuato
3: sì.
0: quale fosse il campo.
3: Poi c'è stato un episodio che ho capito che volevo fare il fashion
0: stylist. Cioè,
3: arriva
0: tipo il fulmine,
3: no,
0: si illumina, cioè, un tunnel. Cosa succede?
3: No, nel senso che non sapevo l'esistenza del ruolo. Partiamo
0: okay.
3: da questo presupposto. Sono una persona abbastanza creativa, ma non sono un designer. Quindi mi chiedevo come potessi lavorare all'interno della moda se sono creativo, ma non creo

0: Quali, sì, non sì. sono, diciamo, non sono un disegno, non sono un stilista, non sono un sarto.
1: E non, non che non mi interessa, mi affascina, ma non era il mio, anche proprio di competenze personali. Fortunatamente studio comunque moda, mi piace la fotografia, faccio il ballerino per Miss Italia su Rai 1, quando all'epoca era su Rai 1, e conosco questa all'interno di... della preparazione, che era Salso Maggiore Terme, sì. tipo 2 mesi, quelle robe lunghe, che c'era una stylist che per giunta ora è mia amica, che si chiama Meliana Loiacono, che io saluto perché è di Bari originaria.
0: Ok, quindi assolutamente, sicuramente
1: molto brava,
0: che hai detto lei... che eri su Città della TV, quindi sì. la salutiamo.
1: Lei è bravissima e faceva la stylist per tutti gli shooting connessi a Miss Italia, okay. agli sponsor.
0: E quindi iniziamo un po' a trovare anche magari delle professionalità che non avevi considerato.
1: Non sapevo proprio che
0: dell'esistenza.
1: Cosa fosse. Quindi conosco lei e capisco, ho detto ok, questo è il connubio tra l'estetica e la moda,
0: quindi,
1: e la creatività.
0: Essenzialmente, prima di continuare e andare avanti con la trasmissione, che cos'è il fashion stylist? Non è, penso, ridurre, è troppo riduttivo dire vestire qualcuno o qualcosa, allora, immagino.
1: Questo è
0: giusto?
1: Sì. Cioè, quello è quello che spiego tipo a mia madre, che ancora non ha capito bene.
0: Dice la base.
1: Fondamentalmente in italiano è il consulente d'immagine. Però il consulente d'immagine da fashion stylist è un consulente d'immagine connesso alla comunicazione sì. dell'abbigliamento, del brand o dei giornali. Non è il singolo, non è il personal shopper. Sì. Usiamo tutti questi termini inglesi che fanno un po' spessore.
0: Sì.
1: E quindi praticamente sì. Sembra che io scelga dei look, però dietro c'è sia uno studio delle caratteristiche del progetto, che può essere, ci sono tanti tipi di stylist.
0: Quindi nel mondo più calcio della comunicazione, quindi editoria
1: e anche campagne pubblicitarie, sì. social, digital. Poi ci sono degli stylist, io un po' meno, che seguono i talent o le persone
0: quello che
1: famose,
0: vediamo sul red carpet,
1: sì,
0: fondamentalmente,
1: che fanno lo stesso lavoro, però si sviluppa la ricerca e la costruzione dell'immagine
0: di quel
1: sulla singola
0: lì,
1: persona. Ha messo un immaginario di progetto sul giornale,
0: magari legato a un brand, quindi una campagna
1: sì,
0: più ampia.
1: Facciamo un esempio molto base: il tuo brand deve fare la sua pubblicità, la sua campagna pubblicitaria, ha un direttore artistico che decide di farlo sulla spiaggia di Taranto, la modella che corre chiama lo stylist, perché all'interno della collezione io decido sia in base al target a cui si rivolge tale brand e sia stilisticamente a livello di look, qual è il look più idoneo a rappresentare
0: per la loro collezione
1: e per il progetto comunicativo che l'azienda ha di quel brand in quella stagione.
0: Quindi fondamentalmente, se vuoi, anche riduttivo un po' fashion stylist, perché è tanto
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: perché poi comunque bisogna declinarlo anche in questo momento, per esempio tu editoria e comunicazione,
1: sì.
0: poi mi dicevi ci sono vari ambiti dove
1: sì,
0: si può,
1: sì, ce ne sono tanti dove puoi, infatti è un lavoro che è bellissimo, lo dico.
0: Vabbè,
1: No, in senso
0: siamo
1: che...
0: invidiosi di te.
1: No, però io mi sento...
0: Gianluca, qui siamo a frequenze di moda, cioè, capito? Non è che siamo...
1: No, hai ragione, però mi sento fortunato di fare
0: sì.
1: un bel lavoro.
0: Bello sentirlo dire.
1: Cioè, non è... Cioè, è vero
0: sei
1: che
0: contento,
1: l'ho scelto.
0: Sei felice.
1: Però è un bel lavoro, quindi sono felice di farlo. E non è impossibile come molti pensano. Cioè,
0: okay.
1: io sono dell'idea che... con un po' di impegno e sacrificio è un lavoro che la creatività ti dà quel plus.
0: Ma non svegliamo tutto.
1: Certo, non svegliamo.
0: Non svegliamo tutto. Noi continuiamo
1: certo.
0: con la musica. Queste frequenze di moda. Siamo sul 94 del digitale terrestre, 96.500 per tutta la zona Taranto, Puglia, Basilicata, chiaramente in televisione. Siamo con Gianluca Francese, fashion stylist, per scoprire con lui questo meraviglioso mondo. Ma noi continuiamo con la musica e dando la linea alla regia. A dopo.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: siamo a Frequenze di Moda sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata e siamo insieme a Gianluca Francese. Allora, abbiamo mandato Renato ed è un brano scelto da te, è la tua sartoria musicale.
1: Sì.
0: Cos'è successo in quel... siamo nel 2013 più o meno, no?
1: Sì, ho scelto questo brano perché in questo video specifico io sono uno dei ballerini.
0: Ma ti ho visto.
1: Ed è la promozione di un tour che si chiamava Amo Tour, che è durato 70 date in Italia per 2 anni.
0: Cioè tu per 2 anni sì, hai seguito come il corpo di ballo il tour di Renato Zero.
1: E quindi essendo uno dei pochi lavori così lunghi che abbia mai fatto, effettivamente mi sono reso conto che anche non essendo fan, ogni volta che sento Renato Zero
0: mi riporta
1: a una fascia proprio di età, cioè proprio a degli anni,
0: quel periodo
1: non lungo, non è l'evento singolo che dura un mese e finisce.
0: E quindi quando forse è stato anche impattante la danza per te, quanto riguarda adesso anche per il tuo attuale lavoro.
1: Sì.
0: Sarebbe stato lo stesso se non fossi stato e comunque continui ad essere un ballerino?
1: No, secondo me è un valore aggiunto il fatto che io abbia fatto il ballerino, ma semplicemente perché la capacità di lavorare all'interno di contesti diversificati come il teatro, la televisione, la radio, quello che sia, ti dà la possibilità di lavorare nella moda con uno sguardo molto più aperto, meno settoriale,
0: quindi una visione
1: meno fashion addict, più la parte creativa della moda che il prodotto singolo, cioè l'amore per il vestito quanto per la comunicazione che quel vestito dà.
0: Forse perché proprio la danza comunque è anche comunicare con il corpo,
1: sì, sì, sì.
0: No?
1: Per me entrambi i lavori a me piacciono perché sono un'interpretazione. Attraverso il corpo tu puoi interpretare qualsiasi cosa attraverso la danza, anche una personalità che non è la tua, una maschera,
0: certo,
1: o la tua essenza o il tuo vero te. La stessa cosa è con l'abbigliamento. Tramite i vestiti tu puoi comunicare quello che vuoi. Puoi comunicare di essere una persona diversa, puoi giocare ed essere una persona che non sei, puoi anche far vedere la tua vera natura che con le convenzioni sociali e culturali non puoi, è più difficile, hai un po' più di vergogna di buttare in pasto alla, tra virgolette.
0: Ma di quanto anche tu tanto lavoro ci sia, questo un po' ce l'ha insegnato negli anni anche il Diavolo Veste Prada, no? Perché con la

0: loro narrazione hanno raccontato che dietro un abito, sì, quanto lavoro c'è, cioè, di tante persone. E che comunque che numero di persone muove, che industria c'è alle spalle della,
1: sì, enorme. Poi in Italia è enorme. Cioè, non è il singolo, cioè non è il sarto l'industria produttrice, c'è una rete di persone come anche me,
0: sì, di,
1: che lavorano
0: tutta
1: grazie
0: la catena,
1: a quella vendita,
0: no? I famosi, come se nel cinema sono i titoli di coda, che sono, sì, tutte quelle professioni che sono dietro la, quello, sì, che è l'immagine di un brand,
1: tantissime. Cioè, io sono anche, il mio lavoro è anche un po' finale tra virgolette di comunicazione, però anche, è brutto dire manovalanza, ma anche tutte le
0: parte operaia che ci sono
1: che molte volte non vengono ringraziate abbastanza e che sono veramente il cardine del made in Italy, dell'abbigliamento, sono tantissime, e forse noi abbiamo questa fama nel mondo grazie a loro, non tanto grazie a quelli come me che fanno una comunicazione finale, che se il prodotto non fosse di qualità non
0: sarebbe, anche quante sarte, quanti prototipisti, anche coloro che spostano, movimentano
1: qualsiasi cosa.
0: Ragione
1: che però effettivamente purtroppo si ringrazia e va sempre in prima fila la parte più,
0: quella che viene comunicata, la parte finale.
1: Però c'è tanto lavoro di tanta gente appassionata come siamo appassionati noi.
0: Tu pensi che non finisca mai la passione per la moda? Cioè si rimane, spero che perlomeno in quest'ambito si faccia anche per passione, perché
1: no, io lo faccio per passione principalmente, penso che lo faccia anche tu, vedo le tue trasmissioni, sei sempre super appassionata, quindi lo fai per passione. Cioè,
0: veramente oggi avevo un po' l'ansia perché ho detto, cioè, ho un fashion stylist, no, in cosa, cioè ero, mentre facevo la spesa stamattina da comune mortale, no?
1: Sì.
0: Pensavo, e adesso?
1: No, vabbè.
0: Dai, però non ti capita che comunque in maniera, diciamo, tu non conosci una persona, non, sì, ti viene un po' da, ma non è che glielo dici, però da osservare, da pensare come porti i capelli, cosa
1: sì,
0: può,
1: sicuramente.
0: Cioè,
1: allora,
0: è un po',
1: professionale,
0: penso,
1: c'è,
0: che sia nell'ambito anche il,
1: io
0: tuo ambito.
1: No, sì, io guardo tutti, osservo tutti. Non sono una persona giudicante sull'abbigliamento, questo lo dico, ma non perché voglio fare quello, perché non lo so, io penso che l'abbigliamento è parte di una comunicazione interiore. Mo sembra un po' naif, concettuale, però quindi non giudico mai l'abbigliamento delle persone, giudico la mia opinione, perché comunque faccio questo di mestiere, se una persona nel mio gusto non è vestita bene, per me non è vestita bene.
0: Esattamente, è chiaro.
1: Non penso che sia vestita male, non è vestita bene per me.
0: Per i tuoi canoni, insomma, di come lavori, quello,
1: sì,
0: che pensi.
1: Avrebbe potuto mettere quello, avrebbe potuto utilizzare quell'altro tipo di capo, però per una mia opinione un po' settoriale, un po' di gusto, ma non, è raro che giudico l'abbigliamento degli altri. Cioè lo trovo espressione. E poi se è bello comunque, anche le cose distanti le trovo belle.
0: Ma prima di passare poi insomma alla linea della regia, c'è qualcosa però che non si sbaglia mai, cioè nel senso di avere nell'armadio un colore?
1: No, per forza. Allora, ci sono,
0: dai, dacci qualche.
1: Allora, i must have sono i classici. Parliamo
0: cos'è
1: di,
0: per te il classico?
1: Allora, il classico che può variare, ma rimane bene o male sempre utilizzabile, soprattutto in abbigliamento femminile, sono il trench.
0: Dai, vero?
1: Possono cambiare.
0: C'è il taglio quello sfiancato,
1: il trench classico
0: all'ispettore Gadget.
1: Sì. Possono cambiarlo, gli possono mettere le spalline, l'anno dopo lo fanno cut, l'anno dopo lo fanno con le maniche apribili, però fondamentalmente il trench.
0: Quindi una volta acquistato io lo lascerei, a meno che poi
1: sempre
0: nell'armadio.
1: Perché cambia sotto, ma crea sempre un look sofisticato o cool, dipende da quello.
0: Tu
1: che
0: sei anche su un colore in particolare o il
1: a me piace il classico,
0: quel verde,
1: quel beige, con un punto di verde, però fondamentalmente lo ritengo come anche il tubino nero, non tanto aderente alla Dolce & Gabbana, però il tubino nero non sa, lo devi avere, cioè non è
0: un
1: che
0: passepartout.
1: Non c'è un'opzione, lo devi avere nell'armadio.
0: No, ragazze, dovete avere donne.
1: Sì, perché non sai che mettere.
0: Però dici, ti lo risolve con un accessorio in qualche maniera.
1: Con un accessorio te lo risolve, perché è elegante, ha una linea pulita e quindi te lo risolve qualsiasi cosa. Gli accessori fanno la differenza, lo rendono contemporaneo o no, però fondamentalmente bisogna averlo.
0: Allora, Trench per ora, poi continuiamo questa conversazione. E Tubino Nero, siamo in compagnia dello stylist Gianluca Francese. Io sono Serena Mellone, noi continuiamo con Frequenze di Moda e diamo la linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
6: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Una donna ha perso la vita questa notte sul ponte Punta Penna a seguito di un grave tamponamento. L'incidente ha coinvolto 9 auto, alcune delle quali completamente distrutte, ed è stato innescato dal ribaltamento di un veicolo con 3 persone a bordo. Il bilancio complessivo conta anche 3 feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, la Polizia di Stato e i Carabinieri per prestare i primi soccorsi, mettere in sicurezza la carreggiata ed effettuare i rilievi necessari a chiarire l'esatta dinamica del tragico impatto. Riprende martedì a Palazzo Chigi il tavolo tra governo e sindacati sulla crisi dell'ex Ilva, convocato dopo la decisione della Corte d'Appello che ha confermato lo spegnimento dell'aria a caldo. Le operazioni di fermata partiranno il 16 settembre per concludersi entro il 28 ottobre. Se gli ambientalisti esultano, cresce l'allarme occupazionale. Infatti si prospettano 10.000 lavoratori in cassa integrazione e 2.500 licenziamenti nell'indotto annunciati da AIGI. Intanto la Premier Meloni assicura il massimo impegno mentre le istituzioni locali chiedono tutele. Per il sindaco Piero Bitetti e il governatore Antonio De Caro l'obiettivo è non perdere posti di lavoro. Il presidente della provincia Palmisano invece chiede uno strumento di programmazione per la transizione, mentre Confindustria e Confapi sollecitano un decreto urgente e decisioni coraggiose per evitare la bomba sociale. Mettere in relazione imprese, ricerca, istituzioni e territorio. Con questo obiettivo venerdì 18 settembre la masseria Battaglia all'AMA ospiterà una giornata di iniziative che hanno l'obiettivo di facilitare riflessioni attorno ai temi dell'innovazione, della tecnologia e della ricerca. E intanto riapre ufficialmente al pubblico la necropoli di Via Marche. È stato il sindaco Piero Bitetti insieme al soprintendente Antonio Zunno a illustrare il nuovo percorso di valorizzazione e gli interventi per garantire una gestione più moderna e continuativa della preziosa area archeologica. E passiamo ora alla pagina degli spettacoli. Sarà l'Antigone di Valeria Cimaglia, al suo debutto come autrice, ad aprire questa sera all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival. La regia è affidata a Massimo Cimaglia, direttore artistico del festival. Lo spettacolo andrà in replica anche domani, 13 settembre, sempre al Tatà. E per questa edizione è tutto. A risentirci.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: è Malika Ayane, detto tra di noi un'altra new hit della settimana qui su Cittadella, la radio. E ben trovati, noi siamo sempre con Frequenze di Moda e siamo sempre in compagnia di Gianluca Francese, fashion stylist e tanto altro, perché abbiamo parlato anche delle tue vite.
1: Sì.
0: Lavorative, okay. Ma non solo, perché curi anche la danza e la coreografia e continui a farlo?
1: Sì, in maniera diversa.
0: E qual è questa maniera diversa?
1: No, nel senso che... Comunque, essendo stato un ballerino professionista, si è creata anche una rete di conoscenze che ti chiamano per workshop.
0: Sì, certo, seminari. Come docente, insegnante.
1: Anche lì sono freelance, quindi chi mi chiama, io vado e faccio un workshop e mi piace tantissimo. Non è la versione accademica dell'insegnante di danza, ma è anche lì esprimere un modo di vivere la danza personale per dare un contributo maggiore ai ragazzi e dare anche la possibilità di vedere delle altre prospettive.
0: Sì.
1: Non che non ne possono avere nelle proprie scuole, ma inevitabilmente
0: ci vuole anche colui che è, o colei, no?
1: Sì.
0: Che l'ha vissuta in una certa maniera, la vive.
1: Sì.
0: E quindi ne porta la propria esperienza.
1: Sì.
0: Cioè è possibile, è una cosa è possibile fare.
1: Sì. A me piace molto. Oltre perché esprimo me stesso, è inutile dire altro, ma anche perché dare uno stimolo anche momentaneo a dei ragazzi, che si vede che in questi workshop poi è come se non si riaccendesse, perché la passione ce l'hanno, però è un nuovo stimolo,
0: sì, andando avanti,
1: è una miccia che accende ancora di più, e quindi questa cosa comunque mi gratifica e mi piace,
0: mi fa star bene.
1: Sì.
0: Gianluca, stai invecchiando, perché quando cominci,
1: sì,
0: a trasmettere, a voler stare con i ragazzi, vabbè, no. ci gioco, però quello è un po', no,
1: è vero.
0: Le varie stagioni della vita,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Questa voglia di trasmettere poi le emozioni, quello che si fa con gioia,
1: sì, sì,
0: a quelle che è il futuro, no? Sono i ragazzi. Ma allora con Piero cominciamo a guardare qualcosa, quelli che sono i lavori, no?
1: Sì,
0: proprio quelli patinati, le copertine,
1: sì,
0: le campagne, perché ti occupi principalmente di consulentistico di brand,
1: sì,
0: e aziende che vogliono esprimere al massimo le loro. Stiamo andando in diretta e non solo, ci possiamo spostare un po' così.
1: Allora, sì.
0: Questo è New York.
1: Sì, questo è New York ed è un servizio che io ho collaborato con Marie Claire Italia, che è un magazine italiano di moda, ed è lo styling, la ricerca dell'abbigliamento la faccio io.
0: E lavori anche molto con la fotografia, nel senso con il direttore della fotografia.
1: Principalmente faccio tantissima fotografia perché è quello che mi piace. Questo è che io
0: collaboro. Però non scatti tu, cioè lavori insieme al direttore,
1: al fotografo, creiamo l'immaginario, anche al trucco, a parrucco, makeup artist e hair stylist, che si chiamano così. Tipo questa è una campagna di Pinco che io seguo tuttora insieme a un team.
0: Sveliamo
1: di
0: tutte le cose.
1: Allora, questo non è proprio un mio lavoro, cioè in senso, questo è Zara Newborn, dove io ho collaborato con

0: una stylist sempre italiana ma super internazionale. E quindi è stata una super esperienza, perché io con i bambini così piccoli non ho mai lavorato. Questo è un mio servizio fatto per Fendi.
1: È chiarissimo per Fendi, sì, pare. Fendi.
0: No, però è The Times, cioè in senso è Sunday Times, che è un magazine britannico. Questo style,
1: sì,
0: The Sunday Times. E lo styling.
1: Hai per caso, non scelta, ma ti confronti anche con il casting e la scelta dei modelli o delle modelle?
0: Sì, cioè in senso che il casting director,
1: sì,
0: che è colui che comunque crea un roast di...
1: Quanti termini?
0: Di modelle.
1: Sì.
0: Noi, sia io che sono lo stylist, che il fotografo, che il cliente, fa una selezione in base a dei canoni estetici o che ci servono per il determinato
1: progetto. Quindi si lavora
0: progetto.
1: Comunque comunemente insieme, sì, in questo. Ci si confronta, chiaro.
0: Siamo sinceri che i clienti hanno sempre la parola finale.
1: Quindi anche qui il cliente ha sempre ragione. Si riesce?
0: No, sempre ragione no.
1: No. E lottate per i vostri diritti. No, fammi scherzare, nel senso che
0: una via di mezzo, cioè nel senso che se è un giornale dove è la mia creatività che viene esposta, non c'è bisogno che lo lotto, perché è quello che
1: è quello, io. Cioè, se mi hanno chiamato, vogliono me,
0: sì,
1: si affidano.
0: Sì, si discute, perché anche i magazine, noi utilizziamo dei brand sia per gusto personale, sia per strategie di inserzionisti che pagano all'interno del magazine.
1: Ok.
0: Quindi sicuramente
1: come profilato si sceglie un
0: quindi
1: certo
0: sicuramente
1: modo.
0: C'è un direttore che vuole questo tipo di servizio, che le serve la tendenza cappotti, tu,
1: sì,
0: devi,
1: sì,
0: fare un servizio dove all'interno si debbano inserire cappotti.
1: Ok.
0: Però lo devi rendere tu coerente con l'immaginario. Però
1: se
0: non...
1: chiamano Gianluca, fondamentalmente,
0: sì,
1: ognuno di voi è come se avesse una licenza poetica,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e quindi,
0: sì,
1: è chiaro che c'è uno
0: quando
1: stile.
0: Lavori nei commerciali significa che il cliente ti chiama per una consulenza e comunque c'è un direttore marketing,
1: tutto un processo.
0: C'è tutto un processo di altre 1000 persone che lavorano, inevitabilmente loro hanno, diciamo, la parola finale, quindi tu puoi cercare di convincerli dandogli delle nozioni, facendoli vedere, però se il loro obiettivo è quello, a un certo punto è il loro brand. Noi siamo, no, siamo semplicemente a servizio del brand, non è il nostro, quindi io do tutte le mie conoscenze e poi...
1: Settore, nel tuo lavoro qual è la parte più faticosa? Proprio, no, ma anche immagino intellettualmente parlando, è proprio quella, proprio l'ostacolo.
0: No, l'ostacolo è proprio questo.
1: Ah,
0: è proprio il rapportarti in maniera educata e professionale con clienti o con persone che lavorano nel brand ma non fanno parte del tuo mondo, quindi anche il modo di parlare, di percepire quello che io dico è un po' difficile, quindi devi essere professionale, comunque lavoro e siamo anche più terra terra, è quello che porta il reale guadagno,
1: sì,
0: e quindi non è che puoi praticamente fare il dispotico. Però è un po' più difficile, perché devi anche spiegare non solo il lavoro, il tuo lavoro attraverso il lavoro stesso. È un po'
1: quindi
0: complicato.
1: Fondamentalmente non è solo a far comprendere a tua madre che lavoro fai.
0: No, mia madre si fida.
1: Si fida, no?
0: Si
1: mi è molto piaciuta questa cosa, che fa parte anche un po', anche se ormai insomma il fashion stylist è un lavoro da tempo.
0: Sì, però è un po'
1: però
0: difficile.
1: È un po' difficile, un po' astratto per
0: ma
1: chi proviene da
0: la terminologia inglese.
1: Sì,
0: che
1: lo
0: destabilizzi,
1: sì, certo,
0: cioè
1: certo.
0: Che...
1: Beh, è un po' tutto quello che è la problematica di tutti i libri professionisti o che lavorano nel campo della comunicazione,
0: sì,
1: far comprendere una certa generazione di genitori che non hanno avuto mai a che fare, non è voglio dire limitante,
0: sì,
1: in questo che lavoro si faccia,
0: sì,
1: che un,
0: sì,
1: po' chi fa adesso il social manager o anche chi si occupa,
0: sì,
1: di pubblicità e comunicazione, che fai?
0: Ma anche alcune amiche non
1: perché
0: lo sanno,
1: non è tangibile,
0: cioè,
1: per
0: senso,
1: fa parte.
0: Cioè sanno cos'è, ma come dicevamo all'inizio per battuta, pensano che io decido di mettere la maglia rossa sul pantalone nero, ah ok, che cool. Però dietro quell'estetica c'è un processo non solo creativo ma anche commerciale e comunicativo, che si studia, si impara e poi...
1: E il tuo rapporto, perché tu sei di Taranto,
0: sì,
1: noi parliamo di storie anche di professionisti che sono di Taranto, continuano a vivere la città in maniera diversa,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: poi,
0: sì,
1: a prescindere da tutto, uno segue il cuore, quello che vuole fare,
0: sì,
1: e non sempre la città te lo permette, ma perché non è evocativa nel campo,
0: sì,
1: magari,
0: sì,
1: della moda,
0: sì, sì,
1: lo è Milano, Taranto lo è per altre, no?
0: Sì,
1: che può essere il turismo, il mare, l'enogastronomia. Nel tuo cuore il rapporto, immagino che tu viva a Milano,
0: molto,
1: no?
0: Sono legato. Ad ora sì, sono stato a Roma, Londra, New York e ora Milano.
1: Adesso non fare quello che gira a Roma, tesoro, questo
0: è. però fondamentalmente sono sempre stato legato un po' per gli affetti familiari.
1: Certo. torni,
0: un po' per gli amici, torno semplicissimo.
1: Oltre a tornare per frequenze di moda, chiaramente.
0: Sì, per questo sicuramente.
1: Cioè, il primo posto, primo posto.
0: Sicuramente è un progetto futuro tornare a vivere qui definitivamente, perché sono legato al territorio. Trovo anche la città, sono sincero, super evoluta, cosa che... Sono sincero, 10 anni fa, 15 anni fa non avrei mai pensato di tornare a vivere a Taranto.
1: Ma tu hai vissuto, immagino, anche un po' l'estate dei giochi. Però sì. Questo è un commento post-giochi
0: cosa? No, è una scelta anche prima dei giochi dei mediterranei.
1: Attenzione, perché adesso potrebbero arrivare super evoluti i commenti.
0: No, io la trovo evoluta Taranto, la trovo...
1: Più aperta, più
0: eventi. Devo ringraziare non me, però i ragazzi che hanno creduto molto di più nella città rispetto a me.
1: E sono magari continuato
0: perché
1: a...
0: Perché io comunque ho sempre scelto dei lavori che purtroppo nel bene o nel male non potevo sviluppare all'interno della città ad oggi. Anche se ora è già diverso rispetto a 20 anni fa.
1: Ok.
0: Però conosco tanti ragazzi che hanno investito nella città e che è una cosa bellissima, e ora secondo me si vedono realmente i frutti.
1: I frutti che, insomma, la nostra bellissima città continua a darci, che noi ne parliamo sempre, ne stiamo parlando ora con te. Ora continuiamo con la musica e poi chiudiamo questa puntata con Gianluca Francese, ancora magari... le tendenze, okay? Dopo voglio le tendenze per questo inverno. Okay. Continuiamo con la musica.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frequenze di Moda. Siamo sempre sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Poi chiaramente ci trovate tutti i social. 96.500, la vecchia cara radio per tutta la zona Taranto. Sicuramente Gianluca ci stanno seguendo anche dai tuoi amici, presumo, sì, colleghi, quindi anche dal nostro sito radiocittadella.it, perché siamo in visual radio anche in streaming, quindi siamo ovunque. Ci stiamo espandendo, sì, ci stiamo espandendo. Gianluca, la domanda è fatidica. Mai. Cosa ci aspetta per questa nuove stagioni?
1: Allora, è un po' difficile,
0: perché così continuiamo anche su quello che magari è necessario avere, così ci può servire un po'.
1: Fondamentalmente questa nuova stagione è un po' l'inverno a tantissimi trend. Perché? Perché c'è proprio un'evoluzione antropologica anche della moda, dove si è passato il cosiddetto quiet luxury, che sarebbe il lusso moderato,
0: okay,
1: e stiamo tornando un po' a quel barocco, che non si definisce barocco, ma quelle un po' più eccentrici, un po' più...
0: Non mi dire il logo ovunque, eh?
1: No, il logo è una tendenza ormai passata.
0: Per fortuna.
1: Però sicuramente, per esempio, super tendenza di questo inverno, sono tutti broccati, damascati.
0: Ok.
1: Si ritorna con le gonne tipo anni 50, mm-hmm, un po' a ruota,
0: sì, sì,
1: un po' Dior.
0: Un po' Dior, esattamente.
1: Oppure, che ne so, è una tendenza molto forte questo cappotto, cocoon si chiama, che sarebbe un po' con le spalle arrotondate, un po' uovo, però che l'hanno fatto tantissimi brand, perché poi le tendenze semplicemente
0: ritornano un
1: tutti
0: pochino.
1: I brand che fanno una roba similare diventa tendenza.
0: Esattamente, perché la propongono tutti.
1: Perché quindi hanno fatto delle ricerche di...
0: Ma
1: ci
0: da
1: sono
0: dove arriva?
1: Coulanter,
0: che vanno alla ricerca di tendenze, poi dal basso, fondamentalmente.
1: Sì, ora è un po' meno rispetto agli anni 90, dove...
0: Andavano in giro per il mondo.
1: In giro dove... Ora c'è anche... è un po' più marketing.
0: Sì.
1: Però fondamentalmente... E poi ci sono dei brand che canalizzano le tendenze. Cioè tipo Prada è un brand che lui fa la sfilata la stagione dopo, si riconosce all'interno di altre creatività
0: le sfumature di
1: quelle ispirazioni.
0: È un po' come il pantone dell'anno e poi tutto, sì, gira intorno a quei colori,
1: che diventa anche quello, non è solo esclusivamente creatività, ci sono delle fiere di tessuti propongono dei tessuti nuovi, e di solito i tessuti nuovi hanno delle cromie similari perché provengono da nuovi, quindi tutti i nuovi brand comprano questi nuovi tessuti, quindi inevitabilmente diventa la tendenza colore.
0: E quest'anno il colore?
1: Quest'anno i colori sono i primari.
0: Ma primari?
1: Sono giallo, rosso,
0: strong,
1: verde,
0: in tutte le,
1: sì,
0: loro.
1: Poi c'è sempre il nero, perché
0: ecco,
1: comunque
0: l'invernale
1: è sempre nero.
0: Ecco, di colori o di cose avere nell'armadio. Quindi il trench,
1: sì,
0: il tubino,
1: sì,
0: il caro vecchio jeans, possiamo,
1: sì,
0: averlo, ma...
1: Ma non è più baggy.
0: No.
1: Sì, perché c'è
0: un... Nei curvy come facciamo adesso?
1: Però le curvy sono bellissime.
0: Possiamo continuare,
1: sì,
0: facciamo
1: della body positivity.
0: Assolutamente, no, perché voglio dire, proprio lo stretch o comunque troppo fasciante
1: però,
0: non è...
1: ritorna la silhouette, dove la parte, diciamo, delle gambe è molto aderente, la parte di sopra è un po' sviluppata, c'è del layering, ci sarebbe delle sovrasposizioni, o le giacche un po' anni 80,
0: sì, quindi...
1: però non con un richiamo anni 80 vintage, cioè semplicemente la forma
0: la richiama un po', però
1: poi ci sono altre tendenze tipo le frange, perché le ha proposte Bottega Veneta, Ferragamo, e quindi ora frange dappertutto.
0: Beh,
1: sui
0: c'è
1: stivali,
0: anche questo, infatti
1: donne,
0: c'è anche questo Binkerstock con Fendi,

0: Fendi, sì, sto dicendo bene, ha creato delle Boston con frange come,
1: sì,
0: se non ci fosse,
1: come ci fossero domani.
0: Quindi immagino che anche ne vedremo anche per quanto riguarda il trucco, scusami, sì, il parrucco, vedremo
1: Francia. E sicuramente un'altra tendenza, sono, vabbè, tendenza ormai da anni, che però ora è fortissima, sono tutte le fake fur, che sarebbero le pellicce finte, perché c'è anche questo contesto di non utilizzare pellicce.
0: Sì, chiaramente,
1: animali.
0: Ma siamo molto d'accordo su questo.
1: No, io sono d'accordissimo, poi tutti i brand ormai sono un po' per scelta, un po' per esigenza, perché
0: anche
1: il mercato lo richiede,
0: si sono convertiti.
1: E quindi ci sono delle pellicce sintetiche di
0: buona bellezza, fattura,
1: sì,
0: che sono molto, ma alla fine, cioè, vale un po' la cosa che ognuno fa un po' come gli pare?
1: No, ma la tendenza non bisogna seguirla. La tendenza è semplicemente un ti danno una nuova prospettiva di come tu devi utilizzare il tuo abbigliamento
0: e magari,
1: acquistare
0: un capo
1: qualcosa che deve rientrare nella tua costruzione della personalità.
0: Esattamente.
1: Non è
0: un po' come scherzavo sul jeans, no? A
1: sì,
0: un certo punto,
1: fondamentalmente,
0: se non...
1: se tu segui alla lettera la tendenza, sicuramente non ti vestirai bene.
0: Questa è una idea. No, ma la sposo, nel senso che,
1: perché comunque siamo delle persone e quindi devi canalizzare una tendenza per capire, ora si usano le frange, quindi nei negozi troverò le frange.
0: Sì.
1: Cioè, questo è
0: mi piace,
1: flusso.
0: Non mi piace, vediamo un po' se magari
1: riesco. Io lo posso abbinare, posso vedere come questi brand rompono i soliti abbinamenti attraverso qualcosa che ha le frange, o ora si usa il total pelle. Però se noi copiamo la tendenza, non, secondo me, sicuramente sei vestito bene se il prodotto è bello, sono anche questo di quest'idea, però la personalità è fondamentale. È come quando uno dice, se ti sai vestire bene, hai una forte personalità, puoi essere vestito anche di pezze.
0: Hai ragione.
1: Se sei una persona che non ha personalità o non ha eleganza o che non ha, puoi anche essere vestito d'oro. È un po', sono un po' luoghi comuni, ma sono veri. Trovo che la personalità vinca sempre su tutto.
0: Grazie Gianluca, grazie di essere
1: voi.
0: Stato qui a Frequenze di Moda. Gianluca Francese, fashion stylist e molto altro, perché molto altro, perché è una bella personalità, quindi ci hai parlato
1: mille.
0: Veramente a 360 gradi di tante cose. Avremmo potuto forse continuare,
1: sì,
0: per altre 3000 puntate, quindi quando finalmente ritorni, poi
1: sì,
0: sono qui, sei il benvenuto, perché magari
1: grazie
0: ci racconti
1: mille
0: di qualche altra esperienza. Non ti ho chiesto il gossip, potrebbe essere quella, così ci denunciano tutti.
1: Non lavoriamo più, quindi forse il gossip,
0: e facciamo la causa
1: scippare
0: americana del secolo,
1: sì,
0: tutto finisce. Grazie ancora.
1: Grazie a
0: Piero Caffio, non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci seguito per questa playlist di Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e ragazzi, ci ritroviamo con la prossima puntata e noi continuiamo con tutta la programmazione della radio e della televisione. Ciao a tutti.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella TV. Da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio. Apriamo il nostro telegiornale con il tragico bilancio del grave incidente stradale che si è verificato questa notte sul ponte Punta Penna. Una donna di 65 anni ha perso la vita in un tamponamento che ha coinvolto addirittura 9 auto. 3 feriti sono stati ricoverati in codice rosso al Santissima Annunziata, altri feriti sono stati condotti all'ospedale di Martina Franca e altri ancora a Castellaneta. Tutte da chiarire le cause dell'incidente. Dalle informazioni ancora frammentarie sembra che inizialmente si sia ribaltata un'auto con a bordo le 3 persone rimaste ferite in modo più grave, poi la catena di tamponamenti, e in questo vero e proprio inferno a rimetterci la vita è stata appunto questa donna di 65 anni. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato e squadre dei Vigili del Fuoco. Sono in corso ancora gli accertamenti per ricostruire la dinamica di questa ennesima tragedia della strada, nella quale sono rimasti coinvolti, feriti, numerosi ragazzi tra i 18 e i 20 anni. E passiamo alle vicende dell'Ilva. Vediamo, dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha definitivamente bloccato il proseguimento dell'attività, la prosecuzione dell'attività produttiva dell'area a caldo, vediamo come il centro siderurgico di Taranto potrebbe continuare a operare a ritmo comunque ridottissimo.
1: Il fermo dell'area a caldo potrebbe non compromettere del tutto l'operatività dello stabilimento siderurgico. Almeno fino a dicembre, infatti, l'ex Ilva andrebbe avanti a regime ridottissimo acquistando bramme sul mercato, presumibilmente dagli ucraini di Metinvest, anche se la visita nei giorni scorsi di emissari del gruppo Marcegaglia potrebbe cambiare lo scenario, visto che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di bramme. Le lavorazioni in ogni caso andrebbero avanti, saltando ovviamente il passaggio dell'area a caldo a seguito del definitivo stop arrivato dalla Corte d'Appello di Milano. Il taglio più doloroso sarebbe quello del personale. Poco più di un migliaio di persone, infatti, resterebbero a garantire un processo produttivo ridotto al minimo. L'azienda già nelle prossime ore potrebbe avanzare richiesta di cassa integrazione per tutto il personale del gruppo, dai lavoratori di Taranto a quelli degli stabilimenti del Nord Italia, sui quali, come effetto domino, si abbatterebbe la crisi che travolge lo stabilimento tarantino. Tutto ciò in attesa che si definisca l'interminabile procedura di vendita. La nuova data limite è quella del 15 ottobre, ma l'esperienza di questi anni ha insegnato che ormai le scadenze sono tutt'altro che perentorie. L'ingresso nella partita della cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha rimesso tutto in gioco, facendo passare in secondo piano le offerte di Jindal e quella di Flux, che sembra ormai orientato soltanto all'acquisto delle aree e degli immobili. Resta il nodo finanziario. La situazione dell'ex Ilva è quella di un'azienda in decozione. 3 miliardi e 600 milioni di prestiti ponte non restituiti e una massa debitoria complessiva che supererebbe i 7 miliardi di euro. Una condizione non più sostenibile, lasciata correre di anno in anno da quella politica che, con gli 8 governi di ogni schieramento che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, ha finito che fosse la magistratura a scrivere la parola fine sulla storia controversa di quello che un tempo era il più grande centro siderurgico d'Europa.
0: E si teme l'esplosione di quella che viene definita bomba sociale. Lunedì mattina ci saranno assemblee dei lavoratori dalle 7 alle 9 davanti alla portineria Impresa. Intanto la cordata italiana, guidata proprio da Antonio Gozzi, il presidente di Federacciai, conferma il proprio impegno per rilevare per solo l'area a freddo. Sentiamo.
1: La cordata italiana conferma il proprio interesse per lo stabilimento di Taranto. Lo ha ribadito il presidente di Federacciaia Antonio Gozzi in una intervista rilasciata al Messaggero. Gozzi ha sottolineato come la chiusura dell'area privi l'Italia dell'ultima produzione di acciaio a ciclo integrale, e questo nonostante gli ingenti investimenti sull'ambientalizzazione compiuti dalle amministrazioni straordinarie. Il difficile contesto di Taranto e la sentenza della Corte d'Appello di Milano, ha detto ancora Gozzi, spiegano perché la cordata italiana abbia presentato una manifestazione di interesse soltanto per i treni di laminazione e le verticalizzazioni a freddo. Il presidente di Federacciai ha poi sottolineato come la chiusura dell'area a caldo avrà gravi conseguenze sul fronte occupazionale. Intanto sul fronte sindacale si attende la convocazione ufficiale a Palazzo Chigi per l'incontro che dovrebbe tenersi martedì. Stamattina presidio di lavoratori alla portineria imprese, mentre lunedì sono previste assemblee e sciopero dell'appalto. I sindacati mettono in guardia da quella che potrebbe essere una crisi sociale senza precedenti e chiedono al governo tutele occupazionali, tutela del reddito e misure previdenziali ad hoc, insieme ad un piano concreto di reindustrializzazione per Taranto.
0: E anche in questa occasione la città si è divisa. Siamo andati per le vie di alcune delle strade più commerciali di Taranto con la nostra Federica Pompamea. Abbiamo raccolto un po' di pareri da parte dei cittadini. Sentiamo.
2: Si divide l'opinione pubblica sulla decisione della Corte d'Appello di Milano che nelle scorse ore ha confermato lo stop dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Tra i cittadini e le cittadine c'è chi sostiene con forza il provvedimento, ricordando come lo stabilimento abbia causato per anni solo inquinamento e perdite umane.
3: Io sono d'accordo, perché prima o poi bisognava prendere questa decisione, in effetti, perché noi dobbiamo proiettarci ai nuovi impianti, alla nuova tecnologia e al rispetto della vita umana, quindi sono d'accordissimo.
4: Beh, penso che sia la cosa migliore intanto chiuderla e poi di conseguenza trovare le soluzioni.
5: Allora, io sono un insegnante e quindi ho visto anche bambini con malattie particolari. Quindi è giusto che anche i bambini di Taranto abbiano aria pulita e possano vivere da bambini. Quindi sono contenta di questa decisione, anche perché non si può barattare il lavoro con la salute.
6: Taranto ha subito troppi morti, troppi tumori, troppe cose che non vanno. Bisogna diversificare, non è difficile, basta solo la volontà.
7: Chiudere un'industria è un peccato, fa morire la gente è anche un peccato. Devono trovare le soluzioni i governi e dobbiamo vedere un po', perché non si può andare avanti così.
2: C'è chi invece ritiene che la scelta sia troppo drastica e penalizzante per le famiglie dei lavoratori. La priorità per alcuni cittadini resta infatti la riconversione sostenibile del polo siderurgico, considerata l'unica via per garantire la continuità occupazionale e tutelare la salute dell'intera comunità ionica.
8: Più che della chiusura, della sostituzione degli impianti. Perché mandare via 2.500 persone non mi sembra giusto, perché sono famiglie e con figli comunque e si creano dei problemi nella comunità.
9: Noi ci auguriamo che comunque venga tutto risanato e bonificato. Il lavoro serve anche a tutelare la salute.
10: Di occupare questi operai nella bonifica, l'unica strada, secondo me.
11: Però bisogna tutelare tutti gli operai che lavorano nell'Ilva. Bisogna rinnovarla con i forni a gas come fanno gli altri paesi.
0: A volte trascuriamo la circostanza che l'avvertenza Ilva non riguardi soltanto la città di Taranto, ma l'intera provincia. E in particolare i comuni che sono più vicini all'area industriale, come il comune di Statte. E il sindaco di Statte, Fabio Spada, interviene proprio sull'avvertenza chiedendo che vengano utilizzati al meglio adesso i fondi del Just Transition Fund. Sentiamo l'intervento integrale del sindaco di Statte, Fabio Spada.
12: Dopo la conferma da parte della Corte di Appello di Milano, che prevede in via definitiva la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, nasce l'esigenza di intervenire ancora con più vigore per tentare di salvare il salvabile. Purtroppo uso questo termine perché si è perso moltissimo tempo e la mia paura è quella che si possa perdere ancora altro tempo. Io mi riferisco per esempio alla linea di finanziamento del JTF, parliamo di risorse pari a circa 800 milioni di euro che sono state destinate ai nostri territori, ma che purtroppo non vengono spese e c'è quindi il rischio che purtroppo debbano essere restituite. Ecco, questo è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre in tal senso l'aiuto dell'ente regione, del comune di Taranto, perché bisogna dare delle sicurezze agli imprenditori tarantini, a tutti coloro che vogliono investire nel nostro territorio. Diventa particolarmente difficile accedere a queste linee di finanziamento e quindi io chiedo un tavolo tecnico che si faccia un check sullo stato dell'arte e cercare di aiutare con forse l'istituzione di un ufficio ad hoc tutti gli imprenditori che hanno difficoltà proprio nell'accedere a questa linea di finanziamento. Bisogna riconvertire l'economia tarantina. Abbiamo circa 800 milioni di euro del JTF che sono a disposizione, solo una minimissima parte è stata spesa e quindi c'è bisogno di spendere completamente questi soldi. Non possiamo permetterci che ritornino indietro e auspico davvero che non si perda più tempo. Gli enti preposti devono istituire un tavolo tecnico in modo tale da poter semplificare l'utilizzo e l'accesso a questa linea di finanziamento.
0: Il tema dell'Ilva inevitabilmente è finito al centro dell'attenzione del congresso di Azione, il partito di Carlo Calenda, che stamattina ha celebrato a Taranto il congresso cittadino e provinciale alla

0: presenza dell'onorevole Ettore Rosato, che è vice segretario nazionale del partito. Vediamo il servizio.
1: La questione Ilva al centro anche del congresso cittadino e provinciale di Azione, un appuntamento che ha visto la presenza del vice segretario nazionale Ettore Rosato.
2: Purtroppo la magistratura interviene su Taranto da 20 anni e quindi siamo nell'ordinarietà. Quello che manca è una capacità di affrontare questo problema, che è un problema gigantesco, che riguarda da una parte la salute dei tarantini, che è la nostra prima priorità. Dall'altra parte è uno dei complessi industriali più importanti d'Europa, che rappresentano un asset fondamentale per la nostra economia nazionale e anche per l'economia di questo territorio.
3: L'allora ministro Calenda sancì il passaggio dell'Ilva ad ArcelorMittal. È finita malissimo. Oggi c'è una riflessione critica su quel passaggio.
2: È finita malissimo perché non è stato fatto niente. È finita malissimo perché dopo le cose sono state lasciate andare. Qui è chiaro che c'è un impegno del governo che deve essere fatto in prima persona. Io arrivo a pensare che ormai ci vuole il capitale pubblico per fare un'operazione su Ilva che sia seria, perché se non c'è il capitale pubblico, a investitori stranieri che arrivano qui, ci sarà sempre questa contraddizione enorme tra salute, investimenti industriali e poteri della magistratura che continuano a intervenire sui processi che si mettono in campo così in maniera, certo fanno il loro mestiere, ognuno fa il loro mestiere, però ci dovrebbe essere un obiettivo comune.
1: Al congresso hanno preso parte il consigliere comunale Enzo Di Gregorio, il coordinatore cittadino Tommy Lucarella e diversi ospiti di altre forze politiche. Le parole del consigliere Di Gregorio.
4: Finalmente riusciamo a organizzare questo primo congresso cittadino e provinciale. Ovviamente abbiamo invitato tutte le forze politiche e sindacali per intraprendere adesso un percorso comune sui temi principali della città.
1: Ecco, i temi principali, la questione Ilva.
4: Sì, il Tribunale di Milano ha sancito un principio inevitabile, per come la penso io, cioè che il diritto alla salute viene prima di quella del lavoro e di tutto il resto. Quindi adesso, mettendo un punto su questo, ci si dovrà lavorare per trovare le soluzioni per gli operai, le famiglie e per cercare di capire nello stabilimento quale sarà il suo futuro.
0: Ebbene, l'auspicio ovviamente è che la crisi dell'Ilva trovi una soluzione che non faccia esplodere la cosiddetta bomba sociale. Tra le strade da percorrere sicuramente la valorizzazione della storia della città e del suo patrimonio archeologico. E allora parliamo della riapertura della necropoli di Via Marche. Sperando che questa volta l'esito sia più positivo rispetto al passato.
5: La necropoli di Via Marche ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico, un passaggio decisivo che permette a cittadini e visitatori di riscoprire da vicino gli spazi e la storia dell'area sacra, riaffermando l'importanza dell'eredità culturale del territorio tarantino. Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, diventa il primo passo verso la restituzione di uno dei diversi tesori archeologici che la città custodisce.
6: Così come questo, anche tutti gli altri, per via Terni per esempio abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto, stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così come tutti gli altri.
5: L'evento ha rappresentato un momento fondamentale per l'inizio di una valorizzazione concreta del patrimonio cittadino, un percorso condiviso insieme agli enti competenti dell'area che, secondo il soprintendente Antonio Zunno, accompagnerà questa nuova fase di fruizione e di gestione del sito.
7: Vorremmo insomma avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un percorso in questa parte della città con una installazione contemporanea che possa più essere vicina ai nostri tempi e magari migliorare tutte le condizioni climatiche che insomma affliggono questa ormai datata struttura.
0: E oltre a valorizzare il patrimonio archeologico, abbiamo l'obbligo di valorizzare e non sprecare i talenti della nostra terra. E proprio ieri sera a San Giorgio Ionico si è celebrata la cerimonia di consegna dei premi Città delle Tagghiate per iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabiano. Vediamo il servizio.
1: Valorizzare e premiare le eccellenze di Taranto e della sua provincia. Questo è l'obiettivo del premio Città delle Tagghiate.

0: Taghiate, giunto alla sua terza edizione. La serata finale, nel suggestivo Parco delle Taghiate, l'antica cava di tufo alle porte di San Giorgio Ionico, ha visto salire sul podio dei premiati giovani talenti che si sono distinti nel mondo dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica, dello sport e del mondo delle imprese innovative. A fare da padrone di casa il sindaco Cosimo Fabiano, per una serata nobilitata da numerose presenze istituzionali, fra queste quella del presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli. Pubblico delle grandi occasioni, almeno un migliaio i presenti. A condurre la serata, l'esuberante Mietta, che si è poi esibita nei grandi successi del suo repertorio. Non ha mancato la cantante tarantina di sollecitare l'orgoglio per questa terra così ricca di bellezze e di risorse umane.
1: Io sono stata prima di tutto contentissima perché sono riuscita a fare qualcosa che io non ho mai fatto, cioè quello di condurre un'intera serata, devo dire con l'apporto anche di Stefania Frisa, del sindaco, di San Giorgio, di tutte le autorità, di tutte le persone che si sono avvicendate e poi di questi giovani talenti, perché hanno fatto secondo me delle cose straordinarie e vanno sempre di più motivati, e io sono molto contenta di questo, sono orgogliosa della mia terra.
0: Altri nuovi talenti sono quelli del teatro, stasera con Antigone della giovanissima Valeria Cimaglia, che debutta come autrice, si apre al Tatà il Taras Teatro Festival. Sentiamo. Antigone, ovvero il coraggio della libertà, in prima nazionale inaugura la quarta edizione del Taras Teatro Festival. L'opera, che vede Valeria Cimaglia al debutto come autrice, andrà in scena sabato 12 e domenica 13 settembre alle ore 21 all'Auditorium Tatà. Il festival, diretto da Massimo Cimaglia, quest'anno ha scelto la libertà come tema centrale della propria riflessione. Una scelta appropriata. Antigone è infatti la donna che decide di dare sepoltura al fratello, pur sapendo che quel gesto di disobbedienza alla legge degli uomini la condannerà a morte. La sua libertà non coincide dunque con l'assenza di vincoli, al contrario è la libertà difficile e radicale di scegliere da che parte stare e di rimanere fedeli a quella scelta anche quando il prezzo da pagare è altissimo. Lo spettacolo prodotto dalla compagnia Crest è interpretato dalla stessa Valeria Cimaglia con Maria Chiara Basso e Domizia D'Amico per la regia di Massimo Cimaglia e le luci di Walter Mirabile. I biglietti sono in vendita al botteghino del Tatà e sul circuito Viva Ticket.
2: Ed ora lo sport. Ieri sera l'inaugurazione del Mediterraneo Open Water, stamattina le prime gare, vediamo.
3: Ha preso il via il Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere. Dario Verani e Noemi Cesarano sono i primi nuotatori vincitori della gara del miglio marino maschile e femminile della sesta edizione. La prima giornata dell'evento, inserito nel Grand Prix Italia Fin, ospitata al Monrev, ha registrato così un grande successo di pubblico, includendo anche le prove master, dove si sono imposti Paolo Agrusti e Laura Palaciano, e le gare per i più piccoli. Inizia così il primo dei tre appuntamenti dedicati allo sport e all'inclusione. Spazio anche alle celebrazioni. Ieri, infatti, durante la cerimonia di apertura presentata dalla speaker e cantante Annette e dal giornalista Michele Tursi, il presidente Massimiliano Donadei ha ricordato l'importanza dell'iniziativa.
4: Molti nuotatori importanti, italiani e stranieri, hanno scelto di venire a Taranto, quindi da domani sarà competizione vera, sarà gara, anche se a noi piace raccontare di questa esperienza come di un evento in cui la gara è una parte importante, ma la parte più importante è raccontare del nostro mare, della nostra città, e lo facciamo attraverso lo sport, e questa è una narrazione sicuramente importante che coinvolge e che arriva nelle case di tutti e nei cuori delle persone. I nuotatori sono degli atleti speciali, molto attenti.
5: Buonasera,
4: quindi anche qui l'esaltazione della bellezza del nostro mare è un veicolo importante.
2: Ed ora passiamo al calcio, al Taranto. Ieri sera la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo Francesco Montervino e del nuovo allenatore Luca Tiozzo. Sentiamo innanzitutto cosa ha detto Montervino.
6: Idee chiare e nette, quelle di Francesco Montervino, come già anticipato nel servizio realizzato nella giornata di ieri. Il direttore sportivo del Taranto ha parlato di lavoro, sacrificio, umiltà e soprattutto poche chiacchiere, regole certe all'interno dello spogliatoio. Una città meravigliosa, uno spogliatoio da costruire mentalmente, ma anche una squadra forte da comunque limare, in quanto i giocatori tesserati al momento sono 32, il Taranto ha bisogno di

0: 24, massimo 26 giocatori. Ci saranno delle uscite, ma al tempo stesso delle entrate, 2, massimo 3. Da capire la situazione lo Iodice, porte aperte, anche se Radiomercato parla di possibili accordi con il Trani. E poi con Tiozzo, il tecnico scelto da Montervino, c'è una netta divisione dei compiti. Questo è il pensiero espresso da Montervino ai microfoni di Alfredo Ghionna, Due Mari TV.
1: Sì, devi trasferire felicità, ma adesso devi trasferire anche mentalità, spirito di sacrificio, capacità di affrontare le difficoltà con la giusta visione. Però credo che sia importante trasferire ottimismo e felicità e positività, quindi sarà un obiettivo, il mio in particolare, almeno fino all'inizio del rettangolo di gioco, e poi sarà quello che farà il mister sicuramente a fare la differenza. Ma voi non potete immaginare quanti messaggi ho avuto da parte di direttori sportivi di Serie A e di Serie B che mi facevano un grande in bocca al lupo. Vi posso garantire che se fossi stato il direttore sportivo di qualsiasi altra eccellenza in Italia, forse tranne della Ternana e della SPAL, non mi sarebbero sicuramente arrivati dei messaggi di in bocca al lupo. Invece oggi ricevere messaggi di direttori di Serie A o di Serie B mi ha inorgoglito. Questo fa capire quanto è importante Taranto, quanto è importante questa proprietà, quanto è importante questa storia. Noi dobbiamo tenere presente questo, non possiamo farcelo scappare, non possiamo assolutamente perdere questa occasione. Sai quante volte in carriera mi è capitato di giocare in stadi molto importanti? E se non ti meriti di stare in quello stadio, e se non hai la personalità di stare in quello stadio, ti tremano le gambe. Ora devi conquistare prima quelle mura, poi quei tornelli, poi quegli spogliatoi, poi quegli spalti e poi quel terreno di gioco. Deve essere un continuo conquistare, e questo è quello che deve sapere ogni singolo calciatore che poi indosserà quella maglia. Dobbiamo fare una valutazione oggettiva in base a quello che è il materiale umano che abbiamo. Il Taranto è una squadra forte, è un organico importante, ripeto, non posso dire di aver trovato una squadra scadente, scarsa. Probabilmente io avrei fatto qualcosa di diverso, ma ora siamo nel momento giusto per poter fare qualche correttivo in base a quelle che sono la visione del mister. Però ereditiamo una squadra forte, ora aspettiamo qualche giorno, qualche settimana per capire bene dove intervenire. Ma non è una matassa, Nicola è fondamentalmente un bravo ragazzo, è un ragazzo che va soltanto in questo momento capito bene qual è il suo futuro. Non vuol dire che sia lontano da Taranto, così come non vuol dire che resterà, che non sia giusto magari mandarlo altrove. Facciamo delle valutazioni, vediamo, è chiaramente un giocatore ambito da tante società, dobbiamo essere bravi a capire se è un'operazione che vogliamo fare, che se vuole fare il ragazzo. È fuori discussione che certi vocali, certi messaggi o certe situazioni hanno un po' in qualche modo infastidito quello che è un po' l'ambiente, ma siamo grandi vaccinati per poter recuperare il tutto e per poter capire se è un giocatore che deve rimanere o se è un giocatore che deve andare.
2: Ed ora il nuovo allenatore Luca Tiozzo, accolto con un po' di scetticismo dai tifosi, ma si è presentato con quelle che sono forse le sue doti migliori, grinta e determinazione. Francesco Friuli.
0: Emozionato e ambizioso. Il pensiero di Luca Tiozzo, nuovo allenatore del Taranto, è quello di un impatto immediato, seppur le emozioni devono comunque essere espresse nel miglior modo possibile. Lo ha fatto in conferenza stampa, ma attenzione, sul campo il tecnico ha lavorato in maniera forte, in modo tale da restituire fiducia a una squadra che ha bisogno di trovare continuità, ma soprattutto di sbloccarsi. Ecco perché la partita di domani contro l'Atletico Racale rappresenta il primo test utile per la formazione ionica. Questo è il pensiero espresso ai microfoni di Due Mari TV.
3: È una grande responsabilità, ma me la piglio tutta e me la voglio, come ho detto prima, godere. Sono qui dove voglio andare gioia, giusto? Non possiamo tirare indietro di un centimetro, dobbiamo andare forti, dobbiamo organizzare ogni domenica una grande squadra, dobbiamo spingere, perché noi tutti sappiamo che siamo un pelettino indietro, con equilibrio, ci riprenderemo quello che si merita la città, tutti voi. Vorrei che stiate tranquilli, perché ce la faremo. Sì, mi sento molto meglio dentro al campo. Poi dentro al campo sono particolare, darò tutto me stesso,

0: Vedrete, sono molto, molto sanguigno, okay? perché voglio che il Taranto vinca, perché sento questa responsabilità, però lo faccio attraverso il lavoro settimanale. Non mi piace molto parlare, mi piace parlare con la squadra, mi piace parlare di tattica, di tecnica, cercare di raggiungere un grande lavoro, un rapporto empatico con la squadra. Spero di poi incontrarlo con più gente possibile, però mi piace fare, sì. Cifra alta e soprattutto, ho detto prima, grande umanità. Io credo molto nell'uomo prima che nel giocatore, e qui c'è uomo e giocatore, perciò dobbiamo lasciar perdere quello che è successo fino a martedì scorso, lunedì, anzi domenica sera è successo il tutto. So che è difficile, però mettiamoci lì, cerchiamo di liberare un po' la testa e di pensare quanto più bello è piuttosto a quanto più bello potrebbe non essere. Quello è quello che ci libera la testa. Vincere più partite possibili, vincere più partite possibili, perché poi ci allontaniamo da quello che è uno stato morale basso, giusto, e vincere le partite poi ti allontana da quella nuvola nera, okay? Da quella nuvola brutta, e bisogna vincere, perché poi nel calcio non esistono altri ingredienti, esiste quello lì di vincere le partite, cominciare a fare i punti e avvicinarsi dove noi tutti vogliamo che il Taranto sia.
1: E adesso occupiamoci di basket, prosegue la preparazione della Valentino Castellaneta.
2: Terzo test precampionato per la Valentino Basket Castellaneta, che si prepara al prossimo campionato di Serie B maschile interregionale. Dopo il test il 30 di agosto al tenso statico di Castellaneta contro la Virtus Mesagne e la trasferta al Paladolmen di Bisceglie contro i Lions, l'amichevole, sempre al tenso statico di Castellaneta, contro la formazione di Martina Franca, allenata dall'ex coach Nicole Ale, neopromossa in Serie C. Prossimi appuntamenti, 12 e 13 settembre, per il 31esimo trofeo Pinto al Palapinto di Mola di Bari, e il 19 di settembre, quando alla tenso struttura di Castellaneta si chiuderanno le amichevoli precampionato nel Memorial Stendardi Drago Salvatore. Il punto su quanto fatto fino ad ora da parte del tecnico della formazione di Castellaneta, Francesco Mollica.
3: Eravamo molto sulle gambe, perché veniamo da due settimane di fuoco di lavoro, un grande lavoro che stiamo svolgendo con la nostra coppia di preparatori, e facciamo anche tanto lavoro di basket il pomeriggio, quindi i ragazzi si è visto oggi che hanno patito queste due settimane. Questa cosa non mi preoccupa, era già messa in conto, ed è chiaro che abbiamo tante cose positive che si sono viste già nei primi due test, anche oggi, e oggi per la prima volta sulla fatica si è vista qualche difficoltà in più, che era anche l'ora che arrivasse, e sul quale dobbiamo lavorare proprio per crescere giorno dopo giorno come gruppo. Siamo giovanissimi, abbiamo bisogno di essere sempre coesi e di provare a mettere un tassello ogni giorno per rendere questa squadra sempre più solida.
1: E chiudiamo la pagina sportiva con il calcio giovanile. Ecco i Krios.
4: Primi allenamenti e prime sensazioni per la giovane Krios, che ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione del campionato di prima categoria. Un progetto che punta sui giovani, sulla crescita e sulla possibilità di creare un collegamento sempre più forte tra settore giovanile e prima squadra. Abbiamo ascoltato mister Renzo Di Pierro e il direttore generale Fabio Ancona, che hanno fatto il punto su questi primi giorni di lavoro e sugli obiettivi della stagione.
5: Ci stiamo preparando bene per questa nuova avventura e quindi lavoriamo con intensità tutti i giorni. I ragazzi sono molto disponibili, anche vista l'età, lavorano perché si vogliono imporre, vogliono dimostrare che anche se sono giovani possono dire la loro.
6: Io in questa società mi trovo molto bene, stiamo lavorando con i ragazzi quest'anno ancora di più, e il nostro obiettivo, lo sapete tutti qual è, mettere in mostra più ragazzi possibile. Quando i ragazzi nostri arrivano a scalare, diciamo, le categorie, è la nostra grande vittoria, tutto qui.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra poco saremo di nuovo qui in studio per il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parleremo ancora della vertenza Ilva, ma sotto una prospettiva sociale, e lo faremo con il direttore della LUMSA, Don Antonio Panico. Bene, è tutto. Grazie a voi perché ci avete seguiti da casa.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Bentrovati con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Anche oggi ci occupiamo in questo spazio della vicenda Ilva, ma lo facciamo da una prospettiva particolare, ascoltando un autorevole, osservatore delle dinamiche sociali ed economiche del nostro territorio, Don Antonio Panico, direttore dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, Don Antonio.
1: Buon pomeriggio a te, Enzo, e un saluto a tutti i radio telespettatori.
0: Don Antonio, ieri è stata una giornata cruciale per Taranto perché la Corte d'Appello di Milano, in realtà in modo abbastanza atteso, ha definitivamente spento l'aria a caldo. Un provvedimento che evidentemente, come è nelle motivazioni, ha diciamo, dato priorità assoluta alle ragioni della salute rispetto alle ragioni della produzione e dell'occupazione. Peraltro la Corte ha anche detto che il problema dell'occupazione era atteso e c'è stato il tempo per rimediare, ma non è stato rimediato nulla. Quindi c'è anche, diciamo, una critica a chi doveva fare e non ha fatto, evidentemente. Don Antonio, c'è però, al di là delle discussioni di merito, la città si è divisa, come purtroppo accade da tanti, troppi anni. C'è però il dato preoccupante, cioè le conseguenze sociali che sul territorio, non solo della città, ma anche di tutta la provincia, può avere la chiusura dell'area a caldo, che poi comporta di fatto una quasi totale paralisi dello stabilimento siderurgico.
1: Sì, credo che a questo punto purtroppo quella che viene definita bomba, no, sociale stia deflagrando, anche se in realtà io ero a Roma ieri tornando, immaginavo qualcosa di insomma, qualche protesta in atto. In realtà quello che ho compreso è che in effetti era nell'aria, parlando soprattutto con alcuni uomini impegnati nel lavoro all'Ilva, è che non c'era da aspettarsi una soluzione diversa, no? Quindi i tentativi di fare in modo che potesse essere sospeso quel provvedimento erano velleitari, loro li dichiaravano così. Quindi quello che accadrà, beh, adesso deve essere scongiurato il peggio da parte della politica, che a questo punto non può sottrarsi dalle proprie responsabilità. È come se si fosse assistito in questi anni a un rinvio continuo, no? Un passarsi la palla sperando che poi dopo qualcuno o qualcosa di straordinario accadesse. In realtà non è successo nulla, siamo rimasti lì in questi 14 anni, non è cambiato niente, la magistratura diceva il giusto, no? Quando faceva riferimento al fatto che il tempo per mettere le cose a posto c'è stato, ma poi, come diceva Giovanni Paolo II, quando nel 1989 ad ottobre venne a Taranto il campanello d'allarme, a Taranto è già squillato. Lo diceva nell'89, quindi la Chiesa con Papa Santo aveva compreso che la situazione poteva essere estremamente complessa. Siamo nell'89, poi dopo sappiamo che le cose sono andate tristemente peggio e a questo punto bisognerà fare quello che ci siamo detti anche in altre circostanze, vale a dire immaginare una legge speciale per Taranto, ricollocare queste persone. Immagino che la gente non sia in modo dichiaratamente ostile alla possibilità che si prosegua con la produzione di acciaio, ma è evidente che con la modalità archeologica, diciamo così, con la quale si è prodotto a Taranto fino ad oggi, beh, non lo si può fare più, no?
0: Ecco, Don Antonio,
1: Quindi
0: a questo proposito,
1: l'acciaio si può.
0: abbiamo realizzato un servizio per il nostro telegiornale, nel quale ipotizziamo come, già dai prossimi giorni e fino ai prossimi mesi, lo stabilimento potrebbe andare avanti. Vediamo come. Il fermo dell'area caldo potrebbe non compromettere del tutto l'operatività dello stabilimento siderurgico. Almeno fino a dicembre, infatti, l'ex Ilva andrebbe avanti a regime ridottissimo acquistando bramme sul mercato, presumibilmente dagli ucraini di Metinvest, anche se la visita nei giorni scorsi di emissari del gruppo Marcegaglia potrebbe cambiare lo scenario, visto che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di bramme. Le lavorazioni in ogni caso andrebbero avanti, saltando ovviamente il passaggio dell'area a caldo a seguito del definitivo stop arrivato dalla Corte d'Appello di Milano. Il taglio più doloroso sarebbe quello del personale. Poco più di un migliaio di persone, infatti, resterebbero a garantire un processo produttivo ridotto al minimo. L'azienda già nelle prossime ore potrebbe avanzare richiesta di cassa integrazione per tutto il personale del gruppo, dai lavoratori di Taranto a quelli degli stabilimenti del Nord Italia, sui quali, come effetto domino, si abbatterebbe la crisi che travolge lo stabilimento tarantino. Tutto ciò in attesa che si definisca l'interminabile procedura di vendita. La nuova data limite è quella del 15 ottobre, ma l'esperienza di questi anni ha insegnato che ormai le scadenze sono tutt'altro che perentorie. L'ingresso nella partita della cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha rimesso tutto in gioco, facendo passare in secondo piano le offerte di Jindal e quella di Flux, che sembra ormai orientato soltanto all'acquisto delle aree e degli immobili. Resta il nodo finanziario. La situazione dell'ex Ilva è quella di un'azienda in decozione. 3 miliardi e 600 milioni di prestiti ponte non restituiti e una massa debitoria complessiva che supererebbe i 7 miliardi di euro. Una condizione non più sostenibile, lasciata correre di anno in anno da quella politica che, con gli 8 governi di ogni schieramento che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, ha finito che fosse la magistratura a scrivere la parola fine sulla storia controversa di quello che un tempo era il più grande centro siderurgico d'Europa. Don Antonio, la sensazione è che ogni governo che si è succeduto alla guida del paese in questi anni abbia lasciato il cerino nelle mani del governo successivo, fino ad arrivare a questo punto di non ritorno. E quasi quasi verrebbe da pensare che la magistratura ha finito per togliere le castagne dal fuoco. In fondo si è assunta la responsabilità che non si è assunta la politica. Cosa ne pensi?
1: Sì, è così, infatti è così. E sarebbe un gravissimo errore addebitare solo al governo attuale una profonda ingiustizia, no? Addebitare solo al governo attuale la fine triste con la quale ci stiamo confrontando. È una responsabilità che, come dicevi bene tu nella tua sintesi, insomma, va fatta condividere agli 8 governi che si sono succeduti, tanti anni del resto sono passati. E quindi le responsabilità sono tante di tutti, e questo dimostra però un dato che la persona che osserva questi fatti, anche insomma guardando al passato, dimostra una triste inefficienza, no, del mondo politico, un'incapacità decisionale. Purtroppo la politica è chiamata a prendere decisioni per il bene comune, e in questo caso si è sempre rinviato quello che poteva essere gestito in modo diverso, e quindi le responsabilità vanno date a tutti, anche noi cittadini chissà forse avremmo potuto pungolare ancora di più la classe politica, non solo quella locale, avremmo potuto fare ancora di più come Chiesa. Ci abbiamo provato già nel 2013 a mettere insieme le diverse anime a ragionare su quello che poteva essere il futuro di questa grande azienda, ma evidentemente poi quando si è trattato di portare a casa un risultato che poteva essere doloroso come quello del taglio del personale, alla fine non si è fatto nulla. A questo punto non saremmo però arrivati se le cose fossero state gestite diversamente già qualche anno fa, direi un bel po' di anni fa.
0: Ecco, Don Antonio, ovviamente anche in questa occasione la città si è divisa, si è spaccata, e questo è un tratto doloroso delle dinamiche che abbiamo vissuto in questi anni, perché forse proprio anche le divisioni in città non hanno contribuito ad individuare una soluzione, un percorso di prospettiva. La nostra collega Federica Pompamea questa mattina ha raccolto un po' di opinioni per strada, per le vie della città. Sentiamo cosa hanno detto i cittadini.
2: Si divide l'opinione pubblica sulla decisione della Corte d'Appello di Milano che nelle scorse ore ha confermato lo stop dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Tra i cittadini e le cittadine c'è chi sostiene con forza il provvedimento, ricordando come lo stabilimento abbia causato per anni solo inquinamento e perdite umane.
3: Io sono d'accordo, perché prima o poi bisognava prendere questa decisione, in effetti, perché noi dobbiamo proiettarci ai nuovi impianti, alla nuova tecnologia e al rispetto della vita umana, quindi sono d'accordissimo.
4: Beh, penso che sia la cosa migliore intanto chiuderla e poi di conseguenza trovare le soluzioni.
5: Allora, io sono un insegnante e quindi ho visto anche bambini con malattie particolari, quindi è giusto che anche i bambini di Taranto abbiano aria pulita e possano vivere da bambini, quindi sono contenta di questa decisione, anche perché non si può barattare il lavoro con la salute.
4: Taranto ha subito troppi morti, troppi tumori, troppe cose che non vanno. Bisogna diversificare, non è difficile, basta solo la volontà.
6: Chiudere un'industria è un peccato. A morire la gente è anche un peccato. Devono trovare le soluzioni i governi e dobbiamo vedere un po', perché non si può andare avanti così.
2: C'è chi invece ritiene che la scelta sia troppo drastica e penalizzante per le famiglie dei lavoratori. La priorità per alcuni cittadini resta infatti la riconversione sostenibile del polo siderurgico, considerata l'unica via per garantire la continuità occupazionale e tutelare la salute dell'intera comunità ionica.
7: Più che della chiusura, della sostituzione degli impianti, perché mandare via 2.500 persone non mi sembra giusto, perché sono famiglie e con figli comunque e si creano dei problemi nella comunità.
8: Noi ci auguriamo che comunque venga tutto risanato e bonificato. Il lavoro serve anche a tutelare la salute.
9: Di occupare questi operai nella bonifica, l'unica strada, secondo me.
10: Però bisogna tutelare tutti gli operai che lavorano nell'Ilva, eh? Bisogna rinnovarla con i forni a gas come fanno gli altri paesi.
0: Don Antonio, mi sembra che questo servizio sintetizzi in modo perfetto quelle che sono le posizioni dei tarantini su questa vicenda. Però volevo chiudere questo nostro spazio con un raggio di luce. Abbiamo vissuto due settimane molto belle con i Giochi del Mediterraneo che ci hanno dato la consapevolezza che Taranto può ambire ad andare oltre. E poi ieri sera abbiamo vissuto a San Giorgio una bella serata per il premio delle Tagghiate, nella quale sono stati celebrati giovanissimi talenti, ed è su questi talenti che dobbiamo puntare per il futuro. La tua opinione, Don Antonio?
1: Sì, ieri dicevi bene, è stata una serata interessantissima, molto bella. Tra l'altro San Giorgio Ionico è un paese della nostra provincia, molto vicino alla città, dove tanta gente lavora all'Ilva. Io ci sono stato anche a livello pastorale in parrocchia lì, in una delle tre parrocchie del paese. Ma vedere uno slancio, la voglia, ecco, che di andare oltre le difficoltà di cui si è parlato ieri, mi ha fatto particolarmente piacere, Enzo, lo ricorderai, quello che diceva uno dei membri del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, che si era sentito quasi punito, non era felice di essere stato mandato a Taranto ad occuparsi di questo grande evento sportivo. E poi dopo ho conosciuto una realtà bella, diversa, della quale si è praticamente innamorato. Ecco, queste sono le cose che ci devono far sperare. Noi non dobbiamo farci piegare dalla situazione complessa che vivremo. La dobbiamo affrontare, come dicevano le persone che sono state intervistate, ma dobbiamo andare oltre. Si può, magari si può anche produrre acciaio in modo pulito, perché no? Ma dobbiamo andare oltre, non dobbiamo desertificare il nostro territorio, c'è tanto di bello e i giovani così promettenti, alcuni scienziati premiati ieri, che abbiamo premiato ieri, lo dimostrano, meritano di poter tornare a casa tutte le volte che vogliono e magari di realizzare, come qualcuno sta già facendo, qualcosa di buono nel nostro territorio.
0: Grazie Don Antonio per questa tua partecipazione e per queste tue autorevoli considerazioni. Grazie e buon pomeriggio, Don Antonio.
1: Grazie a te e un buon lavoro.
0: E grazie a voi che ci avete seguiti da casa.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jojo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo. They're my best friend.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
4: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
5: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?

0: Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
1: Modalità cane.
2: Modalità cane?
3: Oh no. Ro, sei lì dentro bello?
4: Perché è venuta da me oggi?
5: Non ho mai avuto un orgasmo.
4: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
5: Non funziona.
4: Imparare a lasciarsi andare.
6: Sì, sì, sì!
4: Lo dica forte e chiaro.
5: Io voglio godere.
4: E ne parli con suo marito.
7: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
5: No.
8: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
9: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No! Ah!
9: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
11: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
9: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
5: Mi sta costruendo un sex toy.
12: È una battuta?
5: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
9: Vedi che succede se lo strofini?
5: Sì.
9: Serve un nome.
5: Lo posso provare?
10: No, tesoro, fa male!
13: Usa questo!
10: Metti subito giù qualcosa!
14: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
15: Concentrati su cosa piace a lei.
9: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
5: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
6: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
9: Ma è successo?
3: Madre natura ama vincere!
10: Tu salverai il mondo!
6: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
11: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Banangana! Creiamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang! Woo! Woo! Banangana! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Immagino che avrai delle domande.
15: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
14: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei...

0: Una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
1: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice. E un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio Connessioni Sospese, il nuovo singolo di Jolene Terranova che abbiamo questa sera con piacere con noi in diretta. Jolene, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie per avermi invitato al tuo programma.
0: Eccoci qua con la tua canzone, Connessioni Sospese. Abbiamo sentito in apertura un minuto del tuo singolo, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, insomma, diciamo, ho letto un po' che la tua cultura pop è nata un po' dagli ascolti che tu facevi sin da bambina. Ma cosa ascoltavi, Jolene?
1: Sai, robetta così un po', Celine Dion, Barbara Streisand, Lionel Richie. Mi piaceva tantissimo Mina, Battisti, i Beatles, insomma.
0: Jolene, quando è che è partito questo viaggio della
1: musica? Io ho iniziato
0: musica?
1: Già proprio piccola, già a 4 anni, mi piaceva imitare Eder Parisi, cantavo e ballavo. E poi ho iniziato proprio a cantare, la mia prima esibizione in pubblico è stata a 14 anni, ad un matrimonio, e ho cantato Come saprei di Giorgia, la prima volta della mia vita, e poi da lì è partito tutto, insomma.
0: Senti, poi hai creato anche una tua band, insomma, cantavi Battisti, Lennon, un po' la musica degli anni 60-70, non solo anche italiani, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, musica pop internazionale, straniera, in lingua italiana, qualcosa anche in lingua spagnola, insomma mi sono divertita un po' insieme alla mia band, alla mia prima band che si chiamava Jolene e sti cazzi vintage proprio.
0: Ah, ecco, hai abbandonato la dimensione band insomma adesso,
1: La band c'è sempre.
0: Sì.
1: Abbiamo riformulato il nome della band, abbiamo preferito chiamarla Jolene Terranova 9.0.
0: Bene, quindi comunque siete rimasti insieme, siete rimasti in contatto, quindi lavorate ancora insieme.
1: Lavoriamo insieme, tranne due dei membri, il bassista e il chitarrista elettrico, che poi nel corso del tempo sono cambiati per esigenze proprio personali dei musicisti, quindi ho dovuto cambiarli.
0: Benissimo.
1: Perché avevano necessità di andare fuori, insomma, quindi...
0: Allora, Jolene Terranova con noi, con Connessioni Sospese, insomma, volevo parlare anche un po' della tua musica. Tu naturalmente fai un genere che spazia un po' dal pop al rock al reggae al soul, devo dire tante connessioni musicali insieme.
1: Sì, mi piace molto la ricerca musicale, quindi unire tutti questi stili un po' per capire di trovare proprio un genere tutto mio, personale, personalizzato, ecco. Abbiamo fatto un entourage di lavoro insieme a Francesco Muratore e Andrea Muratore, che saluto, con il quale abbiamo composto in primis il primo brano Ombra di Seta, che è uscita il 14 febbraio, e poi Connessioni Sospese, che è chiaramente un brano molto attuale e che parla un po' di cosa sono le connessioni, insomma, la visione virtuale di quello che è l'amore, perché purtroppo oggi ci si innamora anche virtualmente, quindi non il classico amore platonico rivisto in questa chiave.
0: Ne parleremo tra pochissimo di questa tua canzone. Stiamo parlando anche di questo tuo percorso artistico, dove dopo anni di ascolti e anche interpretazioni tu poi hai deciso in realtà di comporre anche testi e musica in pratica.
1: Sì, realmente lo facevo già da prima, però per una questione mia di carattere un po' introverso avevo paura di uscire fuori tutto ciò che erano le mie composizioni, no? Mi vergognavo un po', ecco. Poi invece un giorno qualcuno lesse i miei scritti, che diciamo la persona in questione si chiama Rory Di Benedetto, che saluto pure lui. Io ci tengo molto a questo perché chiaramente sono tutte persone connesse al mio essere, e chiaramente lui, leggendo le mie cose, mi disse: ma sai, sei molto brava a scrivere, ma perché non hai mai pensato di fare qualcosa tu di tuo, di tirare fuori queste cose e metterle in musica? E io ho detto: guarda, le ho già messe in musica, gliel'ho fatte anche ascoltare. E lui mi disse: guarda, è stato proprio lui a darmi l'input di tirarle fuori e cercare di creare qualcosa di mio, quindi lo ringrazio infinitamente per questo.
0: Bene, Jolene Terranova è con noi questa sera, Connessioni in sospesi, la nuova canzone che risentiremo tra poco. Senti Jolene, se ti dicessi Sanremo Giovani?
1: Sanremo Giovani è stata una bellissima esperienza. Sono rientrata tra i 60 semifinalisti e devo dire che è stata un'emozione enorme.
0: Parliamo anche di quelle che sono anche le tue partecipazioni televisive. Siamo un po' a 360 gradi viaggiando in quello che è stato il tuo mondo artistico. Hai poi partecipato, insomma, a programmi importanti.
1: Sì, ho fatto I Raccomandati insieme a Fausto Leali su Rai 1, The Voice of Italy, insomma, che è stata anche una grande esperienza anche quella, e non dimenticherò mai tutto questo. Chiaramente I Raccomandati mi ha portato fortuna, tanta fortuna, perché è stato l'inizio, e poi insomma l'amicizia il connubio lavorativo che si è creato insieme a Fausto Leali è stato pure grandioso quello, ecco.
0: Però continuiamo sulla via della musica, eh?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Senti, c'è questa Connessioni Sospese, che è questo brano, insomma, che parla, che racconta di questo amore giovanile costruito poi su un rapporto, diciamo, poco fisico, no? E più virtuale, come spesso accade, devo dire, ormai è diventata una consuetudine innamorarsi anche virtualmente dietro lo schermo di un computer. Beh, com'è nata naturalmente l'idea di questa canzone, e soprattutto quanto c'è di personale in questo singolo?
1: Allora, Connessioni Sospese è nata un anno fa circa, l'ho contenuta in un cassetto perché pensavo non fosse ancora il momento di tirarla fuori, poi ho deciso di metterla in musica. Ovviamente è ispirata a una storia vera, non è autobiografica, perché in tanti me lo chiedono, ma non è autobiografica, ma piuttosto un mio carissimo amico è rimasto fregato perché si è innamorato, diciamo, tramite Facebook di una ragazza, e poi insomma questo amore non è andato a buon fine, perché è stato semplice dietro uno schermo poter dire non mi interessi più, e quindi è finito tutto lì.
0: Jolene, ma le tue connessioni virtuali come sono andate invece?
1: Beh, io dico sempre che sono poco connessa e molto sospesa.
0: Però sei social, eh?
1: Sì, mi piace essere social, però non so se hai avuto modo di guardare, di vedere un po' le mie robe. Io metto solo tutto ciò che lavoro lì.
0: Che riguarda,
1: non mi piace
0: lavoro.
1: Molto condividere la mia vita
0: la
1: privata.
0: La vita privata.
1: Sì.
0: Allora, Jolene Terranova con noi. Noi stiamo per chiudere questa piccola chiacchierata. Jolene, che farai nei prossimi mesi? Naturalmente partiamo dalla promozione di Connessioni Sospese, ma insomma, questo è un primo step per un lavoro più ampio?
1: Assolutamente sì, l'album è già pronto, però ovviamente, come tu ben sai, i brani ormai escono come singoli, per cui piano piano usciranno finché non componiamo il quadro dell'album, ecco.
0: Senti, c'è una domanda che io faccio in chiusura sempre delle chiacchierate con gli artisti, ed è un sogno di Jolene Terranova. Escludiamo Sanremo, che è un sogno comunque che condividono molti artisti. Hai un altro sogno magari che vorresti portare a termine, vorresti realizzare?
1: Sì, duettare con Marco Mengoni.
0: Ah, beh, io penso che comunque, dai, non è un sogno proprio impossibile, eh? Dai, te lo auguriamo.
1: Io sono fiduciosa.
0: Te lo auguriamo. Un bel duetto Jolene Terranova, Marco Mengoni. Intanto noi naturalmente ringraziamo Jolene, Connessioni Sospese, la nuova canzone che adesso riascoltiamo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Jolene Terranova.
1: Grazie a te, Paolo, grazie a tutti.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce.

Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: A Taranto, Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cantauto Rap, il nuovo singolo di Andrea Di Gata, in arte Diga on the Mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantauto Rap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020 che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the Mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the Mic con noi questa sera, insomma, in diretta, naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi

0: e passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente. E lo stesso brano dice: sono troppo pop per il rap, i pop per la trap, troppo rock per, il soul e soul per il punk. Quindi racconta che non sono né uno né l'altro, e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
1: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
0: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte. Invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo. Io avevo scritto tutto, dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
1: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare. Come mai questa tematica, da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
0: Allora, Cantato Rap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
1: Senti, 2 cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
0: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa, cioè farci tornare a casa, erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a 3/4 degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, e come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dai numeri e dai soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
1: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Gaund Mike.
0: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
1: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
0: Grazie mille a voi.

0: streaming. DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con Dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce già pubblicata in precedenza della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie,

0: Divorato dal rimorso, decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dal

0: Le forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 9. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso

0: La stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista, insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferreri, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante, parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come si pensa di salvaguardare l'indotto? È la domanda che pone il presidente di Confapi, Fabio Greco, alla vigilia di incontri e decisioni che segneranno il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le cifre. Confapi Taranto, nella sezione Union Meccanica e Trasporti, ha 52 aziende iscritte con 2.653 unità lavorative, delle quali 523 sono state dichiarate non allocabili. In totale saranno all'incirca 1.700 i lavoratori interessati da licenziamenti e casse integrazione, e questo solo per il comparto metalmeccanico e trasporti di Confapi. Greco respinge l'accusa rivolta agli imprenditori di avere scarsa visione perché, afferma, non si può dare addosso a chi per tanto tempo ha dovuto subire decisioni prese in altre stanze e lontano da Taranto. Greco si sofferma anche sull'imminente pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Noi, dichiara, rispetteremo qualunque provvedimento della magistratura, ma auspichiamo che dai giudici venga presa in considerazione la possibilità di concedere una sospensiva che scongiuri la chiusura immediata dell'area a caldo e indichi un perimetro entro il quale occorrerà muoversi. E Confapi il perimetro lo individua nella realizzazione dei forni elettrici, unica strada per disinnescare la bomba sociale che rischia di esplodere. Il presidente di Confapi respinge al mittente le accuse di mancata collaborazione rivolte dal ministro Urso. Semmai, controbatte Greco, è il governo che deve fare i suoi passi e mantenere le promesse. A Taranto, ribadisce il presidente di Confapi, serve produrre con forni elettrici e se si dovesse procedere alla chiusura dello stabilimento, il governo dica come gestirà la bonifica della fabbrica e detti la linea, che ad oggi non sembra essere stata nemmeno ipotizzata. La chiusura dello stabilimento resta comunque una ipotesi molto concreta e per

0: Questo è necessario rivolgere l'attenzione ai progetti presentati al Ministero lo scorso mese. La stessa Confapi ha consegnato un pacchetto di proposte per lo sviluppo oltre l'industria pesante, ma, afferma Greco, serve che questi progetti vengano presi in considerazione per far partire quelli che possono già essere operativi, come ad esempio quelli legati alla cantieristica navale e al rilancio del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Giorgia Meloni tolga il dossier Ilva dalle mani del ministro Urso. È stato questo il leitmotiv di Elly Schlein, ripetuto prima a Lecce e poi a Martina Franca, dove ha concluso la festa regionale dell'Unità. Davanti ad una platea di oltre un migliaio di persone, la segretaria del Partito Democratico ha messo più volte sotto accusa il governo per non essere riuscito a dare una svolta alla crisi dell'azienda siderurgica. Un governo, secondo Schlein, in cerca di alibi e non di soluzioni. All'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la segretaria del PD ha addebitato anche la sottrazione delle risorse per installare forni elettrici. Più in generale, Elly Schlein si è soffermata sulla necessità di rafforzare il programma di quella che ha definito alleanza progressista.
2: Non partiamo da zero, questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia. Ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza. Non partiamo da zero perché sulla sanità pubblica e la sua difesa, sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore. Anche prima a Lecce abbiamo fatto una bellissima iniziativa con tante associazioni da cui raccogliamo proposte concrete per migliorare la vita delle persone.
0: Molto più cauta invece sull'ipotesi di ricorrere alle primarie.
2: Noi abbiamo detto subito che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma e quindi noi continueremo a occuparci di questo, insomma, perché la nostra gente che ci aspetta, come vede, si aspetta questo da noi.
0: La segretaria del Partito Democratico lascia la Puglia con la consapevolezza di poter contare sul forte sostegno di Michele Emiliano e Antonio De Caro. Ambi a Martina Franca l'hanno incoronata come unica possibile candidata alla guida del cosiddetto campo largo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sindaco, un brutto episodio di violenza, la cittadinanza si è divisa, come spesso accade tra tifoserie, però abbiamo necessità probabilmente di ritrovare un po' il lume della ragione quando accadono episodi di questo genere.
3: Bah, chiaramente non entrerò nella strumentalizzazione politica perché un atto di violenza è tale a prescindere. Quando si violano delle norme e si applica appunto violenza verso persone o cose, si sta violando la legge e quindi è comunque un atto da condannare. Io voglio veramente ringraziare a nome di tutta la comunità Carabinieri e il 118 che sono arrivati in maniera molto veloce e voglio ringraziare anche i cittadini italiani e stranieri, tra l'altro, che sono intervenuti in maniera coraggiosa per bloccare il ragazzo. Il ragazzo, so che ci sono delle indagini in corso, in questo momento è ricoverato e ha ricevuto anche un provvedimento di foglio di via da parte del questore di Taranto. Quindi io condanno profondamente chi viola la legge e chi viola la norma, qualsiasi colore esso abbia.
0: C'è chi ha condannato, diciamo, la reazione dei cittadini che hanno bloccato e poi anche malmenato il giovane ghanese.
3: Vedendo il video che abbiamo visto tutti e conoscendo anche i cittadini, hanno anche rischiato per salvare, evitare danni peggiori alla signora anziana, al macellaio, alle attività commerciali che c'erano lì prima di tutto e poi danni ulteriori alle autovetture. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, da parte del sindaco va il ringraziamento ai miei cittadini che sono intervenuti in maniera coraggiosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono 67 i lavoratori dell'ASL di Taranto ai quali il 31 dicembre scadrà il contratto a tempo determinato e che ad oggi non hanno alcuna garanzia di rinnovo. E questa è la fotografia scattata da Giuseppe Lacorte della CISL FP Taranto Brindisi sul sistema sanitario locale. In particolare si tratta di 35 infermieri, 21 tecnici di radiologia, 6 operatori sociosanitari, 3 psicologi, un educatore professionale e un autista. Tutti professionisti che a fine anno rischiano di dover lasciare le corsie, impoverendo ulteriormente servizi già stremati e mettendo a rischio reparti chiave. Dati preoccupanti che hanno spinto il sindacato a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale e non solo. La CISL FP denuncia come a fronte di una cronica carenza d'organico la regione continui a fare cassa e provare a risparmiare ignorando il contributo di lavoratori rimasti in prima linea e paralizzando l'operatività di servizi per la tutela dei cittadini e delle cittadine.
5: Sappiamo che entro il 15 di settembre le aziende dovranno perfezionare i piani triennali del fabbisogno e vogliamo essere informate e vogliamo confrontarci.
4: Una problematica sollevata anche dal segretario generale territoriale UIL FP Taranto, Giovanni Maldarizzi, che ha sottolineato come per consentire l'attivazione e il funzionamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, progettato per oltre 700 posti letto, serviranno 1.300 nuove assunzioni professionali, tra cui 650 infermieri e 200 operatori sociosanitari rispetto agli organici attuali, a cui si aggiungerà anche la restante quota composta da medici, tecnici e personale amministrativo. Inoltre, la gestione logistica e dei servizi richiederà circa 630 ausiliari addetti alle pulizie per garantire l'operatività del presidio.
6: Ci sono medici vincitori del concorso che da oltre 3 mesi aspettano di essere chiamati dalla ASL, ma anche qui la regione non attiva, o meglio più che altro dovrebbe attivarsi con la direzione strategica locale, non assumendo infermieri e non assumendo medici. Ovviamente ci sono delle strutture che vanno in affanno perché non possono operare nel miglior modo possibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Piazza Maria Immacolata si trasformerà nel centro pulsante della creatività urbana e della prevenzione sul lavoro, ospitando sabato 12 settembre la finale interregionale dell'Ethyl Trophy Puglia e Basilicata, durante la quale 2 squadre della sezione locale Formedil, composta da costruttori junior e senior, realizzeranno decori urbani innovativi, progettati dagli studenti e dalle studentesse degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente di Formedil, il CPT Taranto Paolo Campagna, il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per sviluppare curiosità e competenze utili al funzionamento futuro di un comparto da sempre presente sul territorio.
7: Alla fine della gara, intorno all'ora di pranzo, ci sarà una commissione fatta da nostri tecnici incaricati che andranno a definire il progetto migliore. Tutti i manufatti poi noi li regaleremo al Comune di Taranto e deciderà il Comune dove posizionare queste sedute fioriere integrate realizzate da noi.
4: Durante la manifestazione ci sarà spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la firma dell'accordo di collaborazione tra INAIL e ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia Formedil e CPT, avviando così ufficialmente il progetto Capatosta Indossa IDPI, un'iniziativa nata per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni. L'accordo punta così a diffondere nei cantieri pubblici e privati cartellonistiche e materiali informativi dedicati all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come imbracature ed elmetti. Il linguaggio grafico renderà il successo della campagna social realizzata da INAIL con inchiostro di Puglia capace di abbinare i pittogrammi della sicurezza ai celebri modi di dire locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il liceo Battaglini è tra le 5 scuole italiane premiate per l'internazionalizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione Nazionale incaricata di individuare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità e la sistematicità delle proprie strategie di internazionalizzazione, per la capacità di promuovere negli studenti una dimensione educativa aperta all'Europa e al mondo e per l'integrazione alla mobilità internazionale, oltre al confronto interculturale nella progettualità dell'istituto. Non solo al Battaglini, il riconoscimento è andato anche ad altri 4 istituti italiani, in particolare di Lugo, Maglie, Milano e Monza. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della presentazione del rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e della mobilità studentesca. Il riconoscimento conferma così il valore di un progetto educativo che pone il dialogo interculturale e l'apertura verso il mondo al centro della formazione delle nuove generazioni. Particolare soddisfazione viene manifestata dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni e dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, che negli anni ha coordinato le iniziative per rafforzare la dimensione internazionale del liceo Battaglini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La libertà è come l'aria. Le parole di Pietro Calamandrei, pronunciate nel 1955 davanti a un pubblico di studenti, diventano il titolo ideale e il tema della 4ª edizione del Taras Teatro Festival, in programma a Taranto dal 12 settembre al 16 ottobre. È la risposta al desiderio di cultura di una città e di una regione, dice il direttore artistico Massimo Cimaglia.
8: Spazieremo, come ogni anno, in tante direzioni, anche le più estreme, con spettacoli, diciamo, impegnati, ma anche spettacoli molto divertenti, come Aristofane. Avremo uno spettacolo, Il Prometeo Incatenato, di questo regista tedesco, che avrà come sfondo l'Ilva. Avremo la nostra concittadina Anna Ferruzzo con Massimo Vertemüller, che parlerà di Omero.
0: Una libertà che ha molte facce, come quella di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata per aver difeso il diritto di raccontare la verità. Ottavia Piccolo la porterà in scena il 16 ottobre al Teatro Fusco su testo di Stefano Massini. Ma è la libertà di ribellarsi al potere di Antigone, protagonista della prima nazionale di Antigone Atto III, firmata da Valeria Cimaglia e diretta dallo stesso Massimo Cimaglia. È la libertà di ridere del potere attraverso la comicità di Aristofane, riletta da una giovane compagnia sotto la supervisione di Antonio Calenda. Ed è persino la libertà di prendersi gioco di un eroe come Odisseo, affidata alla irriverenza del collettivo Van. Ma la libertà a Taranto significa anche identità. È il cuore di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, prima nazionale, scritta e diretta dal regista tedesco Joscha Szmarzik, che intreccia il mito prometeico con la storia industriale della città. Le parole della presidente della Commissione Cultura della Regione, Anna Grazia Angolano.
9: Questo festival rappresenta esattamente un connubio perfetto per quello che è il mondo della cultura un po' più in generale, perché riesce a coniugare le radici territoriali insieme ad una visione strategica nazionale.
0: Il festival presenta quest'anno 10 spettacoli per 13 recite, 5 prime nazionali, produzioni originali e compagnie italiane e internazionali, distribuiti tra il Teatro Tatà, il Teatro Comunale Fusco e il Cortile del Museo Diocesano. Altre iniziative collaterali si svolgeranno al Museo Archeologico Marta. Ecco le parole della direttrice Stella Falzona.
10: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale, che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale 2 giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. 2 ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
11: L'Ilva è una grande bomba sociale, in questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni.

0: opzioni rispetto
1: Ora,
0: alla
1: se
0: possibilità di
1: non
0: avere
1: ci
0: un polo
1: stanno
0: industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto
1: cioè
0: alla possibilità di fare ulteriori
1: un
0: investimenti.
1: cittadino
0: Per
1: che
0: Taranto,
1: vive
0: come ho
1: a Taranto,
0: detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni. E se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Ho sempre detto che se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale
2: Certo.
3: vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose. Perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili, ma anche più importanti, ovvero diciamo, i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattie e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi.
2: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
0: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto 2 settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
5: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
0: A questa felicità però segue un momento drammatico perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
5: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni. Devo dire, quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento, con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto.

0: molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto, ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
1: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
0: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
2: Grazie. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Gianpaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
4: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
5: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente nella legalità.
3: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
4: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina. E su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale. Che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile: la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi: la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo Da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, ha spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio 2 dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna. Lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti. Poi gli aggressori sono fuggiti. I 2 lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del comitato dell'ordine e della sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile, quello dell'intervento dello Stato come socio maggioritario giugno. Del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati, che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano, intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire tre questioni: il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 3 ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere, in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. 3 ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
7: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
8: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto e poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
9: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
10: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
3: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie Ciro Dalò per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
11: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino. Anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. E ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche. E ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un indirizzo turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col presidente del Consiglio, affinché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
2: Cittadella Magazine.

0: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
1: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio, per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia ha messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento. Con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano, in questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
0: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
1: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie e reali e non solo in termini di annunci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
4: Buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, certo, nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo. Okay. Il gruppo di pari, no? Loro un gruppo di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo? Se per partecipare a questo gruppo ti

0: ti può succedere, ti devono fare degli atti.
1: E se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, come noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
0: Sì.
1: Cioè è facile dire, ah, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
0: Loro è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? E, non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
1: Ma io scusami, Fabrizio, io e te, sì, no? Comuni mortali, siamo stati anche noi adolescenti, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
0: No.
1: Questo, io partirei proprio da quello. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
0: Quindi i genitori non... Se i genitori se ne accorgono, cioè il ruolo del genitore
1: attento,
0: non è,
1: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte, sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
0: un controllo, un filtro sui social, ci sono i parent control.
1: Guarda,
0: però
1: se tu vedi
0: riescono a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile, quando eravamo ragazzi si accusava la televisione vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
1: ma
0: può essere,
1: espliciti,
0: però non lo so.
1: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
0: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, quella è la pena che adesso, noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
1: Ecco, quello, bravo, quello è. Quello.
0: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può lo sport?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
4: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte, e quindi più persone, più enti si mettono in rete, e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
3: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
5: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
3: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato

0: soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
1: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
0: Così Marianna Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
3: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto. Invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
0: Disoccupata da un paio di anni, Marianna non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica per arrivare a coprire il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
3: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse. Ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
0: Oggi la sua corsa non si arresta. Marianna, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare già le prime candidature.
3: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 2 facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
5: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
4: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre la vertenza Ilva.
5: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario segretario Alfredo Mantovano si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare però la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato al Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
3: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
2: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
3: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo a dirlo, neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quel punto di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
2: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
3: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato già più che altro rivolte al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata

0: dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Clima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione che spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con il Suo Eccellenza il Prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
1: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAPPE, il sindacato della Polizia Penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione. Buongiorno Taranto.
4: Il sindaco come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
1: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
4: Se un carcere funziona bene, diciamo, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi, diciamo, siamo un po' arrabbiati, ecco, diciamo arrabbiati con queste associazioni, Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione. Dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però, come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
2: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine. Circa 40 sacche di

0: sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione con la Fidas rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative ma anche alla vita delle persone e della comunità.
1: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
0: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della Fidas Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
2: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
0: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
3: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino, diciamo, al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water, che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, in un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30, ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere come è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
6: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
5: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
6: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
5: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
6: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva. E poi ovviamente, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff, utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente, poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione l'intenzione di raccogliere tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e le installazioni durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
5: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo, sia fisicamente nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché questi, insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, noi, ai noi. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team, a presto, arrivederci.
6: Grazie a voi,
5: ciao.
6: Buon lavoro anche a voi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di La Misco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
8: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo avanti Cristo.
7: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo avanti Cristo.
8: Ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V secolo avanti Cristo in tutti i suoi aspetti quotidiani che riflettono non solo la vita, ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
7: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
8: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola e in questo caso, in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie e Consi da Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Dal cilindro dei Ladisa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo. Sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo, non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei play-off di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata la panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo

0: ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
1: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo, e il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E a dire la verità già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione fra i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà... Io sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura del raccaldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre e entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo, la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo, il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il fermo dell'area a caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte quindi nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro, un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni. Ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad esser finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bat è 47esima, Bari 61esima, Lecce 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
5: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancor più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
3: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
6: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri, ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
3: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
5: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile, e dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
3: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
6: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
7: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro che prevede la discussione in 2 tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, insomma, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. E poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora, e dove si terranno i tavoli. Il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un percorso, per un corteo che vedrà come percorso il, anche incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi, dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
4: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
7: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio finalmente andrà in vigore una riforma che ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza, saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori e noi appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale. Sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
9: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che può, deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
8: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
10: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Annette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione Simone passa attraverso il conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato a jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale a Carosino come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
11: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato, era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita, è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio, mi sono resa conto, da 30 anni, e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello. Quindi sono grata a Io Centro, a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità, vista. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo, ed è quello che è successo a me.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sono 120 bambine e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento, non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
12: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher, dove i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
8: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza, grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata, Jacopo Scascitelli, in arte dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
13: Loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi, che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti di Guglielmo Scavato, Nicola Gordisco, De Crepis, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, nel Regno Unito, gli italiani diciamo sempre Inghilterra, nel Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, e quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma chitarra come strumento. È stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip, c'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.

0: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, e cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, i titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Get, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, però ho registrato quella Nashville.
1: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
0: Sì, City Girl, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il mondo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva se noi andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
1: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo, senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
0: Ho programmato la release, dirò questa prima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 nelle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, non ancora lì.
1: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
0: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, tanto, tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
1: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
0: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla mia ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale.

0: Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
1: Senti Barbara, ma da Area Sanremo all'apertura del concerto di Los Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
0: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no? Se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo. Allora abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama Adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
0: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no? A volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no? Nella cosa semplice. E quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
1: Senti, Adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no? Personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
0: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
1: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
0: Sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
1: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
0: Grazie.
1: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
0: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
1: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare Adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
0: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo

0: bel progetto, la Rossi, che è stata con noi insomma in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna, grazie a Barbara Rossi, in arte la Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Immagino che avrai delle domande.
4: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
3: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
4: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy.
0: Di qualcosa.
1: Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cinderella Visual Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso parliamo di arte. Diciamo che questo piccolo intervento, quindi approfitto per parlare, per fare anche un escursus storico, l'ho preso direttamente da un interessantissimo servizio che è andato in onda sul nostro TG del nostro Enzo Ferrari, che vi consiglio di andare a rivedere, comunque lo trovate sui nostri social, vedete la replica di questo servizio. Parlava un po' delle opere contemporanee sparse per la città, e fra queste c'è un'opera che diciamo che mi sta un pochino a cuore, però non è proprio dire mi sta a cuore, ci tengo particolarmente. Vi ricordate quel periodo in cui io continuavo a ribadire per quanto riguarda le colonne doriche che non è il tempio di Poseidone, non è il tempio di Poseidone, non è il tempio, ok? Beh, stessa cosa, statua che si trova alla discesa Vasto. Non è Cinzella, non è Cinzella, non è Cinzella, la fanciulla rappresentata nella statua che tutti conoscono come la statua di Cinzella, in realtà non è Cinzella, è Lisea. Ma chi è costei? Beh, ce le racconta addirittura Arcangelo Valente, in alcuni versi riassume proprio l'essenza di questa nostra antenata. E bella fra tutte era Lisea, che a schivar l'onta del disonore si fe guida alle compagne, precipitandosi tutte dall'alto del tempio. Tanta roba, eh? Praticamente Lisea, per scoprire la storia di Lisea dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel periodo in cui Taranto era sotto assedio, quindi in guerra con Roma, sotto assedio dei Romani. A un certo punto Taranto perde, i Romani arrivano a Taranto, iniziano a depredare Taranto, e depredano Taranto di tanto oro che per la prima volta Roma riesce a coniare la sua moneta d'oro, eh? Cioè capiamo quanto oro e quanta roba c'era a Taranto. Taranto già ce l'aveva la sua moneta. Comunque, al di là di questo, riduce in schiavitù 20.000 fra tarantini e cartaginesi, che nel frattempo erano arrivati per aiutare i tarantini, però non ci è andata bene. Quindi la maggior parte della popolazione viene ridotta in schiavitù, anche le vestali, le sacerdotesse vergini di alcuni templi, come ad esempio il tempio di Minerva. Tra queste c'era appunto Lisea, sacerdotessa vergine, la quale, pur di non cadere schiava del nemico, che chissà poverina che fine le facevano fare, preferì gettarsi da una rupe, e fu di ispirazione anche per le sue compagne, perché tutte le altre sacerdotesse, come videro Lisea, anche loro si gettarono giù da una rupe, perché giustamente volevano non solo difendere il loro onore, ma anche il loro orgoglio di donne e sacerdotesse vergini tarantine. Ora, perché si è arrivati a Cinzella? Cinzella, per i tre ascoltatori che non sapessero che è Cinzella, Cinzella è storicamente una nota prostituta che ha avuto una lunga e longeva carriera qui a Taranto, a partire dal periodo della guerra, prima dopoguerra, fino addirittura agli anni 70, quindi molto longeva, quindi l'hanno conosciuta in tante generazioni, è rimasta comunque nell'immaginario collettivo un personaggio anche ben voluto, diciamo così, simpatico, perché faceva parte, diciamo, del folklore, ecco, tarantino. Cinzella, questa era Cinzella, ma era un'altra cosa. Lisea invece era tutt'altra cosa. Perché i tarantini chiamano la statua di Lisea Cinzella, con tutto che c'è l'iscrizione lì sotto la statua che è Lisea? Beh, probabilmente perché lo scultore si è fatto prendere un po' la mano, perché non è che proprio questa statua ispiri

purezza, castità, verginità, insomma. Quindi vabbè, comunque, detto ciò, non lasciamoci confondere, non è cinzella. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere.

Fragiano è pronta. Vi aspettiamo. Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: bentornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, momento rubrica attesissimo, perché tra l'altro purtroppo sta diventando un po' un tormentone, perché la gente mi ferma per strada e mi chiede, chiede a me le origini delle etimologie. Non le dovete chiedere a me l'etimologia in dialetto, non le dovete chiedere a me che cosa significa questo o quella parola, dovete chiedere ad Alfredo Bianchi, perché alla fine è sempre tutta colpa di Alfredo se adesso ci facciamo queste domande, me le vengono a fare a me. Alfredo, ci sei?
1: Ci sono, scusa, però dopo tutto sto tempo anche tu dovresti rispondere a
0: ho capito
1: domanda.
0: Ma ognuno c'ha il suo ruolo. Tu sei il linguista, è colpa tua, anche perché, mio caro, se la memoria non mi inganna, in questi giorni c'è stata la giornata della lingua greca e ci sono state tantissime iniziative proprio a livello territoriale, quindi non solo a Taranto, certo. Ho letto anche Matera, insomma, e tu sei andato a fare l'ospite, hai fatto parecchie ospitate.
1: Professore. Sì, la carambata in una serie. Sì.
0: Quindi, professore, lei è andato in giro a disquisire del greco, quindi adesso le tocca star qui a disquisire di dialetto tarantino.
1: Certo, no, allora vi renderò partecipi e farò l'ipersforzo di non annoiarvi, ovviamente, come provo
0: sempre a fare.
1: Non ci annoi
0: mai, dai!
1: No, vabbè. Sulla questione che ho voluto affrontare quest'anno, un po' dove mi sono trovato, dove ho avuto l'opportunità a Taranto e non solo di condividere questi pensieri. Allora, volevo parlarvi in realtà di una diatriba storica, di una questione importante che riguarda anche la nostra città, in cui la nostra città rientra come diciamo protagonista insieme al territorio in senso più ampio di una delle grandi scoperte della linguistica storica del secolo scorso, che continua a essere studiata ed essere approfondita. Allora, cioè la questione dell'origine delle comunità ellenofone nel Salento, nella Calabria fino a un secolo fa anche a Messina, no? Nella città di Messina, poi purtroppo il terremoto ha fatto non solo danni da un punto di vista urbanistico. Allora, vi dico subito, a fine 800 siamo in pieno momento di esaltazione nazionale in Italia, quando immaginate di questi qua a un certo punto viaggiano in questo nuovo paese appena fatto e scoprono che c'è gente che parla il greco.
0: Trauma sarà stato per loro.
1: Disastro. Allora,
0: abbiamo fatto
1: infatti,
0: tanto per...
1: Bravissimo, disastro. Che succede? Mentre per le comunità albanesi, anche quelle diciamo scoperte, avevamo le fonti storiche più recenti, quindi c'erano pochi dubbi su quella questione, sulla questione del greco, che questi chi so, come direbbe a Roma, chi so che qua, e l'Accademia Italiana in coro all'epoca disse: questi sono immigrati di età bizantina. Come si dice? Perché, come si dice, ovviamente, che fai? Metti in dubbio la storia dell'Italia?

0: romana, tutta latina, tutti con la toga, no, già nazione, no, all'epoca di Augusto, mai,
1: no,
0: sia.
1: No, già mai.
0: Quindi, quindi si fermò su questa posizione. Ma già all'epoca un simpaticissimo filologo signore tedesco di nome Gerhard Rolfs si prese la briga di viaggiarsi la Calabria, il Salento, la Basilicata, la Sicilia in lungo e largo per qualche decennio. E lui ebbe una fantastica intuizione, e qui arriviamo anche a Taranto. Lui dice: scusatemi tanto, ma a voi pare possibile che una lingua minoritaria, che secondo voi è sopravvissuta proprio perché è isolata, per queste piccole comunità che si sono andate a piazzare sull'Aspromonte, nel profondo Salento, eccetera eccetera, abbia potuto influenzare in maniera così massiccia le parlate non greche dell'area, no? Lui infatti ci dice di Taranto, ad esempio, lui ci racconta il suo viaggio in corriera da Napoli a Taranto, dove tra l'altro lui, piccola chicca, si scopre che a Potenza, in alcuni comuni intorno a Potenza, si parlava il lombardo, ormai estinto, però era, Potenza era un comune di lingua gallo-romanza, ecco. Lui dice: io però una volta arrivato a Taranto e da Taranto verso giù iniziamo a individuare questi elementi linguistici profondissimi di greco in questi dialetti romanzi, quindi diciamo sostanzialmente di origine latina, e dice: com'è possibile questa cosa con comunità isolate, appunto, che poco numerose, no? Dice che hanno influenzato le parlate di qualche milione di persone. Ecco, ovviamente la cosa è estremamente interessante, il motivo per cui io poi quest'anno ho voluto puntare su questo argomento è perché ne ho approfittato anche, questa una cosa che faccio, forse ho già fatto anche qui in radio con voi, tutti insieme ai nostri ascoltatori, è ricordiamoci sempre che questi argomenti, in questo caso la storia, ma anche la linguistica, l'archeologia, eccetera eccetera, si aggiornano. Il tempo passa, si scoprono nuove cose.
1: Molto spesso alla gente sfugge questa cosa qua.
0: Sfugge. Cambia. Esatto, anche perché noi abbiamo anche il lusso, dico io, di occuparci di scienze umanistiche, quindi non scienze dure e pure, quindi la verità assoluta non ci appartiene in questo campo, non è in realtà le nostre prerogative, quindi il lavoro un po' da Sherlock Holmes che si fa è quello di prendere, usando un metodo scientifico, tutti gli elementi che abbiamo e di trarre delle conclusioni, diciamo, informate, che abbiano un senso. Ecco, io dico con grandissima gioia, perché è una cosa che per me è importantissima per la nostra storia, per la nostra cultura, per la nostra identità, nel nostro caso anche per capire il nostro dialetto bene, dargli l'importanza che merita, è che nel 2026 invece oggi la stragrande maggioranza degli studiosi, dei professori, degli accademici, dei linguistici del mondo ha fortunatamente messo una enorme croce rossa sulla teoria cosiddetta bizantina, che non è più sostenibile di fronte all'evidenza archeologica, all'evidenza linguistica e non solo, di invece una lingua greca che ancora nel 1200 e 1300 era parlata più o meno,
1: no?
0: Esatto, siamo l'area era tutta la penisola salentina, quindi fino a Taranto, fino alla zona più o meno almeno di Carovigno, di Ostuni, in Calabria addirittura, anzi in realtà tutta la Calabria, il Pollino in Basilicata, il Cilento meridionale e nelle zone orientali della Sicilia, che poi è andata restringendosi ovviamente. Quindi il motivo per cui, come abbiamo detto già altre volte, il dialetto di Taranto, il dialetto salentino, calabrese, hanno la stessa grammatica del greco, del grecanico di Calabria, non per influenza, perché questa cosa sarebbe assolutamente insostenibile linguisticamente. Benissimo, perché partiamo dallo stesso punto.
1: Esatto, quindi ricordiamoci sempre questo. Io ti ringrazio, professore, io la ringrazio per essere stato qui con
0: lei.
1: Sì, no, perché sta settimana hai fatto tanta roba, quindi sono proprio contenta per te, è giustissimo che venga riconosciuto, e diamo anche, insomma, rilevanza ai nostri talenti e soprattutto diamo rilevanza a coloro che si aggiornano e studiano. Scusate, ma ogni tanto io lo spinello del fianchino me lo devo levare.
0: Amen.
1: Amen. Quindi studiamo, aggiorniamoci e divulghiamo sempre la bellezza e la verità. Grazie Alfredo per essere stato con
0: noi.
1: Grazie
0: a voi.
1: Sempre colpa tua, io rimando le persone sempre a te e rimando te alla prossima settimana.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Grazie, ciao Alfredo.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.
4: Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, cioè chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice, e adesso voi mi direte: ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion Week praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che ad esempio Iole Veneziani vestì donne come

come Marlene Dietrich o come la Callas. Ecco, erano tutti abiti iole veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa ragazza, questa iole veneziani, a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion. Cioè, quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra iole veneziani? Quindi, come vedete, cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. New hit.
1: Let's go.

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta. Ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella. Non è mai troppo tardi, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutta l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri, ovviamente.

l'hotel di Taranto, non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico, e poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: per lei.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

0: notte.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
0: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella alla radio.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto da tanta archeologia ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' il caso dei casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante, perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo a.C. al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie, ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi a questo defunto era molto caro lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale.

E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite, e effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione: il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di un mat, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, la quecciola, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo l'insalata.

0: cuocciola buonissima, ma l'ho utilizzata per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore. Voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani pretendevano, volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della cuecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, e venivano spesso pagati in cozze. Però i puepet non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: parlare di miti, di mare. In apertura ho parlato della nostra tradizione Falanto, Etra, e allora ogni tanto, ve l'ho detto anche nelle altre puntate, mi viene di chiedermi di personaggi storici che problemi hanno, cioè Falanto, Spartano, cioè io penso agli Spartani, penso agli addominali di Gerard Butler quando fa 300, bella la tartaruga, loro sono combattenti, sono forti, arriva, non vede l'oracolo che non piove dal cielo sereno e si butta a terra e piange, mi piange, va bene, e quindi ciao negli addominali. Quindi la domanda è: che problema aveva? E a chi lo dobbiamo chiedere? A Liliana Doria! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi! Allora, ovviamente, con la prefazione obbligatoria, brevi denunce.
0: No, anche perché se asfaltiamo tutti i miti di Taranto, e poi non mi fanno andare più in onda.
1: Ma neanche io temo che Ciccio non la prenderebbe bene, lo sai, io ho il mio mentor e quindi con l'opportuna assertività possiamo dire, insomma, che al giorno d'oggi, cara Silvia, riflettiamoci, sì. Ok? Riflettiamo in merito a questo. Uh-huh. Quale donna emancipata, per quanto Etra pare essere stata tale, a dire dell'oracolo di Delfi, e chi sono io per smentire l'oracolo di Delfi? Nessuno, assolutamente. E, emancipata, e al giorno d'oggi, care ragazze, quale uomo vorremmo accompagnare e essere accompagnate nella nostra vita?
0: Gerard Butler. No.
1: Lui più verosimilmente lui, perché è Falanto, non è che
0: Falanto, non Gerard.
1: Non esce benissimo. Diciamo, affronta la sconfitta neanche reale, ipotetica, perché è vero che lui fa, diciamo, diversi giri nel Mediterraneo prima, okay, di trovare.
0: Era un po' stanco, dai.
1: Era un po' stanco, insomma, poverino, si mette a piangere.
0: Si mette a piangere.
1: Ora.
0: Beh, insomma.
1: Il testosterone.
0: Ciaone. No, ma poi c'è un'altra cosa. Etra, le donne spartane ricevevano un'educazione militare esattamente come gli uomini, quindi non che avessero un'indipendenza straordinaria, però rispetto alla media dell'epoca erano un pochino più indipendenti ed emancipate. Quindi anche Etra ci si aspetta da lei una presa di posizione.
1: Io mi chiedo,
0: che piange pure lei.
1: Cara Etra, invece che coltivare il tuo ampio spirito spartano e invitare Falanto in un momento di smarrimento, ok?
0: Cioè, invece di dire
1: emotivo, psicoemotivo, le emozioni vanno provate, attenzione, non è questo, però dopo che le provate per diversi giorni, a quanto pare bisogna un attimino rinvigorirsi. No. Etra perde il suo spirito spartano e decide di piangere
0: con lui.
1: Anzi, peggio, mia cara Silvia, non piange con lui in forma paritaria, lo accoglie, il gesto è molto simbolico, con stampo materno al suo grembo, e nell'accudirlo piange silenziosamente, bagnando il suo volto con le lacrime. Allora, al giorno d'oggi ci sono 3-4 criteri da DSM per per un attimino valutare la tossicità
0: della relazione
1: fatta basata su evidenti reazioni di dipendenza reciproca, ok? Cioè, ragazzi miei, questa cosa, allora
0: un narcisista forse anche lui.
1: Allora, lui certamente,

0: lui un attimino che invece che da buon spartano, cioè, lui è stato mandato a fondare una città, cioè non è che hanno pigliato uno, si dice a Taranto, l'hanno messo sulla zattera, vedi che cosa trovi, poi facci sapere, mandaci un piccione, cioè lui è proprio che l'hanno mandato,
1: designato con lo scopo di fondare una
0: proprio nel momento ellenico, tu mi insegni proprio di cultura del il Mediterraneo era un bacino fiorente a livello culturale, a livello sociale, a livello politico, cioè in questo momento storico nasce la migliore filosofia, in questi due millenni nasce la migliore filosofia,
1: la migliore arte. Un sacco di invenzioni pazzesche che utilizzate anche oggi, quindi,
0: Cioè voglio dire, ci troviamo nel massimo dell'emancipazione all'epoca e lui cosa fa? Mi piange davanti a Saturo?
1: No, non ci siamo.
0: Non ci siamo, mio caro, e ti fai consolare da lei che invece che coltivare il suo spirito spartano e
1: piange
0: dire
1: pure.
0: Amore mio, se vuoi ci facciamo un bagnetto in queste acque cristalline, ci riprendiamo, lei lo coltiva e lo piange in questa forma di dipendenza, un po' tossichella, abbiate pazienza.
1: Quindi allora abbiamo detto, lui è narcisista un pochino.
0: Sì, io vedo
1: lei.
0: Ora dirò una cosa che non sarà assolutamente accettata dalla comunità scientifica, ma qui stiamo giocando.
1: Stiamo giocando.
0: Secondo me lei ha dei trattini di personalità border.
1: Ah, ok, uno scoop. Ok, quindi un po' borderina. Okay,
0: lei è un po' borderina. Però
1: belli assortiti stavano, eh?
0: Belli assortiti. Però ora è chiaro che è un'interpretazione contemporanea. Attenzione,
1: okay.
0: Non vedo neurodivergenze, anche perché non ci sono i criteri, ma neanche i criteri per fare un profilo di personalità. Attenzione,
1: approfittiamo per parlare comunque della storia.
0: Per parlare della persona, ma soprattutto traiamo uno spunto, Silvia, se posso,
1: di riflessione su oggi, sui rapporti che oggi.
0: Oggi è quanto poco differisce da 2600 anni di distanza e soprattutto una cosa che i greci ci hanno insegnato di voler in tutti i modi avvicinare qualcosa che noi vediamo lontano rilegandogli delle caratteristiche molto umane, è un po' il gioco che noi facciamo con te tramite l'utilizzo di questi personaggi e avvicinare la storia di Taranto che
1: umanizzare la storia
0: tramite l'umanizzazione, esatto, e noi utilizziamo un gergo che è sempre più tecnico al giorno d'oggi, più scientifico e che lo rende simpatico.
1: Grazie alla nostra Liliana Doria, ti restituisco al buon Ciccio Casula perché ti ho preso in prestito, poi ti restituisco a Ciccio, grazie per avermela prestata perché è meravigliosa. Ci vediamo la settimana prossima allora.
0: Vi faccio sapere però se fosse possibile, io ho già delle idee in mente.
1: E noi siamo qui a tua disposizione, grazie Liliana Doria, linea alla regia.
2: La magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Radio.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dayuna! Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
5: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
0: Avanti, andiamo!
6: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte!

0: Noi andiamo a casa.
1: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
2: Modalità cane.
3: Modalità cane?
0: Oh no, Ro, sei lì dentro bello?
4: Cosa sappiamo su Colle Reed?
5: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
4: Che fine ha fatto?
5: Se ne sono perse le tracce.
6: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
7: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
8: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
3: Tu che cazzo sei?
6: Assicuratevi che Colle Reed non scenda vivo dalla nave.
8: È in trappola.
6: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
5: Chiamata di soccorso.
4: Il codice?
5: Attacco, signore.
4: Un attacco.
9: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
10: 2 settimane o 5 minuti?
11: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
12: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
11: Ma, signor Rockwell...
12: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
11: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
12: Che hai appena detto?
11: Scusi, signore.
12: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
13: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
14: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
13: $18 miliardi, signore.
15: C'è qualche altra brutta notizia?
16: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
15: Cazzo!
17: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
12: Adesso, cazzo, andiamo.
6: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
12: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
18: Ma è successo?
12: Madre natura ama vincere!
19: Tu salverai il mondo!
17: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
16: Sta bene, signor Presidente?
12: Signor Presidente?
17: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
12: Cazzo! Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
12: Conoscono i fatti. La storia...
0: Cazzo!
12: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
17: Bang, bang, bang!
0: Woo! Woo!
12: Bella sensazione, vero? Bravissima.
20: Immagino che avrai delle domande.
21: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
20: Vuoi davvero saperlo?
22: Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
20: Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta.
22: Tu sei l'unica che può farlo.
21: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose.

0: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire. Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy.
0: Di qualcosa. Di qualcosa. Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
3: Ha una condizione.
4: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca.
8: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
9: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
13: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
14: Siete quelli di Come rapinare una banca?
10: Sì!
14: Io amo il vostro show!
10: Grazie che ci segui!
15: Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
16: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
15: Spero che tu

0: non si è rimasta a guardare.
1: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Let's go.

0: con Buzz Persuade, la new hit della settimana di Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: La radio.
0: Benvenuti a Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo fino alle 16 in compagnia di tanta musica targata Cittadella e non solo ascolteremo quelle che sono le hit del momento, ma andremo anche a riprendere quelli che sono i successi del passato. Oggi parliamo di moda, di immagine, di movimento, cultura, arte e non potevamo fare a meno di ospitare Gianluca Francese, benvenuto.
3: Grazie.
0: Perché in qualche maniera fai parte di tutti questi mondi.
3: Sì, diciamo, cerco di farne parte. Ti ringrazio per avermi invitato in questa radio.
0: Abbiamo sofferto
3: per incastri
0: e poi scopriremo perché
3: sì,
0: il tuo lavoro ti porta ovviamente a viaggiare.
3: Però ringrazio dell'invito e ringrazio anche della pazienza che voi e tu hai.
0: Ma no Gianluca, io non potevo, nel senso che quando ci sono persone come te che professionalmente e non solo, perché insomma fa parte alla fine della professione anche della vita, sperimenta, vive tante realtà, io voglio raccontarle queste storie, quindi avevo bisogno di parlarne con te.
3: Perfetto,
0: ci siamo. Perché allora tu sei un fashion stylist.
3: Perfetto.
0: E ti muovi anche nel mondo della danza come coreografo.
3: Sì.
0: Ora approfondiremo, ma Gianluca, dove tende di più secondo te?
3: È dura questa, no, purtroppo non so dirlo, perché sono due fasi della stessa vita in periodi differenti che si sono uniti al centro molto più facilmente. Cioè io parto da ballerino e studio, faccio il performer, ballerino professionista, intanto studio un'università di moda, ma per cultura personale, non per un obiettivo lavorativo inizialmente. Poi mentre faccio i miei show, lavoro in teatro, mi avvicino a questa figura che però non era definita all'inizio. Cioè volevo lavorare, mi piaceva la moda, l'abbigliamento.
0: Iniziavi a coltivare la passione, però non avevi ancora individuato,
3: sì,
0: quale fosse il campo.
3: Poi c'è stato un episodio che ho capito che volevo fare il fashion
0: style. Cioè, mi arriva tipo il fulmine,
3: no,
0: si illumina un tunnel. Cosa succede?
3: No, nel senso che non sapevo l'esistenza del ruolo. Partiamo
0: okay.
3: da questo presupposto. Sono una persona abbastanza creativa, ma non sono un designer. Quindi mi chiedevo come potessi lavorare all'interno della moda se sono creativo ma non creo abiti.
0: Sì, non sono, diciamo, non sono un stilista, non sono un sarto, non sono...
3: E non mi interessa, mi affascina, ma non era la mia,
0: okay.
3: anche proprio di competenze personali. Fortunatamente studio comunque moda, mi piace la fotografia, faccio il ballerino per Miss Italia su Rai 1, quando all'epoca era su Rai 1, e conosco questa all'interno di... della preparazione, che era Salso Maggiore Terme,
0: sì.
3: tipo due mesi, quelle robe lunghe, che c'era una stylist che per giunta ora è mia amica, che si chiama Meliana Loiacono, che io saluto perché è di Bari originaria.
0: Ok, quindi assolutamente, sicuramente
3: molto brava,
0: hai detto che eri su Cittadella,
3: sì,
0: TV,
3: sì,
0: quindi
3: sì.
0: la salutiamo.
3: Lei è bravissima e faceva la stylist per tutti gli shooting connessi a Miss Italia,
0: okay.
3: gli sponsor.
0: E quindi iniziamo un po' a trovare anche magari delle professionalità che non avevi considerato.
3: Non sapevo proprio che
0: dell'esistenza.
3: Cosa fosse. Quindi conosco lei e capisco, ho detto ok, questo è il connubio tra l'estetica e la moda.
0: Quindi,
3: e la creatività.
0: Essenzialmente, prima di continuare e andare avanti con la trasmissione, che cos'è il fashion stylist? Non è, penso, ridurre, è troppo riduttivo dire vestire qualcuno o qualcosa,
3: allora,
0: immagino.
3: Questo è il,
0: giusto?
3: Sì. Cioè quello che spiego tipo a mia madre, che ancora non ha capito bene.
0: Dice le basi.
3: Fondamentalmente in italiano è il consulente d'immagine. Però il consulente d'immagine da fashion stylist è un consulente d'immagine connesso alla comunicazione
0: sì.
3: dell'abbigliamento, del brand o dei giornali. Non è il singolo, non è il personal shopper.
0: Sì.
3: Usiamo tutti questi termini
0: inglesi
3: che fanno un po' spessore.
0: Sì.
3: E quindi praticamente sì. Sembra che io scelga dei look, Però dietro c'è sia uno studio delle caratteristiche del progetto, che può essere, ci sono tanti tipi di stylist.
0: Quindi nel mondo più calcio della comunicazione, quindi editoria.
3: Editoria e anche campagne pubblicitarie, sì. Social, digital. Poi ci sono degli stylist, io un po' meno, che seguono le, diciamo, i talent o le persone
0: quello che
3: famose,
0: vediamo sul red carpet,
3: sì,
0: fondamentalmente.
3: Che fanno lo stesso lavoro, però si sviluppa la ricerca e la costruzione dell'immagine
0: di quel
3: sulla
0: momento
3: singola
0: lì,
3: persona. Ha messo un immaginario di progetto sul giornale.
0: Magari legato a un brand, quindi una campagna,
3: sì,
0: più ampia.
3: Facciamo un esempio molto base. Il tuo brand deve fare la sua pubblicità, la sua campagna pubblicitaria, ha un direttore artistico che decide di farlo sulla spiaggia di Taranto, la modella che corre, chiama lo stylist perché all'interno della collezione io decido sia in base al target a cui si rivolge tale brand, e sia stilisticamente a livello di look, qual è il look più idoneo a rappresentare
0: per la loro collezione
3: e per il progetto comunicativo che l'azienda ha di quel brand in quella stagione.
0: Quindi fondamentalmente, se vuoi, anche riduttivo, un po' fashion stylist, perché è tanto,
3: sì,
0: che,
3: sì,
0: perché poi comunque bisogna declinarlo anche in questo momento, per esempio tu editoria e comunicazione,
3: sì.
0: Poi mi dicevi ci sono vari ambiti dove,
3: sì,
0: si
3: ce
0: può,
3: ne sono tanti dove, sì, puoi, infatti è un lavoro che è bellissimo, lo dico.
0: Vabbè,
3: No, in senso,
0: siamo
3: che...
0: invidiosi di te.
3: No, però io mi sento...
0: Gianluca, qui siamo a frequenze di moda, cioè, capito? Non è che siamo...
3: No, hai ragione, però mi sento fortunato di fare,
0: sì,
3: un bel lavoro.
0: Bello, bello sentirlo dire.
3: Cioè, non è... Cioè, è vero,
0: sei
3: che
0: contento,
3: l'ho scelto.
0: Sei felice.
3: Però è un bel lavoro, quindi sono felice di farlo. E non è impossibile come molti pensano. Cioè,
0: okay,
3: io sono dell'idea che... con un po' di impegno e sacrificio è un lavoro che la creatività ti dà quel plus.
0: Ma non svegliamo tutto.
3: Certo, non svegliamo.
0: Non svegliamo tutto. Noi continuiamo
3: certo,
0: con la musica. Queste frequenze di moda. Siamo sul 94 del digitale terrestre, 96.500 per tutta la zona Taranto, Puglia, Basilicata, chiaramente in televisione. Siamo con Gianluca Francese, fashion stylist, per scoprire con lui questo meraviglioso mondo. Ma noi continuiamo con la musica e dando l'agnello alla regia. A dopo.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: rientriamo a Frequenze di Moda sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata e siamo insieme a Gianluca Francese. Allora, abbiamo mandato Renato ed è un brano scelto da te, è la tua sartoria musicale.
1: Sì.
0: Cos'è successo in quel... siamo nel 2013 più o meno, no?
1: Sì, ho scelto questo brano perché in questo video specifico io sono uno dei ballerini.
0: Ma ti ho visto.
1: Ed è la promozione di un tour che si chiamava Amo Tour, che è durato 70 date in Italia per 2 anni.
0: Cioè tu per 2 anni sì, hai seguito come il corpo di ballo il tour di Renato Zero.
1: E quindi essendo uno dei pochi lavori così lunghi che abbiamo mai fatto, effettivamente mi sono reso conto che anche non essendo fan, ogni volta che sento Renato Zero
0: mi riporta
1: a una fascia proprio di età, cioè proprio a degli
0: quel
1: anni,
0: quel periodo
1: non lungo, non è l'evento singolo che dura un mese e finisce.
0: E quindi quando forse è stato anche impattante la danza per te, quanto riguarda adesso, anche per il tuo attuale lavoro,
1: sì,
0: sarebbe stato lo stesso se non fossi stato e comunque continui ad essere un ballerino?
1: No, secondo me è un valore aggiunto il fatto che io abbia fatto il ballerino, ma semplicemente perché la capacità di lavorare all'interno di contesti diversificati come il teatro, la televisione, la radio, quello che sia, ti dà la possibilità di lavorare nella moda con uno sguardo molto più aperto, meno settoriale,
0: quindi una visione
1: meno fashion addict, più la parte creativa della moda che il prodotto singolo, cioè l'amore per il vestito quanto per la comunicazione che quel vestito dà.
0: Forse perché proprio la danza comunque è anche comunicare con il corpo,
1: sì, sì, sì.
0: No?
1: Per me entrambi i lavori a me piacciono perché sono un'interpretazione. Attraverso il corpo tu puoi interpretare qualsiasi cosa attraverso la danza, anche una personalità che non è la tua. Una maschera,
0: certo,
1: o la tua essenza o il tuo vero te. La stessa cosa è con l'abbigliamento. Tramite i vestiti tu puoi comunicare quello che vuoi. Puoi comunicare di essere una persona diversa, puoi giocare ed essere una persona che non sei, puoi anche far vedere la tua vera natura che con le convenzioni sociali e culturali non puoi, è più difficile, hai un po' più di vergogna di buttare in pasto alla, tra virgolette.
0: Ma di quanto anche tu tanto lavoro ci sia, questo un po' ce l'ha insegnato negli anni anche il Diavolo Veste Prada, no? Perché con la loro narrazione hanno raccontato che dietro un abito,
1: sì,
0: quanto lavoro c'è, cioè, di tante persone.
1: Che
0: numero di persone muove, che industria c'è alle spalle della,
1: sì, enorme. In Italia è enorme. Non è il singolo, cioè non è il sarto l'industria produttrice, c'è una rete di persone come anche me,
0: sì, di
1: che lavorano
0: tutta
1: grazie
0: la catena,
1: a quella vendita,
0: no? I famosi, come se nel cinema sono i titoli di coda, che sono,
1: sì,
0: tutte quelle professioni che sono dietro a quello, sì, che è l'immagine di un brand,
1: tantissime. Cioè, io sono anche, il mio lavoro è anche un po' finale tra virgolette di comunicazione, però anche, è brutto dire manovalanza, ma anche tutte le
0: parte operaia e altre che ci sono,
1: che molte volte non vengono ringraziate abbastanza e che sono veramente il cardine del made in Italy, dell'abbigliamento, sono tantissime e forse noi abbiamo questa fama nel mondo grazie a loro, non tanto grazie a quelli come me che fanno una comunicazione finale, che se il prodotto non fosse di qualità non
0: quante sarte,
1: sì,
0: prototipisti,
1: sono
0: anche coloro che spostano, movimentano
1: qualsiasi cosa,
0: ha ragione,
1: che però effettivamente purtroppo si ringrazia e va sempre in prima fila la parte più,
0: quella che viene comunicata, la parte finale,
1: però c'è tanto lavoro di tanta gente appassionata come lo siamo appassionati noi.
0: Tu pensi che non finisca mai la passione per la moda? Cioè si rimane, spero che perlomeno in quest'ambito si faccia anche per

0: Passione, perché?
1: No, io lo faccio per passione principalmente, penso che lo faccia anche tu, vedo le tue trasmissioni, sei sempre super appassionata, quindi lo fai per passione. Cioè,
0: veramente oggi avevo un po' l'ansia, perché ho detto, cioè, un fashion stylist, no. Cosa? Cioè, ero, mentre facevo la spesa stamattina da comune mortale, no?
1: Sì.
0: Pensavo, e adesso? E adesso?
1: No, vabbè.
0: Dai, non però non ti capita che comunque... In maniera, diciamo, tu non conosci una persona, non ti viene un po' da... Ma non è che glielo dici, però da osservare, da pensare come porti i capelli, cosa
1: può... Sì, sicuramente.
0: Cioè,
1: allora,
0: un po'... penso che sia nell'ambito anche il tuo ambito.
1: No, sì, io guardo tutti, osservo tutti. Non sono una persona giudicante sull'abbigliamento, questo lo dico, ma non perché voglio fare quello... Perché, non lo so, io penso... che l'abbigliamento è parte di una comunicazione interiore. Mo sembra un po' naif, concettuale, però quindi non giudico mai l'abbigliamento delle persone, giudico la mia opinione, perché comunque faccio questo di mestiere. Se una persona nel mio gusto non è vestita bene, per me non è vestita bene.
0: Esattamente, è chiaro.
1: Non penso che sia vestita male, non è vestita bene per me.
0: Per i tuoi canoni, insomma, di come lavori, quello
1: sì,
0: che pensi.
1: Avrebbe potuto mettere quello, avrebbe potuto utilizzare quell'altro tipo di capo, però per una mia opinione un po' settoriale, un po' di gusto. Ma non, è raro che giudico l'abbigliamento degli altri. Cioè lo trovo espressione. E poi se è bello comunque, anche le cose distanti le trovo belle.
0: Ma prima di passare poi insomma alla linea della regia, c'è qualcosa però che non si sbaglia mai, cioè nel senso di avere nell'armadio un colore?
1: No, per forza. Allora, ci sono...
0: Dai, dacci qualche...
1: Allora, i must have sono i classici.
0: Parliamo cos'è di... per te il classico?
1: Allora, il classico che può variare, ma rimane bene o male sempre utilizzabile, soprattutto nell'abbigliamento femminile, sono il trench.
0: Dai, vero?
1: Possono cambiare.
0: C'è il taglio quello sfiancato,
1: il trench classico all'ispettore
0: gadget.
1: Sì. Possono cambiarlo, gli possono mettere le spalline, l'anno dopo lo fanno cut, l'anno dopo lo fanno con le maniche apribili, però fondamentalmente il trench.
0: Quindi una volta acquistato io lo lascerei, a meno che poi
1: sempre
0: nell'armadio.
1: Perché cambia sotto, ma crea sempre un look sofisticato o cool, dipende da quello
0: tu
1: che
0: tu sei. Anche su un colore in particolare o il
1: a me piace il classico,
0: quel verde quello beige,
1: con un punto di verde, però fondamentalmente lo ritengo come anche il tubino nero, non tanto aderente alla Dolce & Gabbana, però il tubino nero non sa, lo devi avere,
0: non c'è
1: un'opzione. Lo devi avere nell'armadio.
0: No, ragazze, dovete avere... Noi donne.
1: Sì, perché non sai che mettere...
0: Però dici, ti lo risolve. Con un accessorio in qualche maniera...
1: Con un accessorio te lo risolve. Perché è elegante, ha una linea pulita e quindi te lo risolve. Qualsiasi cosa. Gli accessori fanno la differenza. Lo rendono contemporaneo o no. Però fondamentalmente bisogna averlo.
0: Allora... trench per ora, poi continuiamo questa conversazione, e tubino nero, siamo in compagnia dello stylist Gianluca Francese, io sono Serena Melloni, noi continuiamo con Frequenze di Moda e diamo la linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio
4: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Malika Ayane, detto tra di noi un'altra new hit della settimana qui su Cittadella, la radio. E ben trovati, noi siamo sempre con Frequenze di Moda e siamo sempre in compagnia di Gianluca Francese, fashion stylist e tanto altro, perché abbiamo parlato anche delle tue vite.
1: Sì.
0: Lavorative, okay. Ma non solo, perché curi anche la danza, la coreografia, continui a farlo?
1: Sì, in maniera diversa.
0: E qual è questa maniera diversa?
1: No, nel senso che... Comunque, essendo stato un ballerino professionista, si è creata anche una rete di conoscenze che ti chiamano per workshop.
0: Sì, certo, seminari. Come docente, insegnante.
1: Quello. Anche lì sono freelance, quindi chi mi chiama, io vado e faccio un workshop e mi piace tantissimo. Non è la versione accademica dell'insegnante di danza, ma è anche lì esprimere un modo di vivere la danza personale per dare un contributo maggiore ai ragazzi e dare anche la possibilità di vedere delle altre prospettive.
0: Sì.
1: Non che non ne possono avere nelle proprie scuole, ma inevitabilmente
0: ci vuole anche colui che è, o colei, no? Sì. Che l'ha vissuta in una certa maniera, la vive.
1: Sì.
0: E quindi ne porta la propria esperienza.
1: Sì.
0: Cioè è possibile, è una cosa che è possibile fare.
1: Sì, a me piace molto, perché oltre perché esprimo me stesso, è inutile dire altro, ma anche perché dare uno stimolo anche momentaneo a dei ragazzi, che si vede che in questi workshop poi è come se non si riaccendesse, perché la passione ce l'hanno, però è un nuovo stimolo,
0: sì, andare avanti,
1: è una miccia che accende ancora di più, e quindi questa cosa comunque mi gratifica e mi piace,
0: mi fa star bene.
1: Sì.
0: Gianluca sta invecchiando, perché quando cominci,
1: sì,
0: a trasmettere, a voler stare con i ragazzi, vabbè, no. ci gioco però quello è un po', no?
1: È vero, le
0: varie stagioni della vita,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Questa voglia di trasmettere poi le emozioni, quello che si fa con gioia,
1: sì, sì,
0: a quelle che è il futuro, no? Sono i ragazzi. Ma allora con Piero cominciamo a guardare qualcosa, quelli che sono i lavori, no?
1: Sì,
0: proprio le
1: proprio
0: quelli patinati, le copertine,
1: sì,
0: le campagne, perché ti occupi principalmente di penso consulentistico di brand,
1: sì,
0: e aziende che vogliono esprimere al massimo le loro. Stiamo andando in diretta e non solo, ci possiamo spostare un po' così,
1: Sì.
0: Questo è New York.
1: Sì, questo è New York ed è un servizio che io ho collaborato con Marie Claire Italia, che è un magazine italiano di moda, ed è stato lo styling, la ricerca dell'abbigliamento la faccio io.
0: E questo... lavori anche molto con la fotografia, nel senso con il direttore della fotografia.
1: Principalmente faccio tantissima fotografia perché è quello che mi piace. Questo è che io
0: collaboro. Però non scatti tu, cioè lavori insieme al direttore.
1: Sì, al fotografo, creiamo l'immaginario, anche al trucco, a parrucco, make-up artist, hair stylist, che si chiamano così. Tipo questa è una campagna di Pinco che io seguo tuttora insieme a un team.
0: Sveliamo
1: di
0: tutte le cose.
1: Allora, questo non è proprio un mio lavoro, cioè in senso, questo è Zara Newborn, dove io ho collaborato con una stylist sempre italiana ma super internazionale. E quindi è stata una super esperienza, perché io con i bambini così piccoli non ho mai lavorato. Questo è un mio servizio fatto
0: per Fendi. È chiarissimo
1: per
0: Fendi, sì, pare. Fendi.
1: No, però è The Times, cioè in senso è il Sunday Times, che è un magazine britannico. Questo style,
0: sì, meraviglioso.
1: The Sunday Times. E lo styling.
0: Hai per caso, non scelta, ma ti confronti anche con il casting e la scelta dei modelli o delle modelle?
1: Sì, cioè in senso che il casting director,
0: sì,
1: che è colui che comunque crea un roast di
0: quanti termini
1: di modelle.
0: Sì.
1: Noi, sia io che sono lo stylist, che il fotografo, che il cliente, fa una selezione in base a dei canoni estetici o che ci servono per il determinato
0: progetto. Quindi si lavora
1: progetto.
0: Comunque comunemente insieme,
1: sì,
0: in questo, ci si confronta, chiaro.
1: Siamo sinceri che i clienti hanno sempre la parola finale.
0: Quindi anche qui il cliente ha sempre ragione, si riesce?
1: No, sempre ragione
0: no. E lottate per i vostri diritti. No, fammi scherzare, nel senso che
1: una via di mezzo, cioè nel senso che se è un giornale dove è la mia creatività che viene esposta, non c'è bisogno che lotto, perché è quello che
0: è quello,
1: io.
0: Cioè, se mi hanno chiamato, vogliono me,
1: sì,
0: si affidano.
1: Sì, si discute, perché anche i magazine, noi utilizziamo dei brand sia per gusto personale, sia per strategie di inserzionisti che pagano all'interno del magazine.
0: Ok.
1: Quindi sicuramente
0: come profilato si sceglie un
1: quindi
0: certo
1: sicuramente
0: modo.
1: C'è un direttore che vuole questo tipo di servizio, che le serve la tendenza cappotti, tu
0: sì,
1: devi
0: sì,
1: fare un servizio dove all'interno vengano si debbano inserire i cappotti.
0: Ok.
1: Però lo devi rendere tu coerente con l'immaginario. Però
0: se non... chiamano Gianluca, fondamentalmente, sì, ognuno di voi è come se avesse una licenza poetica,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: è chiaro che c'è uno
1: quando
0: stile.
1: Lavori nei commerciali significa che il cliente ti chiama per una consulenza e comunque c'è un direttore marketing,
0: tutto un processo,
1: c'è tutto un processo di altre 1000 persone che lavorano, inevitabilmente loro hanno, diciamo, la parola finale, quindi tu puoi cercare di convincerli dandogli delle nozioni, facendoli vedere, però se il loro obiettivo è quello, a un certo punto è il loro brand. Noi siamo, no, siamo semplicemente a servizio del brand, non è il nostro, quindi io do tutte le mie conoscenze e poi
0: decidere. Del tuo lavoro qual è la parte più faticosa? Proprio, no, ma anche immagino intellettualmente parlando, è proprio allora, quella proprio
1: me,
0: l'ostacolo.
1: No, l'ostacolo è proprio questo.
0: Ah,
1: è
0: bene.
1: Proprio il rapportarti in maniera educata e professionale con clienti o con persone che lavorano nel brand ma non fanno parte del tuo mondo, quindi anche il modo di parlare e di percepire quello che io dico è un po' difficile, quindi devi essere professionale, comunque lavoro e siamo anche più terra terra, è quello che porta il reale guadagno,
0: sì,
1: e quindi non è che puoi praticamente fare il dispotico. Però è un po' più difficile perché devi anche spiegare non solo il lavoro, il tuo lavoro attraverso il lavoro stesso. È un po'
0: quindi
1: complicato.
0: Fondamentalmente non è solo far comprendere a tua madre che lavoro.
1: No, mia madre si fida.
0: Si fida, no?
1: No,
0: mi è molto piaciuta questa cosa che fa parte anche un po', anche se ormai insomma il fashion stylist è un lavoro da tempo.
1: Sì, però è un po' difficile.
0: Però è un po' difficile, un po' astratto per chi proviene da
1: la terminologia inglese.
0: Sì,
1: che
0: lo destabilizzi, certo. È un po' tutto quelle che la problematica di tutti i libri professionisti o che lavorano nel campo della comunicazione,
1: sì,
0: far comprendere una certa generazione di genitori che non hanno avuto mai a che fare, non è, voglio dire, limitante,
1: sì, sì,
0: in questo che lavoro si faccia,
1: sì,
0: che un
1: sì,
0: po' chi fa adesso il social manager o anche,
1: no,
0: chi si occupa,
1: sì,
0: di pubblicità e comunicazione, che fai?
1: Ma anche alcune amiche non
0: perché
1: lo sanno,
0: perché non è tangibile, per
1: senso,
0: far parte.
1: Cioè, sanno cos'è, ma come dicevamo all'inizio per battuta, pensano che io decido di mettere la maglia rossa sul pantalone nero, ah ok, che cool. Però dietro quell'estetica c'è un processo non solo creativo ma anche commerciale e comunicativo che si studia, si impara e poi...
0: E il tuo rapporto, perché tu sei di Taranto,
1: sì,
0: noi parliamo di storie anche di professionisti che sono di Taranto, continuano a vivere la città in maniera diversa,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: a prescindere da tutto uno segue il cuore, quello che vuole fare,
1: sì,
0: e non sempre la città te lo permette, ma perché non è evocativa nel campo,
1: sì,
0: magari,
1: sì,
0: della moda,
1: sì, sì,
0: lo è Milano, Taranto lo è per altre, no?
1: Sì,
0: che può essere il turismo, il mare, l'enogastronomia. Nel tuo cuore il rapporto, immagino che tu viva a Milano,
1: stato
0: no?
1: Sono legato. Ad ora sì, sono stato a Roma, Londra, New York e ora Milano.
0: Adesso non fare quello che gira a Roma, però tesoro,
1: è
0: questo
1: è. Però fondamentalmente sono sempre stato legato un po' per gli affetti familiari.
0: Certo.
1: Torni, un po' per gli
0: torni,
1: amici, torno semplicissimo.
0: Oltre a tornare per frequenze di moda, chiaramente.
1: Sì, per questo sicuramente.
0: Cioè, il primo posto,
1: sì,
0: primo posto.
1: Sicuramente è un progetto futuro tornare a vivere qui definitivamente, perché sono legato al territorio, trovo anche la città, sono sincero, super evoluta, cosa che... Sono sincero, 10 anni fa, 15 anni fa non avrei mai pensato di tornare a vivere a Taranto.
0: Ma tu hai vissuto, immagino, anche un po' l'estate dei giochi. Però
1: sì,
0: questo è un commento post-giochi,
1: no,
0: o
1: no,
0: è una,
1: no,
0: cosa...
1: No, no, no, no, è una scelta anche prima dei giochi del Mediterraneo. I miei giochi del Mediterraneo...
0: Attenzione, perché adesso potrebbero arrivare super evoluti i commenti.
1: No, io la trovo evoluta Taranto, la trovo...
0: Più
1: aperta,
0: bella, più
1: molto
0: più
1: eventi. Devo ringraziare non me, però i ragazzi che hanno creduto molto di più nella città rispetto
0: e
1: a me.
0: E sono, magari dici, hanno
1: sì,
0: continuato
1: perché
0: a...
1: Perché io comunque ho sempre scelto dei lavori che purtroppo nel veneno del mare non potevo sviluppare all'interno della città ad oggi. Anche se ora è già diverso rispetto a 20 anni fa.
0: Ok.
1: Però conosco tanti ragazzi che hanno investito nella città e che è una cosa bellissima e ora secondo me si vedono realmente i frutti.
0: I frutti che insomma la nostra bellissima città continua a darci, che noi ne parliamo, sì, sempre, ne stiamo parlando ora con te. Ora continuiamo con la musica e poi chiudiamo questa puntata con Gianluca Francese. Ancora magari le tendenze, ok?
1: Okay.
0: Dopo voglio le tendenze per questo inverno.
1: Okay.
0: Continuiamo con la musica.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: entriamo con frequenze di moda, siamo sempre sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Poi chiaramente ci trovate tutti i social, 96.500, la vecchia cara radio per tutta la zona Taranto. Sicuramente Gianluca ci stanno seguendo anche dai tuoi amici, presumo, sì, colleghi, quindi anche dal nostro sito radiocittadella.it, perché siamo in visual radio anche in streaming, quindi siamo ovunque. Ci stiamo espandendo, sì, ci stiamo espandendo. Gianluca, la domanda è fatidica. Tu cosa ci aspetta per questa
1: nuove stagioni? Allora, è un po' difficile,
0: perché così continuiamo anche su quello che magari è necessario avere, così ci può servire un po' a...
1: Fondamentalmente questa nuova stagione è un po' l'inverno a tantissimi trend. Perché? Perché c'è proprio un'evoluzione antropologica anche della moda, dove si è passato il cosiddetto quiet luxury, che sarebbe il lusso moderato,
0: okay,
1: e stiamo tornando un po' a quel barocco, che non si definisce barocco, ma quelle un po' più eccentrici, un po' più...
0: Non mi dire il logo ovunque.
1: No, il logo è una tendenza ormai passata.
0: Per fortuna.
1: Però sicuramente, per esempio, super tendenza di questo inverno sono tutti broccati, damascati.
0: Ok.
1: Si ritorna con le gonne tipo anni 50, mm-hmm, un po' a ruota,
0: sì,
1: un
0: sì,
1: po' Dior.
0: Un po' Dior, esattamente.
1: Oppure, che ne so, è una tendenza molto forte questo cappotto cocoon, si chiama, che sarebbe un po' con le spalle arrotondate, un po' uovo, però che l'hanno fatto tantissimi brand, perché poi le tendenze semplicemente
0: ritornano un
1: tutti
0: pochino.
1: I brand che fanno una roba similare diventa tendenza.
0: Esattamente, perché la propongono tutti.
1: Perché quindi hanno fatto delle ricerche di...
0: Ma
1: ci
0: da
1: sono
0: dove arriva? Coolhunter, che vanno alla ricerca di tendenze e poi dal basso, fondamentalmente.
1: Sì, ora è un po' meno rispetto agli anni 90, dove...
0: Andavano in giro per il mondo.
1: In giro dove ora c'è anche... è un po' più marketing.
0: Sì.
1: Però fondamentalmente... E poi ci sono dei brand che canalizzano le tendenze. C'è tipo Prada, è un brand che lui fa la sfilata la stagione dopo, si riconosce all'interno di altre creatività,
0: le sfumature di quelle,
1: delle ispirazioni.
0: È un po' come il pantone dell'anno e poi tutto,
1: sì,
0: gira intorno a quei colori.
1: Che diventa anche quello, non è solo esclusivamente creatività, ci sono delle fiere di tessuti propongono dei tessuti nuovi, e di solito i tessuti nuovi hanno delle cromie similari perché provengono da nuovi, quindi tutti i nuovi brand comprano questi nuovi

0: tessuti, quindi inevitabilmente diventa la tendenza colore.
1: E quest'anno il colore?
0: Quest'anno i colori sono i primari.
1: Ma primari
0: sono giallo, rosso,
1: strong,
0: verde.
1: In tutte le
0: sì.
1: loro
0: poi c'è sempre il nero, perché
1: ecco,
0: comunque
1: a proposito di colori o di cose avere nell'armadio, quindi il trench,
0: sì.
1: il tubino,
0: sì.
1: il caro vecchio jeans possiamo
0: sì,
1: averlo,
0: ma non è più baggy,
1: no.
0: Sì, perché c'è
1: nei curvy come facciamo adesso?
0: Però le curvy sono bellissime.
1: Possiamo continuare
0: facciamo della body positivity.
1: Assolutamente, no, perché voglio dire, proprio lo stretch o comunque troppo fasciante
0: però,
1: non è.
0: Ritorna la silhouette dove la parte diciamo delle gambe è molto aderente, la parte di sopra è un po' sviluppata, c'è del layering, ci sarebbe delle sovrasposizioni o le giacche un po' anni 80,
1: sì, quindi...
0: però non con un richiamo anni 80 vintage, cioè semplicemente la forma
1: la richiama un po', però
0: poi ci sono altre tendenze tipo le frange, perché le ha proposte Bottega Veneta, Ferragamo, e quindi ora frange dappertutto.
1: Beh,
0: sugli
1: c'è anche
0: stivali,
1: infatti
0: donne,
1: c'è anche questo
0: boxer.
1: Binkerstock con Fendi sì. sto dicendo bene, ha creato delle Boston con frange come
0: sì,
1: se non ci fosse
0: come non ci fossero domani
1: quindi immagino che anche ne vedremo anche per quanto riguarda il trucco il parrucco vedremo frange
0: e sicuramente un'altra tendenza sono tendenza ormai da anni che però ora è fortissima, sono tutte le fake fur, che sarebbero le pellicce finte, perché c'è anche questo contesto di non utilizzare pellicce.
1: Sì, chiaramente,
0: animali.
1: Ma siamo molto d'accordo su questo.
0: No, io sono d'accordissimo, poi tutti i brand ormai
1: sono
0: un po' per scelta, un po' per esigenza, perché
1: anche
0: il mercato lo richiede,
1: si sono convertiti.
0: E quindi ci sono delle pellicce sintetiche di
1: buona fattura,
0: sì.
1: che sono molto, ma alla fine vale un po' la cosa che ognuno fa un po' come gli pare,
0: no, ma la tendenza non bisogna seguirla. La tendenza è semplicemente ti danno una nuova prospettiva di come tu devi utilizzare il tuo abbigliamento
1: e magari
0: acquistare
1: un capo
0: qualcosa che deve rientrare nella tua costruzione della personalità.
1: Esattamente.
0: Non è
1: un po' come scherzavo sul jeans, no? A
0: sì,
1: un certo punto
0: fondamentalmente
1: se, non...
0: se tu segui alla lettera la tendenza sicuramente non ti vestirai bene.
1: Ma la sposo, nel senso che
0: perché comunque siamo delle persone e quindi devi canalizzare una tendenza per capire ora si usano le frange, quindi nei negozi troverò le frange.
1: Sì.
0: Cioè questo è
1: mi
0: il
1: piace,
0: flusso.
1: Non mi piace, vediamo un po' se magari riesco.
0: Io lo posso abbinare, posso vedere come questi brand rompono i soliti abbinamenti attraverso qualcosa che ha le frange o ora si usa il total pelle. Però se noi copiamo la tendenza, non, secondo me, sicuramente sei vestito bene se il prodotto è bello, sono anche questo di quest'idea, però
1: la
0: personalità è fondamentale. È come quando uno dice se ti sai vestire bene, hai una forte personalità, puoi essere vestito anche di pezze.
1: Hai ragione.
0: Se sei una persona che non ha personalità o non ha eleganza o che non ha, puoi anche essere vestito d'oro. È un po'. Sono un po' luoghi comuni, ma sono veri.
1: È la verità.
0: Cioè, trovo che la personalità vinca sempre su tutto.
1: Grazie Gianluca,
0: grazie
1: di essere stato qui a Frequenze di Moda. Gianluca Francese, fashion stylist e molto altro, perché molto altro perché è una bella personalità, quindi ci hai parlato
0: mille.
1: Veramente a 360 gradi di tante cose. Avremmo potuto forse continuare per altre 3000 puntate, quindi quando finalmente ritorni poi
0: di
1: Serena sono qui, sei il benvenuto, perché magari
0: grazie
1: ci racconti
0: mille.
1: Di qualche altra esperienza. Non ti ho chiesto il gossip, potrebbe essere quella, così ci denunciano tutti.
0: Non lavoriamo più, quindi forse il gossip
1: facciamo la causa
0: scippare.
1: Americana del secolo, sì. Tutto finisce. Grazie ancora.
0: Grazie a
1: Piero Caffio, non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci seguito per questa playlist di Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e ragazzi, ci ritroviamo con la prossima puntata e noi continuiamo con tutta la programmazione della radio e della televisione. Ciao a tutti.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: acasă, Milece. Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
0: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fate gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
13: Dayuna! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
12: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo.
12: Aspetta, cosa?

0: È personale, ok? Scusate, non lo controllo. Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
0: Ma per i mortali è pericoloso.
2: Non dovevate venire nel mio mondo.
0: È un demone dei ricordi. Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Il nostro primo incontro. Non ti dimenticherò mai.
4: Reggetemi forte! Noi andiamo a casa.
0: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane.
3: Modalità cane?
1: Oh no. Ro, sei lì dentro bello?
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Come si pensa di salvaguardare l'indotto? È la domanda che pone il presidente di Confapi, Fabio Greco, alla vigilia di incontri e decisioni che segneranno il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le cifre. Confapi Taranto, nella sezione Union Meccanica e Trasporti, ha 52 aziende iscritte con 2.653 unità lavorative, delle quali 523 sono state dichiarate non allocabili. In totale saranno all'incirca 1.700 i lavoratori interessati da licenziamenti e casse integrazione, e questo solo per il comparto metalmeccanico e trasporti di Confapi. Greco respinge l'accusa rivolta agli imprenditori di avere scarsa visione perché, afferma, non si può dare addosso a chi per tanto tempo ha dovuto subire decisioni prese in altre stanze e lontano da Taranto. Greco si sofferma anche sull'imminente pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Noi, dichiara, rispetteremo qualunque provvedimento della magistratura, ma auspichiamo che dai giudici venga presa in considerazione la possibilità di concedere una sospensiva che scongiuri la chiusura immediata dell'area a caldo e indichi un perimetro entro il quale occorrerà muoversi. E Confapi il perimetro lo individua nella realizzazione dei forni elettrici, unica strada per disinnescare la bomba sociale che rischia di esplodere. Il presidente di Confapi respinge al mittente le accuse di mancata collaborazione rivolte dal ministro Urso. Semmai, controbatte Greco, è il governo che deve fare i suoi passi e mantenere le promesse. A Taranto, ribadisce il presidente di Confapi, serve produrre con forni elettrici e se si dovesse procedere alla chiusura dello stabilimento, il governo dica come gestirà la bonifica della fabbrica e detti la linea, che ad oggi non sembra essere stata nemmeno ipotizzata. La chiusura dello stabilimento resta comunque una ipotesi molto concreta e per questo è necessario rivolgere l'attenzione ai progetti presentati al Ministero lo scorso mese. La stessa Confapi ha consegnato un pacchetto di proposte per lo sviluppo oltre l'industria pesante, ma, afferma Greco, serve che questi progetti vengano presi in considerazione per far partire quelli che possono già essere operativi, come ad esempio quelli legati alla cantieristica navale e al rilancio del porto.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Giorgia Meloni tolga il dossier Ilva dalle mani del ministro Urso. È stato questo il leitmotiv di Elly Schlein, ripetuto prima a Lecce e poi a Martina Franca, dove ha concluso la festa regionale dell'Unità. Davanti ad una platea di oltre un migliaio di persone, la segretaria del Partito Democratico ha messo più volte sotto accusa il governo per non essere riuscito a dare una svolta alla crisi dell'azienda siderurgica. Un governo, secondo Schlein, in cerca di alibi e non di soluzioni. All'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la segretaria del PD ha addebitato anche la sottrazione delle risorse per installare forni elettrici. Più in generale, Elly Schlein si è soffermata sulla necessità di rafforzare il programma di quella che ha definito alleanza progressista.
9: Non partiamo da zero, questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari ma sulle cose che vogliamo.

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?

0: e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia, e ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza. Non partiamo da zero perché sulla sanità pubblica e la sua difesa, sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore. Anche prima a Lecce abbiamo fatto una bellissima iniziativa con tante associazioni da cui raccogliamo proposte concrete per migliorare la vita delle persone.
1: Molto più cauta invece sull'ipotesi di ricorrere alle primarie.
0: Noi abbiamo detto subito che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma e quindi noi continueremo a occuparci di questo, insomma, perché la nostra gente che ci aspetta, come vede, si aspetta questo da noi.
1: La segretaria del Partito Democratico lascia la Puglia con la consapevolezza di poter contare sul forte sostegno di Michele Emiliano e Antonio De Caro. Ambi a Martina Franca l'hanno incoronata come unica possibile candidata alla guida del cosiddetto Campo Largo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sindaco, un brutto episodio di violenza, la cittadinanza si è divisa, come spesso accade tra tifoserie, però abbiamo necessità probabilmente di ritrovare un po' il lume della ragione quando accadono episodi di questo genere.
4: Ma chiaramente non entrerò nella strumentalizzazione politica, perché un atto di violenza è tale a prescindere. Quando si violano delle norme e si applica appunto violenza, verso persone o cose, si sta violando la legge e quindi è comunque un atto da condannare. Io voglio veramente ringraziare a nome di tutta la comunità, Carabinieri e il 118 che sono arrivati in maniera molto veloce e voglio ringraziare anche i cittadini, italiani e stranieri, tra l'altro, che sono intervenuti in maniera coraggiosa per bloccare il ragazzo. Il ragazzo, so che ci sono delle indagini in corso, in questo momento è ricoverato e ha ricevuto anche un provvedimento di foglio di via, da parte del questore di Taranto. Quindi io condanno profondamente chi viola la legge e chi viola la norma, qualsiasi colore esso abbia.
3: C'è chi ha condannato, diciamo, la reazione dei cittadini che hanno bloccato e poi diciamo, anche malmenato il giovane ghanese.
4: Vedendo il video che abbiamo visto tutti e conoscendo anche i cittadini, hanno anche rischiato per salvare, diciamo, evitare danni peggiori alla signora anziana, al macellaio, alle attività commerciali che c'erano lì prima di tutto e poi danni ulteriori alle autovetture. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, da parte del sindaco va il ringraziamento ai miei cittadini che sono intervenuti in maniera coraggiosa per...
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono 67 i lavoratori dell'ASL di Taranto, ai quali il 31 dicembre scadrà il contratto a tempo determinato e che ad oggi non hanno alcuna garanzia di rinnovo. E questa è la fotografia scattata da Giuseppe Lacorte della CISL FP Taranto Brindisi sul sistema sanitario locale. In particolare si tratta di 35 infermieri, 21 tecnici di radiologia, 6 operatori sociosanitari, 3 psicologi, un educatore professionale e un autista. Tutti professionisti che a fine anno rischiano di dover lasciare le corsie, impoverendo ulteriormente servizi già stremati e mettendo a rischio reparti chiave. Dati preoccupanti che hanno spinto il sindacato a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale e non solo. La CISL FP denuncia come, a fronte di una cronica carenza d'organico, la regione continui a fare cassa e provare a risparmiare, ignorando il contributo di lavoratori rimasti in prima linea e paralizzando l'operatività di servizi per la tutela dei cittadini e delle cittadine.
6: Sappiamo che entro il 15 di settembre le aziende dovranno perfezionare i piani triennali del fabbisogno e vogliamo essere informate e vogliamo confrontarci.
5: Una problematica sollevata anche dal segretario generale territoriale UIL-FP Taranto, Giovanni Maldarizzi, che ha sottolineato come per consentire l'attivazione e il funzionamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, progettato per oltre 700 posti letto, serviranno 1.300 nuove assunzioni professionali, tra cui 650 infermieri e 200 operatori

0: sociosanitari rispetto agli organici attuali, a cui si aggiungerà anche la restante quota composta da medici, tecnici e personale amministrativo. Inoltre, la gestione logistica e dei servizi richiederà circa 630 ausiliari addetti alle pulizie per garantire l'operatività del presidio.
1: Ci sono medici vincitori del concorso che da oltre 3 mesi aspettano di essere chiamati dalla ASL, ma anche qui la regione non attiva, o meglio, più che altro dovrebbe attivarsi con la direzione strategica locale, non assumendo infermieri e non assumendo medici. Ci sono delle strutture che vanno in affanno perché non possono operare nel miglior modo possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Piazza Maria Immacolata si trasformerà nel centro pulsante della creatività urbana e della prevenzione sul lavoro, ospitando sabato 12 settembre la finale interregionale dell'Ethyl Trophy Puglia e Basilicata, durante la quale 2 squadre della sezione locale Formedil, composta da costruttori junior e senior, realizzeranno decori urbani innovativi, progettati dagli studenti e dalle studentesse degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente di Formedil, il CPT Taranto Paolo Campagna, il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per sviluppare curiosità e competenze utili al funzionamento futuro di un comparto da sempre presente sul territorio.
3: Alla fine della gara, intorno all'ora di pranzo, ci sarà una commissione fatta da nostri tecnici incaricati che andranno a definire il progetto migliore. Tutti i manufatti poi noi li regaleremo al Comune di Taranto e deciderà il Comune dove posizionare queste sedute fioriere integrate realizzate da noi.
0: Durante la manifestazione ci sarà spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la firma dell'accordo di collaborazione tra INAIL e ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia Formedil e CPT, avviando così ufficialmente il progetto Capatosta Indossa IDP. Un'iniziativa nata per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni. L'accordo punta così a diffondere nei cantieri pubblici e privati cartellonistiche e materiali informativi dedicati all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come imbracature ed elmetti. Il linguaggio grafico renderà il successo della campagna social realizzata da INAIL con inchiostro di Puglia capace di abbinare i pittogrammi della sicurezza ai celebri modi di dire locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Liceo Battaglini è tra le 5 scuole italiane premiate per l'internazionalizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione Nazionale incaricata di individuare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità e la sistematicità delle proprie strategie di internazionalizzazione, per la capacità di promuovere negli studenti una dimensione educativa aperta all'Europa e al mondo e per l'integrazione alla mobilità internazionale, oltre al confronto interculturale nella progettualità dell'istituto. Non solo al Battaglini, il riconoscimento è andato anche ad altri 4 istituti italiani, in particolare di Lugo, Maglie, Milano e Monza. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della presentazione del rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e della mobilità studentesca. Il riconoscimento conferma così il valore di un progetto educativo che pone il dialogo interculturale e l'apertura verso il mondo, al centro della formazione delle nuove generazioni. Particolare soddisfazione viene manifestata dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni e dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, che negli anni ha coordinato le iniziative per rafforzare la dimensione internazionale del Liceo Battaglini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La libertà è come l'aria. Le parole di Pietro Calamandrei, pronunciate nel 1955 davanti a un pubblico di studenti, diventano il titolo ideale e il tema della 4ª edizione del Taras Teatro Festival, in programma a Taranto dal 12 settembre al 16 ottobre. È la risposta al desiderio di cultura di una città e di una regione, dice il direttore artistico Massimo Cimaglia.
5: Spazieremo
1: come ogni anno in tante direzioni, anche le più estreme, con spettacoli diciamo impegnati, ma anche spettacoli molto divertenti come Aristofane. Avremo uno spettacolo, Il Prometeo incatenato, di questo regista tedesco che avrà come sfondo l'Ilva. Avremo la nostra concittadina Anna Ferruzzo,

0: discorso con Massimo Vertemüller che parla di Omero.
1: Una libertà che ha molte facce, come quella di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata per aver difeso il diritto di raccontare la verità. Ottavia Piccolo la porterà in scena il 16 ottobre al Teatro Fusco su testo di Stefano Massini. Ma è la libertà di ribellarsi al potere di Antigone, protagonista della prima nazionale di Antigone Atto Terzo, firmata da Valeria Cimaglia e diretta dallo stesso Massimo Cimaglia. È la libertà di ridere del potere attraverso la comicità di Aristofane, riletta da una giovane compagnia sotto la supervisione di Antonio Calenda. Ed è persino la libertà di prendersi gioco di un eroe come Odisseo, affidata alla irriverenza del collettivo Van. Ma la libertà a Taranto significa anche identità. È il cuore di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, prima nazionale, scritta e diretta dal regista tedesco Joscha Szmarczyk, che intreccia il mito prometeico con la storia industriale della città. Le parole della presidente della Commissione Cultura della Regione, Anna Grazia Angolano.
2: Questo festival rappresenta esattamente un connubio perfetto per quello che è il mondo della cultura un po' più in generale, perché riesce a coniugare le radici territoriali insieme ad una visione strategica nazionale.
1: Il festival presenta quest'anno 10 spettacoli per 13 recite, 5 prime nazionali, produzioni originali e compagnie italiane e internazionali, distribuiti tra il Teatro Tatà, il Teatro Comunale Fusco e il Cortile del Museo Diocesano. Altre iniziative collaterali si svolgeranno al Museo Archeologico Marta. Ecco le parole della direttrice Stella Falzona.
3: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
5: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere. Tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
6: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o certo. vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia, che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate, e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante. Cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
7: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
5: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
7: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
5: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
7: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
4: Grazie. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
9: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire perché sicuramente la concorrenza sleale che c'è, che ci hanno testimoniato.

0: degli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
1: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente nella legalità.
2: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
0: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina e su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza. Per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassulli e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile, la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, ha spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella

0: difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio 2 dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna. Lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti, poi gli aggressori sono fuggiti. I 2 lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del comitato dell'ordine e della sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile. Quello dell'intervento dello Stato, come socio maggioritario, del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire 3 questioni, il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 3 ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. 3 ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
4: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente

0: che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
1: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
2: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
3: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
4: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
5: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
7: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino. Anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. Ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche e ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo, di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un indirizzo turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, finché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina nell'interlocuzione telefonica.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
5: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
8: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio, per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
5: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo.

0: Terraneo è ora di nuovo in fase di stallo. Prudente l'assessore regionale.
1: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie, reali e non solo in termini di annunci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
4: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, certo, nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi in adulti, cercano nel gruppo. Okay. Il gruppo di pari, no? Loro sì, un gruppo di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo? Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
3: Se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
4: Sì.
3: Cioè, è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
4: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? Non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
3: Ma io scusami Fabrizio, io e te, no? Comuni mortali, siamo stati anche noi adolescenti, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
4: No.
3: Questo, io partirei proprio da quello. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
4: Quindi i genitori liberano.

0: Se sei nel libero,
1: i genitori se ne accorgono, cioè il ruolo
0: anche
1: del genitore
0: attento,
1: non è,
0: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cosa, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte, sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
1: un controllo, un filtro sui social, ci sono i parent,
0: social.
1: Parent control.
0: Guarda,
1: però
0: se tu vedi le,
1: riescono
0: le...
1: a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile, quando eravamo ragazzi si accusava la televisione
0: perché
1: vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
0: ma
1: può essere,
0: espliciti,
1: però non lo so.
0: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
1: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso... noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
0: Ecco quello, bravo, quello è.
1: Quello. Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa posso, lo sport.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
4: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
3: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
5: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
3: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
6: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
3: Così Marianna Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
7: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto, invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
3: Disoccupata da un paio di anni, Marianna non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica per arricchire

0: arrivare a coprire il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
1: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse, ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
0: Oggi la sua corsa non si arresta. Marianna, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare già le prime candidature.
1: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
5: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
4: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre l'avvertenza Ilva.
5: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare però la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile.

0: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato al Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
1: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo a dirlo, ha neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quella appunto di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
0: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
1: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato, già più che altro rivolte al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata e dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione, spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con Sua Eccellenza il prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
0: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente,

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAPPE, il sindacato della Polizia Penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Il sindaco, come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
2: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
3: Se un carcere funziona bene, diciamo, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi, diciamo, siamo un po' arrabbiati con queste associazioni, Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione, dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere che dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però se come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
4: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo, a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
4: Circa 40 sacche di sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione con la FIDAS rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative ma anche alla vita delle persone e della comunità.
5: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
4: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della FIDAS Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
6: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
4: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
7: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino, diciamo, al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water, che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev. È un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione, inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30 ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere come è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
9: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
8: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
9: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
8: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
9: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva. E poi ovviamente, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff, utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente, poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi, di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e le installazioni durante sul posto, direttamente sulla location, già da qualche giorno.
8: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo, sia fisicamente, esatto, nel luogo in cui si svolgerà la competizione, e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché questi, certo, insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, noi, ai noi. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team, a presto, arrivederci.
9: Grazie a voi,
8: ciao.
9: Buon lavoro anche a voi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di L'Amisco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
10: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo a.C.
2: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo a.C.
10: Ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V

0: quinto secolo avanti Cristo, in tutti i suoi aspetti quotidiani che riflettono non solo la vita, ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
1: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
0: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola e in questo caso, in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie e Consilia Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal cilindro dei Ladisa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo. Sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo. Non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera, Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei playoff di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata alla panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società, che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi, che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
4: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo. Il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E, a dire la verità, già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione fra i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà, sì, sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto

0: torto all'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura del raccaldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre ed entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo, il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il fermo dell'area a caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte quindi nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro, un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni. Ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bat è 47esima, Bari 61esima, Lecce 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
3: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
0: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
4: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri, ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
0: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
3: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile, e dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
0: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
4: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
5: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro che prevede la discussione in 2 tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. E poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora e dove si terranno i tavoli, il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un corteo che vedrà come percorso incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi, dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
1: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
5: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio finalmente andrà in vigore una riforma che ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza. Saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori, e noi appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale. Sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
7: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che può, deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
6: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
8: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica, che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Annette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione passa attraverso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato a jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale a Carosino come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
9: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato, era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio? Mi sono resa conto da 30 anni e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello, quindi sono grata a Iocento.

0: incontro a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo ed è quello che è successo a me.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono 120 bambine e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento, non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
3: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio, sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher. Dove i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
2: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata, Jacopo Scascitelli, in arte dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
4: Loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi. E quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti. Quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire dal respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille dell'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.

0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, al letto formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti William Scavato, Nicola Cottisco, De Felix, e poi con Alex Tornello della sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, e a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, gli italiani diciamo sempre Inghilterra, ma il Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, e quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza pieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni. Diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che poi vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi. O sbaglio, Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è il mio brano, i titoli di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Get, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, City Girl, diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità, questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni in modo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe essere la canzone estiva, se ne andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nella quale parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato, cioè mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, cosa, che tipo di vita ho intrapreso. E quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, però questa prima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora lì.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice, mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi dà una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì. Sì, sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
0: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata Grazie. Con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura,